Nella prima parte della rubrica Solo abbiamo trasmesso di Manuel Ponce, variazioni su Follia di Spagna e Fuga per chitarra, ha eseguito Andrea Dieci. Nella seconda parte della rubrica Solo ascoltiamo di Franz Liszt, Mephisto Waltz numero 1, quindi Waltz oublié numero 1. Esegue Maurizio Baglini al pianoforte.

Nella seconda parte della rubrica solo avete ascoltato di Franz Liszt Mephisto Waltz numero 1, quindi Waltz Oublié numero 1. Ha eseguito al pianoforte Maurizio Baglini. E per concludere, musica con la Columbus Orchestra.

Con la musica della Columbus Orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata, quella di oggi, in cui incontriamo un autore non molto conosciuto e allora ci sono diversi motivi per conoscere la sua musica da camera. Stiamo infatti per ascoltare delle composizioni di Arthur Foot, vissuto tra il 1853 e il 1937, nato a Salem nel Massachusetts il 5 marzo appunto del 1853. Tra la sua carriera, diciamo, musicale, da notare il suo ingresso presso il New England Conservatory of Music di Boston, e poi ancora un'altra tappa fondamentale, ma forse una tappa fondamentale per il 90%, se non tutti, i compositori americani del periodo, la tappa che lo vede protagonista in Europa, e precisamente nel 1876 al Festival di Bayreuth. Ma l'Europa è presente sempre nell'opera di Arthur Foot. Tanti i punti di riferimento della musica cameristica, ne avremo diverse occasioni per ascoltarli. C'è chi ci potrà sentire Beethoven, Brahms, chi magari Dvorak. Insomma, è chiaro che la musica da camera di Arthur Foot si è basata molto su quella europea. E allora iniziamo con il primo brano di oggi, il quartetto per archi numero 2 in Mi maggiore, opera 32, scritto nel 1893. I movimenti sono allegro giocoso, scherzo vivace, trio più vivace, e poi il tema con variazione, andante espressivo ma con moto, e poi le sei variazioni, lo stesso tempo, allegro marcato alla tarantella, tranquillo ma con moto, maestoso alla marcia, vivace, allegro assai, molto marcato, e il finale allegro assai. Gli esecutori sono quelli del Da Vinci Quartet, vale a dire Gerlin Jorgensen e Kay Kirlis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello.

Abbiamo ascoltato il Da Vinci Quartet formato da Jørgen Jørgensen e Kay Kirillis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello, nel quartetto per archi numero 2 Mi maggiore, opera 32 di Arthur Foote. E stiamo qui ad ascoltare la musica da camera di Arthur Foote, a cercare di scoprire quanto c'è di americano e quanto in questo compositore c'è invece di europeo, quanto fosse per lui importante la tradizione brahmsiana, per esempio, ma anche quella di Antonin Dvorak e, perché no, naturalmente tutti i classici viennesi. Allora, questa cosa presente molto nel quartetto per archi che abbiamo ascoltato, il quartetto, l'abbiamo detto più volte, è una specie di cartina di tornasole per entrare e capire meglio la poetica di ciascun compositore. E questa cosa comunque la troviamo ancora nel quintetto col pianoforte, la minore opera 38, scritto nel 1897. I movimenti sono allegro giusto appassionato, allegretto trio molto più allegro, scherzo vivace trio un poco meno mosso, allegro giusto. Al Da Vinci Quartet si unisce James Barbagallo al pianoforte.

Una bella scoperta questo quintetto col pianoforte in La minore opera 38 di Arthur Foote che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di James Barbagallo al pianoforte con il Da Vinci Quartet, vale a dire Geraldine Jorgensen e Kay Kearless al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello. E facciamo un salto ancora in avanti di qualche anno e ci andiamo ad ascoltare un altro quartetto per archi di Arthur Foote alla ricerca di questo rapporto forte dei compositori statunitensi con l'Europa. Il quartetto numero 3 in Re maggiore, opera 70, fu iniziato nel 1907 e completato soltanto nel 1910. Così come curiosità, per la pubblicazione si dovette aspettare ancora l'anno successivo e fu dedicato il quartetto al direttore d'orchestra e compositore Frederick Stock. Questo quartetto opera 70 da molti è considerato il più originale dei quartetti e del resto è un'opera, diciamo, della maturità di Arthur Foote. E allora ce l'ascoltiamo, questo quartetto, nei movimenti allegro, scherzo capriccioso, andante espressivo, allegro non troppo, marcato. Ancora una volta, Da Vinci Quartet.

0: Abbiamo ascoltato il quartetto numero 3 in Re maggiore opera 70 di Arthur Foote nella esecuzione del Da Vinci Quartet, vale a dire Geraldine Jorgensen e Kay Curlis al violino, Margaret Miller alla viola, Catherine Knight al violoncello. Era questo anche l'ultimo brano in programma oggi di questa puntata in cui abbiamo ascoltato un po' di musica da camera di Arthur Foote, questo autore nato nel Massachusetts nel 1853, vissuto fino al 1937, esempio di come tanti compositori americani abbiano guardato decisamente alle composizioni dell'Ottocento europeo. E allora questo però non toglie anche una piacevolezza nella musica di Arthur Foote, e comunque andrebbero scoperti un po' di questi autori che sono forse cosiddetti minori, ma che danno molto sale a quello che è l'esperienza della musica da camera, sia per chi esegue sia per chi ascolta. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. La musica da camera torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato? Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia gradita ospite in collegamento da Milano, Ginevra Bassetti, violinista, concertista e didatta. Grazie per essere qui, Ginevra.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Perché di recente uscita Ildebrando Pizzetti, piano trio, Works for Violin, Cello and Piano, nuovo album del trio Hermes, pubblicato da Brilliant Classics. Ginevra, come nasce questo progetto discografico?
1: Questo progetto discografico nasce dal nostro periodo di studi a Parma, città natale di Ildebrando Pizzetti, e dove effettivamente noi ci siamo affacciati all'universo del trio grazie al trio di Parma. E un pomeriggio, studiando nelle aule del conservatorio, alziamo gli occhi e troviamo una targa a lui dedicata di un'aula, perché lui studiò e compose proprio in conservatorio, e il nome ci era nuovo all'epoca. Ci siamo incuriosite, siamo andate in biblioteca a scartabellare un po' e a cercare brani di questo autore, e abbiamo trovato appunto il suo unico trio in là, ce lo siamo messi sul leggio e da lì è partito tutto.
0: Io direi di partire con un primissimo ascolto per far assaggiare il suono del trio, ma anche la musica di Ildebrando Pizzetti. Cosa proponiamo, Ginevra?
1: Beh, proprio perché abbiamo detto che il nostro grande amore è partito con il trio in là, io direi di partire da lì, che è l'inizio del viaggio.

0: Ed era il mosso e arioso primo movimento del trio con pianoforte in La maggiore, nella interpretazione del trio Hermes, ovvero ricordiamo la formazione di Marianna Puzzoni, pianoforte, Ginevra Bassetti, violino, Francesca Giglio, violoncello. Siamo in collegamento con Ginevra Bassetti da Milano per presentare questa novità discografica, appunto pubblicata dalla Brilliant Classics. Ginevra, chi è stato il De Brando Pizzetti per la musica italiana?
1: Ildebrando Pizzetti è stato uno di quei compositori che possiamo dire ha fatto parte della famosa generazione dell'80, quindi questa generazione di nuovi compositori italiani, Respighi, Casella, appunto Pizzetti e altri, che passato il grande romanticismo europeo dell'Ottocento decide di creare un nuovo linguaggio ed un linguaggio tutto italiano. Sicuramente alcuni di questi compositori hanno avuto più fortuna o meno fortuna di altri, non tanto per le qualità compositive o appunto il talento artistico nel comporre, ma più perché sicuramente molti di loro hanno vissuto gli anni 20 in Italia e tutti noi conosciamo appunto il periodo di censura che ha avuto l'arte e la musica durante quel periodo lì. Dunque, la musica di Pizzetti è stata un po' una musica ritrovata e riscoperta, ma bellissima perché ha un suono tutto italiano, quindi le grandi melodie e una grande cantabilità per la parte degli strumenti ad arco che al pubblico affascina molto ed è ciò che in effetti ha affascinato anche noi.
0: La dimostrazione che la musica strumentale italiana non era scomparsa dagli orizzonti della musica più in generale, cioè ancora avevamo da dire la nostra. Ginevra, altro ascolto dal vostro album, cosa selezioniamo?
1: Ma siamo partiti col primo movimento del trio, è un viaggio che non si può lasciare interrotto, per cui assolutamente il secondo movimento, il largo.

0: Era il largo, secondo movimento del trio con pianoforte in La maggiore, nella interpretazione del trio Hermes. Ricordiamo Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello e Mariana Buzzoni pianoforte. Siamo in compagnia di Ginevra Bassetti per presentare questa novità pubblicata da Brilliant Classics. Sempre rimanendo su Pizzetti, quale sfide propone ad un organico come il vostro la sua musica?
1: Innanzitutto c'è una prima sfida che è quella dell'interpretazione, perché per quanto il De Brando Pizzetti faccia parte appunto di questa generazione tutta italiana, appunto con altri pezzi da 90, mi viene da dire, della composizione italiana, sicuramente ha un linguaggio singolare proprio. E quindi c'è un primo aspetto che per noi è stato proprio decifrare il brano, non solo da un punto di vista tecnico e ognuno per il proprio strumento, ma proprio espressivo, proprio perché è un linguaggio che non ha precedenti, e questo, diciamo, ha rappresentato un primo ostacolo. E poi, sicuramente, come quasi tutta la letteratura per trio, c'è il grande problema del dialogo archi-pianoforte, che sicuramente un quartetto d'archi ha di meno, perché strumenti della stessa famiglia dialogano sicuramente meglio insieme. Quando si inserisce un pianoforte, creare un suono di tre con due famiglie di strumenti che hanno una produzione del suono così diversa, all'inizio sicuramente rappresenta una sfida. Devo dire, nel caso della musica di Pizzetti, una bella sfida, perché se c'è una peculiarità della sua musica è che è proprio scritta bene per ogni strumento, e quindi ogni strumento riesce a trovare la propria voce, e c'è, diciamo, un grande lavoro di equilibri, di dialoghi sicuramente da sistemare, ma è tutto veramente scritto lì. Quindi si tratta un po' di tirare fuori, come faceva Michelangelo dal marmo. Lui diceva che l'opera era contenuta nel marmo in sé, no? L'artista doveva solo togliere il superfluo. In qualche modo la musica di Pizzetti ha funzionato così. Quindi è una prima sfida di linguaggio, di comprensione, ma poi devo dire una bellissima strada in discesa. Gli archi hanno questo ruolo molto legato alla melodia, quasi al bel canto italiano, per cui, diciamo, effettivamente è ciò per cui gli strumenti ad arco sono portati. E il pianoforte ha questo continuum armonico che in qualche modo traccia la strada, crea un tappeto sempre presente, sempre di sostegno, di supporto, per cui devo dire che veramente è una musica che un po' si fa da sola in qualche modo.
0: Ricordiamo che oltre al trio con pianoforte in La maggiore ci sono tre canzoni per violoncello e pianoforte e dei brani, appunto l'aria, il colloquio e un'altra aria, auguri iniziale per violino e pianoforte, contenuto nella tracklist di questo disco. Ginevra, altro ascolto.
1: Concludiamolo il trio, anche perché il terzo movimento è il movimento dal titolo più evocativo, si chiama Rapsodia di settembre e ricorda come per la musica di Pizzetti la campagna parmense, che è un luogo sicuramente evocativo e molto di ispirazione, lo è stato anche per lui, tant'è che gli ha voluto dedicare, appunto in maniera simbolica, il terzo movimento di questo trio.

0: Ed era Rapsodia di settembre, movimento conclusivo del trio con pianoforte in La maggiore, nella interpretazione del trio Hermes. Ricordiamo appunto Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello, Marianna Puzzoni pianoforte, album pubblicato da Brilliant Classics. Siamo in collegamento con Ginevra appunto per presentare questa novità discografica. Ginevra, parliamo del vostro trio. Come si sono incontrate le vostre strade e cosa vi ha spinto a formare appunto un trio con pianoforte?
1: Le nostre strade si sono conosciute mentre io finivo il mio percorso di studi in conservatorio, perché ho incontrato nel mio percorso Marianne, pianista, con la quale da subito ci siamo confessati un grande amore per la musica da camera. E in realtà lei mi fece l'enorme favore all'epoca di accompagnarmi al famoso esame di diploma e da lì abbiamo cominciato appunto il nostro rapporto. Però c'è stato da subito chiaro che nel dialogo a due, violino e pianoforte, mancava qualcuno, in qualche modo. Mancava la voce grave, mancava il calore del suono scuro. E un pomeriggio, durante le nostre prove su una sonata per violino e pianoforte di Brahms, siamo incappate nell'opera 8, per il trio opera 8 per violino, violoncello e pianoforte, e ci siamo proprio guardate e abbiamo detto: allora noi questo brano lo dobbiamo suonare prima di subito. E da lì è cominciata la grande ricerca del violoncellista. Per un primo anno abbiamo lavorato con un precedente violoncellista, Emanuele, e dopodiché è arrivata Francesca, che invece è stata veramente l'anello mancante del trio. All'inizio non abbiamo cercato il trio tutto al femminile, non era una prerogativa, però è successo, e devo dire che forse nella nostra musica questo anche un po' si sente, ed è diventata anche poi, se vogliamo, una cifra. Ma ecco, anche Francesca in quel momento aveva appena finito il biennio di orchestra all'Accademia del Teatro alla Scala, e anche lei si era convinta che la musica da camera era un po', voleva che fosse la sua dimensione, e dunque un docente ci mise in contatto e fatta la frittata, così è
0: È
1: successo.
0: andata così. Sentiamo cosa ci hanno detto riguardo anche al lavoro svolto per quanto riguarda l'album, le tue due colleghe. Iniziamo con Francesca Giglio, violoncellista, figlia del grande Gianluigi Giglio, chitarrista, che è un carissimo amico, tra l'altro.
2: Ciao Radio Vaticana, sono Francesca Giglio, violoncellista del trio Hermes, e oggi sono molto felice di potervi presentare il primo lavoro discografico del trio Hermes. Questo CD, è una monografia su Ildebrando Pizzetti, un autore a noi molto caro, poiché abbiamo studiato a Parma per tantissimi anni con il trio di Parma, e molto spesso quando giravamo per le aule del conservatorio ci siamo imbattute in queste targhe con Ildebrando Pizzetti, e ci siamo sempre chiesti un pochino come suonasse la sua musica. Quindi quando poi abbiamo scoperto il trio, anche grazie al trio di Parma e le altre sue opere, diciamo che siamo rimaste estremamente affascinate dal suo tipo di scrittura. Quindi all'interno di questo CD si trovano appunto diverse opere, una per violino e pianoforte, una per violoncello e pianoforte, e poi ovviamente il Trivelà, che è il nostro brano più caro. Con il trio abbiamo all'attivo 5 anni di intensa attività concertistica, infatti ci riteniamo estremamente fortunate, ed è bellissimo ovviamente anche poter portare la propria musica all'estero. Infatti recentemente ci è capitato di essere sia in America che in Cina. A maggio abbiamo fatto due tournée molto importanti, e la più importante in Cina, che è durata 17 giorni. Diciamo che è stata un'esperienza estremamente forte, che ci ha dato e regalato tantissime emozioni molto importanti. E niente, quindi spero che il CD sia di vostro gradimento, e a presto.
0: Ed era Francesca Giglio che ci ha parlato del lavoro svolto. Insomma, che tipo è Francesca? Insomma, la voce grave del trio.
1: Francesca è napoletana, e credo che questa la dica tutta, nel senso che non a caso, tra l'altro, lei coincide benissimo con il ruolo, appunto, si diceva, del violoncello in Pizzetti, perché c'è da dire una curiosità molto, molto interessante di questo unico lavoro per trio di Pizzetti. Lui lo dedica alla sua seconda moglie, Riri, e racconta che 3 giorni prima delle nozze lui ha veramente un'epifania riguardo a questo brano, e lo inizia a scrivere come dono, appunto, nuziale. E lui immagina che in qualche modo lui sogna la sua prima moglie che dà la benedizione a questa nuova unione e probabilmente identifica nel ruolo del violino e del violoncello queste due donne nella sua vita, perché in effetti questi due strumenti ad arco hanno veramente un dialogo un po' amoroso durante questo brano, alle volte di grande unione, alle volte invece di grandi differenze, e la parte del violoncello è una parte molto appassionata. Proprio all'interno delle nostre parti ci sono scritti degli aggettivi in italiano veramente evocativi, appunto appassionato, con sentimento, insomma tutto quello che la lingua italiana mette generosamente a disposizione. E Francesca, devo dire, con il suo carattere, ma ancor più col suo modo di suonare, quindi con la sua voce, il violoncello, è proprio entrata immediatamente nella parte, come si suol dire. Per cui noi siamo state all'epoca anche molto contente che da questo punto di vista c'è stato davvero poco sforzo da fare.
0: E adesso ascoltiamo cosa ci ha detto riguardo alla formazione del trio la pianista che è subentrata, Marianna Pulsoni, ovvero Greta Lobefaro.
3: Ciao Radio Vaticana, sono Greta Lobefaro, pianista del trio Hermes. È un piacere essere qui con voi questa mattina per la presentazione della nostra prima uscita discografica. Lavorare con il trio è veramente un insieme di emozioni, esperienze e di nuove sfide ogni giorno. È sicuramente un percorso di crescita personale e collettiva. Credo che ogni giorno sia un continuo perfezionarsi, sia come singole musiciste ovviamente che come gruppo. E credo sia sicuramente un lavoro faticoso che comporta tanti sacrifici, tante rinunce, ma allo stesso tempo è gratificante davvero avere l'opportunità di esibirsi in luoghi meravigliosi con musica incredibile e poter trasmettere emozioni ad un pubblico diverso ogni volta, credo non abbia prezzo. Recentemente siamo tornate da una tournée di 17 giorni in Cina, che è stata un'esperienza incredibile, che sicuramente non capita tutti i giorni, ecco, per cui sono veramente grata al trio per questa grande opportunità. Credo che la cosa più bella sia condividere tutto questo insieme con altre due persone che non sono solamente due colleghe, ma anche due compagne di vita, due amiche. Viaggi, emozioni, pensieri, credo sia veramente la parte più bella di questo lavoro. Vi auguro una buona giornata, un caro saluto.
0: Insomma, come si è svolto l'avvicendamento? Insomma, Greta è una super pianista, insomma, il nome gira da un po', eh.
1: Greta è il famoso pezzo da 90, nel senso che questo trio si è spostato ed è diventato un trio made in sud in qualche modo, perché io sono
0: Sì.
1: per metà romana, ma per metà siciliana dalla parte della mamma, per cui diciamo anch'io ho queste radici appunto del sud, Francesca appunto napoletana e Greta è pugliese, di Bari in provincia, per cui insomma proprio il trio ha acquisito un target molto, molto appassionato e molto italiano. E Greta in realtà è stato un incontro che non è nato immediatamente dal subentro nel trio, ma noi siamo state compagne di classe, come si suol dire, perché mentre noi frequentavamo il corso di musica da camera presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con i maestri Carlo Fabiano e Ivan Rabaglia, lei stava studiando con il maestro Benedetto Lupo, pianoforte, per cui diciamo durante le afose giornate di giugno e gli esami condividevamo la clausura nelle aule e la disperazione, il famoso studio matto e disperatissimo, e già da lì io casualmente per andare ad ascoltare il diploma di un amico, all'epoca poco prima c'era il diploma di Greta, entrai in sala Santa Cecilia e ebbi modo di ascoltare la fine del suo diploma, mi ricordo che rimasi particolarmente affascinata anche perché lei è veramente giovanissima e ho proprio pensato, caspita, alla sua età un'intensità musicale così, una padronanza dello strumento è merce rara. Poi appunto le strade si sono divise perché ognuna di noi aveva la propria realtà e quando c'è stato appunto da pensare a un nuovo membro del gruppo, io chiamai Francesca e dissi, guarda, io un nome in mente ce l'ho, fammi fare questo tentativo. Chiamai Greta e iniziai a spiegarle che per noi l'impegno del trio non era un impegno occasionale, era un impegno importante, servivano prove regolari. Lei neanche mi ha fatto finire di parlare, mi ha detto sì, prendo l'agenda, tu dimmi quando si prova. Per cui proprio si è buttata a capofitto e devo dire che quasi nessuna difficoltà musicale nel ricreare, tra virgolette, perché poi è sempre una nuova creazione, non, è chiaro che non esiste più da un certo punto di vista il trio precedente, ma ricreare una nuova energia è stato molto facile, molto facile.
0: E chiudiamo questa prima parte della chiacchierata con Ginevra Bassetti del trio Hermes per la presentazione dell'album dedicato a Ildebrando Pizzetti, ascoltando il colloquio per violino e pianoforte

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Daniel Speer due sonate per tre tromboni e basso continuo. Di Heinrich Schütz, Attendite, Populus Meus, concerto sacro per contrabbasso, quattro tromboni e basso continuo. E di Daniel Speer, sonata in re minore per quattro tromboni e basso continuo. Quartetto di tromboni Slocar.

Ascoltiamo ora di Francesco Antonio Bonporti dalle Invenzioni da camera a violino solo con l'accompagnamento di un violoncello e clavicembalo o liuto opera 10, invenzione prima in La maggiore. Chiara Banchini, violino, Jesper Christensen, clavicembalo, Gaetano Nasillo, violoncello.

0: E con la musica di Francesco Antonio Bonporti, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
2: Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
4: Maria soffre doppiamente, anzitutto per la morte di Gesù e poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. E mentre sta china viso alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende della maniera più inaspettata. Scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome: Maria. Com'è bello pensare che la prima apparizione del risorto, secondo i Vangeli, sia avvenuta in un modo così personale, che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione e che si commuove per noi e ci chiama per nome. È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del Vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio, ma la realtà più prodigiosa è che molto prima c'è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
5: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: di buon mattino, quando era ancora buio, Maria di Magdala venne al sepolcro.
1: Arde il mio cuore, voglio vedere il mio Signore, e non so dove lo hanno posto.

0: Voglio vedere il mio signore e non so dove lo hanno posto.
1: Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide due angeli vestiti di luce. Alleluia.

0: Piangendo, Maria guardò nella tomba e vide due angeli vestiti di luce. Alleluia!
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti.
1: Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti.
0: Va e annunzi ai miei fratelli.
1: Il Signore è risorto dai morti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Maria, non piangere, il Signore è risorto dai morti.
0: Maria Maddalena fu la prima a vedere Gesù risorto, il mattino di Pasqua.

0: Gesù risorto, il mattino di Pasqua.
1: Glorifichiamo il nostro Salvatore con tutti i santi e le sante del cielo e supplichiamolo.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, che appena risorto ti sei mostrato alla Maddalena che ti cercava ansiosamente, fa che ti cerchiamo con ardore per contemplare il tuo volto.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, che nei tuoi viaggi apostolici fosti seguito dalle pie donne e aiutato dal loro umile servizio, concedi a noi di seguire la via della carità.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, ascoltato come maestro divino da Maria e servito da Marta, rendici attenti alla tua parola e generosi nella carità.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Signore Gesù, che chiami fratello, sorella e madre quanti compiono la tua volontà, fa che aderiamo sempre ai tuoi desideri, nelle parole e nelle opere.
2: Vieni, Signore Gesù.
3: Per tutte le sante donne che hanno meritato di contemplare la luce del tuo volto, concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna gioia del paradiso.
2: Vieni, Signore Gesù.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio onnipotente ed eterno, il cui Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annunzio della gioia pasquale, fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto, per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Da Pietro in giù, tutti nella Chiesa siamo chiamati ad essere testimoni dell'amore che rialza, del perdono che fa ricominciare, del recupero di chiunque si senta perduto. Per quanto una persona possa essere precipitata nel proprio inferno, il compito del discepolo è posare su di lei quello sguardo, non nostro, ma di Cristo, capace di rimettere in piedi, di battezzare con un solo sguardo. Questa è la trasformazione dell'essere umano: non diventare impeccabili, ma lasciarsi guardare fino a piangere amaramente e da lì ricominciare. Pietro l'ha vissuta sulla propria pelle e, dopo aver fatto esperienza di questo amore immeritato, sarà finalmente capace di amare fino in fondo. Secondo la tradizione, darà la vita, morendo non per eroismo astratto, ma come conseguenza estrema di quell'amore che l'aveva guardato quando era al buio. Leggiamo nel Vangelo di Marco. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. L'episodio della trasfigurazione di Gesù compare in tutti e 3 i Vangeli sinottici come un lampo di luce che attraversa la storia e ne rivela il cuore. Le versioni differiscono in sfumature, nei dettagli, nel contesto narrativo, ma l'intuizione teologica è la medesima. Per un istante i discepoli vedono ciò che Gesù è da sempre, la sua gloria nascosta nelle pieghe dell'umanità. Nel Vangelo di Marco, tuttavia, questo episodio assume un peso del tutto particolare. Marco è il più antico dei Vangeli, scritto tra il 65 e il 70 d.C., nel pieno di un'epoca traumatica: la persecuzione di Nerone, la guerra giudaica, la distruzione imminente del Tempio. Tutto è instabile, tutto trema. E il Vangelo riflette questa atmosfera. È asciutto, rapido, essenziale, quasi affannato nel suo ritmo. Il finale originale di Marco, inoltre, è un piccolo terremoto. L'edizione più antica del Vangelo terminava infatti con quello che per noi è Marco 16:8. Non c'era apparizione del risorto, non c'era incontro, non c'era mandato missionario, soltanto questo: le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Fine. Il Vangelo più antico, più vicino ai fatti accaduti, termina con la paura. Le discepole, le uniche rimaste fino alla fine, le prime a recarsi alla tomba, ricevono un annuncio inaudito: Gesù è risorto. Ma invece di correre a proclamare la buona notizia, fuggono, restano mute, hanno paura.

Un finale così spiazzante ha inquietato la Chiesa primitiva. Com'è possibile che il Vangelo, che significa buona notizia, si chiuda sul silenzio e sul terrore? È quasi un'anticonclusione, una provocazione teologica. Per questo, solo in un secondo momento, probabilmente entro il secondo secolo, fu aggiunta quella che oggi chiamiamo la seconda finale, cioè Marco 16:9-20, con le apparizioni del risorto, il mandato missionario, l'ascensione. Una conclusione più rassicurante, più completa, più armonizzata con gli altri Vangeli. Ma il primo Marco, quello nudo, quello ardito, quello delle origini, si chiude sullo spavento. Perché? Forse perché la risurrezione non è un lieto fine consolante, ma un evento che sconvolge, che fa tremare, che mette in crisi. È così sproporzionata rispetto all'umano da incutere stupore, paura, spaesamento. Non si può assistere alla vittoria della vita sulla morte e restare tranquilli. E allora, proprio dentro questo Vangelo che termina nel silenzio della paura, la trasfigurazione avvenuta poco prima sul monte appare come una chiave di lettura, una rivelazione anticipata, un raggio di luce gettato sul buio finale. È come se Marco dicesse: non lasciatevi ingannare dal silenzio delle discepole. La luce era già esplosa sul monte e nulla potrà spegnerla. Il Vangelo termina nel silenzio, ma la storia no. Il seme della trasfigurazione continua a germogliare negli occhi e nel cuore di chi, come i tre discepoli, è stato testimone della luce. L'incontro con il risorto, che Marco non racconta alla fine del suo Vangelo, quel silenzio improvviso, quel finale spezzato, quella fuga impaurita delle donne, riappare però in un altro luogo, nel centro esatto del suo testo, nel capitolo 9, dove viene narrata la trasfigurazione di Gesù. Marco sembra dire: se vuoi capire la risurrezione, non guardare l'ultima pagina, guarda il cuore del racconto. È lì che Marco aveva colto il centro del messaggio cristiano. Siamo chiamati a trasfigurarci. E chi entra davvero in un processo di trasfigurazione non muore più, perché vive già nella dimensione del risorto. La risurrezione non è un evento dopo la morte, è una qualità dello sguardo, del cuore, dell'essere, qui e ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
3: Maria soffre doppiamente, anzitutto per la morte di Gesù e poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. E mentre sta china viso alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende della maniera più inaspettata. Scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome: Maria. Com'è bello pensare che la prima apparizione del risorto, secondo i Vangeli, sia avvenuta in un modo così personale, che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione e che si commuove per noi e ci chiama per nome. È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del Vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio, ma la realtà più prodigiosa è che molto prima c'è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. a cura di Paolo Ondarza.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Per parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, 3 coppie invece di 2. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. Un aspetto che lei ha trattato è molto interessante: di tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società, perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni, in alcuni paesi, è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto molto delicato e molto molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio. E devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più, sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: ad oggi sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia. C'è una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono la vita, una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura i ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante. Ecco, lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto, molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedi EPD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Oremos. Deus, cuius unigenitus Mariae Magdalene ante omnes gaudium nuntiandum paschale commisit, presta quesumut, ut eius intercessione et exemplo Christum viventem predicemus, et in gloria tua regnantem videamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lecture du Cantique de Cantique. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me leverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
3: A sete di te, Signore, l'anima mia.
4: A sete di te, Signore, l'anima mia.
3: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te, l'anima mia, desidera te la mia carne. In terra arida, assetata, senza acqua. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. A sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. A sete di te, Signore, l'anima mia.

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di mercoledì 22 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, malgrado le aperture al dialogo della Casa Bianca, colpiti obiettivi militari per garantire la libera circolazione nello stretto di Hormuz. Sudan, ancora violenze nel Kordofan settentrionale, 18 i morti solo nelle ultime 24 ore. L'appello dei vescovi americani nei controlli anti-immigrazione: cessi il pregiudizio razziale. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Undicesima notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran, nonostante il segretario di Stato Rubio abbia ribadito la disponibilità a trattare con Teheran. La cronaca è di Eugenio Bonanata.
2: Ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, proprio poco dopo le aperture al dialogo del segretario di Stato americano Rubio, che dalle Filippine ha parlato della disponibilità a trattare se Teheran tenesse fede agli impegni. I raid statunitensi si sono concentrati soprattutto su obiettivi militari, con lo scopo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di ostacolare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz, che secondo il Pentagono resta aperto e che secondo la Casa Bianca è impensabile che possa mai essere posto sotto il controllo iraniano. Intanto gli attacchi di questa notte hanno toccato anche i dintorni di Teheran, che dal canto suo sostiene di aver attivato i sistemi di difesa aerea. Altri raid però hanno preso di mira la centrale nucleare di Bushehr e una delle principali raffinerie di gas nel sud del paese. E mentre il presidente statunitense Trump minaccia di colpire molto presto un importante complesso nucleare sotterraneo segreto nel monte Kolag, nel centro dell'Iran, le autorità del paese annunciano di aver messo completamente fuori uso strutture militari e logistiche statunitensi in Bahrain e Kuwait.
1: In Libano sono oltre 400.000 le persone ancora sfollate nel contesto dei massicci e prolungati attacchi israeliani. Lo denunciano le Nazioni Unite, sottolineando che molte famiglie non possono tornare a casa in sicurezza a causa dei raid in corso. Migliaia di famiglie che vivono ancora nei rifugi hanno ridotto accesso all'acqua e ai servizi igienici e opportunità limitate di guadagnarsi da vivere. Un nuovo bollettino di morte arriva dal Sudan, dove nelle ultime 24 ore si contano almeno 18 morti e 27 feriti nel Kordofan settentrionale a causa di un attacco con droni, forse lanciato dalle forze di supporto rapido. L'utilizzo dei droni è l'ultima frontiera della guerra tra le milizie e l'esercito regolare sudanese, che insanguina il paese dalla metà del 2023. Sentiamo Roberta Barbi.
3: L'ultimo attacco contro il mercato principale, un quartiere di Al-Rahad, cittadina a sud-est della capitale, preceduto da un altro raid che domenica aveva ucciso almeno 12 persone nel villaggio di Musalamia. Ma è a El Obeid che le forze di supporto rapido sudanesi stanno concentrando il proprio assedio, nella città che è diventata meta per migliaia di sfollati fuggiti dal Darfur e dalla regione del Nilo Azzurro. Qui si susseguono gli ordini di evacuazione e sulla situazione nei giorni scorsi era tornato a puntare i riflettori il Programma Alimentare Mondiale, denunciando le condizioni di rischio grave per almeno 500.000 di persone. Per tutta risposta l'esercito regolare ha colpito un deposito di carburante a Mellitte e bombardato alcune autocisterne al confine con il Chad per indebolire il nemico contro il quale combatte dal 2023, ricevendo ultimamente un concreto sostegno dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. Si moltiplicano gli appelli della comunità internazionale. I leader del G7 hanno chiesto un immediato cessate il fuoco ed espresso preoccupazione per presunte gravi violazioni dei diritti umani, mentre l'Unione Europea ha vietato l'importazione di oro dal Sudan, ritenendolo il bene principale utilizzato per finanziare il conflitto.
1: Il presidente ucraino Zelensky opera un nuovo cambio ai vertici dopo varie rimozioni. Ha sostituito anche il capo delle forze armate Siriski. L'annuncio è in serata nella lunga coda di un rimpasto voluto dal leader di Kiev per tentare di archiviare frizioni ormai pesanti all'interno del governo. Nominato Mikhailo Drapati, intanto sul campo le forze ucraine colpiscono due centri logistici russi a Nevinomysk e Krasnodar. In entrambi i casi gli attacchi hanno provocato vasti incendi. Con una dichiarazione la conferenza episcopale statunitense è intervenuta dopo le ultime due persone morte nel paese durante gli interventi degli agenti dell'ICE. Non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone, si legge nel testo dei vescovi. Sentiamo il servizio di Andrea De Angelis.
4: Ci uniamo nella preghiera per le anime delle vittime, per le loro famiglie, per la nostra nazione, per tutti coloro che sono investiti di doveri di servizio pubblico. Preghiamo per la fine della retorica disumanizzante, del pregiudizio razziale e della violenza e per un rinnovato impegno nel riconoscere l'intrinseca dignità di ogni persona in quanto figlio di Dio. Si conclude così la riflessione pastorale diffusa da Monsignor Garcia e Monsignor Cahill, presidenti rispettivamente della Sottocommissione per la promozione della giustizia razziale e della riconciliazione e della Commissione per la migrazione della Conferenza Episcopale Statunitense. Nelle dichiarazioni i rappresentanti dell'Episcopato ribadiscono che gli atti che diminuiscono o ignorano la dignità di qualsiasi persona o gruppo di persone non dovrebbero mai essere normalizzati nella nostra società. Tra tali atti figura appunto la disumanizzazione delle persone migranti, a prescindere dal loro status giuridico.
1: È stato pubblicato ieri Disarmata e Disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume della LEV che raccoglie vari interventi di Leone XIV sul tema della pace. L'antologia è introdotta da un testo inedito del Papa che evidenzia non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo. Ai nostri microfoni il curatore del volume, Alessandro Banfi.
5: A me ha colpito molto che nella sua introduzione inedita Papa Leone citi l'episodio storico un po' dimenticato, no? In cui un funzionario sovietico nel 1983, disobbedendo agli ordini, ha evitato una guerra nucleare con gli Stati Uniti. Commenta questo fatto realmente accaduto, no? E a un certo punto scrive questa frase: la coscienza di un singolo uomo può valere il mondo intero.
4: Quanto è disarmante parlare di verità?
5: Ma moltissimo. Uno dei capitoli che più mi dà soddisfazione di questo lavoro antologico è proprio quello dedicato all'informazione in tempi di guerra, e questo ha a che fare con la verità. Il Papa davvero ha insistito tanto su questo tema, invitando a ribaltare il punto di vista di chi racconta i conflitti, non come si descriverebbe magari un videogame, dice lui, no? Ma ponendosi nell'ottica delle vittime.
1: Le forze speciali libiche hanno intercettato un gommone con a bordo 65 migranti sudanesi al largo della costa libica, e anche di migrazioni parlerà il prossimo incontro nazionale dell'Azione Cattolica Italiana Orizzonti Mediterranei dal 30 luglio al 2 agosto a Bari, affinché il Mediterraneo sia un'area sempre di integrazione. Sentiamo Alessandro Guarasci.
6: Quasi 580 milioni di persone vivono nel bacino del Mediterraneo, aree di incontri tra culture e popoli, ma anche di guerre. Basta guardare quello che sta avvenendo a Gaza. Saranno 700 i partecipanti all'incontro dell'Azione Cattolica a fine mese. Bari è stata scelta perché da sempre qui Oriente e Occidente si parlano. Su temi come la pace, la convivenza, il dialogo tra le religioni, le migrazioni, ci ha detto il presidente dell'Azione Cattolica, Giuseppe Notar Stefano.
7: La paura del diverso è il codice con cui il potere in questo momento voleva contribuire a dividerci. Noi dobbiamo semplicemente resistere. Il potere ci prova sempre, la paura è sempre una tentazione, però non abbiamo la parola, l'Eucaristia. I cristiani sono portatori di questa speranza, una speranza che irrompe nella vita quotidiana e alle volte si fa gesto semplice, alle volte diventa testimonianza coraggiosa.
6: Un modo per ribadire anche che la pace nel Mediterraneo non è un'utopia.
1: E nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere i muri di separazione, Martina Accettola ha intervistato l'avvocatessa Sara Occhipinti, esperta di diritti dei migranti.
8: Dall'approdo a Lampedusa alla vita nell'entroterra, è nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili, fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
9: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare, questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
8: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
1: Un'ultima notizia: il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre. nostro giornale si chiude qui. Patrizio Ciprari in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana alle ore 9.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

occhi in ciondola, ma non gli va di stare. Leggo un giornale.

0: A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

darti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come puntura.

Sono le 9 in studio Paola Simonetti. Ennesima notte di attacchi statunitensi sul territorio iraniano. Teheran ha risposto colpendo basi USA in Kuwait, ma il segretario di Stato americano Rubio ribadisce la disponibilità a trattare. Non lasciateci soli, è il disperato appello dei civili sudanesi sfollati dopo l'ultimo attacco dei ribelli che nelle ultime 24 ore ha provocato almeno 18 morti e 27 feriti nel Kordofan settentrionale nel contesto del conflitto con l'esercito regolare. Nuovo rapimento di massa in Nigeria. Una banda armata ha sequestrato oltre 40 persone nel nord-ovest del paese. Il fenomeno molto frequente mira a riscatti in denaro. Violente alluvioni in Afghanistan negli ultimi 2 giorni. Colpita in particolare la provincia del Nuristan, il bilancio provvisorio di almeno 23 morti, 80 feriti e oltre 100 dispersi. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana cambia frequenza sul DAB per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore. Sarà tutto automatico, ma se dovessi perderci, aggiorna i tuoi canali. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Mercoledì 22 luglio, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana, da Silvia Giovarrosa, questa Radio Vaticana con voi, il nostro programma del mattino in veste estiva che desidera farvi buona compagnia per circa un'ora da adesso, le 9.05 in questo momento, fino alle 10. Insieme affronteremo diverse tematiche, innanzitutto ovviamente cercheremo di fare luce su quelle che sono state le principali notizie del giorno. E poi una serie di approfondimenti. Oggi andremo in Ucraina collegandoci con il nostro inviato che si trova nei pressi di Odessa, Luca Collodi. Poi avremo invece la possibilità di intervistare il direttore generale della Peter Pan of TV. Voi sapete, Peter Pan of TV spesso da tanto tempo si occupa delle famiglie che devono spostarsi, della cosiddetta migrazione sanitaria, delle famiglie che devono spostarsi per sostenere i propri piccoli, i propri minori, i propri figli, insomma, che sono affetti da patologie oncologiche. Peter Pan TV offre a loro una serie di servizi e di aiuti affinché non si sentano soli e abbiano qualcuno che possa fare da punto di riferimento in questo periodo molto delicato della vita di una famiglia e della vita di un bambino. E poi successivamente parleremo di un rapporto che riguarda dalla nostra scuola e il nostro sistema di istruzione, il rapporto Invalsi, che è stato pubblicato lo scorso 16 luglio. Bene, cercheremo di capire cos'è questo rapporto Invalsi, perché giustamente non tutti ne hanno conoscenza, e che cosa è emerso, che cosa ci dice fondamentalmente del nostro sistema scolastico. Io saluto e ringrazio quanti stanno scrivendo in questo momento al 335 12 43 722 e dall'altra parte del vetro Damiano Caprio, che mi accompagna quest'ora insieme alla cura del suono. E in particolare saluto appunto dalle prime ore del mattino Paola, Filomena, Gioacchino, Nicola, Francesco, Mario, Carlotta, che ci inviano i loro pensieri, il loro buongiorno, una serie di condivisioni anche di video e di foto che ci arrivano alla nostra chat. Rimanete con noi per questa ora e sempre grazie per averci scelto. Come di consueto, 9.08, un brano musicale. Noemi, cosa fai questa sera?

0: più. 335 12 43 722. Io voglio leggervi un messaggio che ci arriva da Filomena, che oltre appunto ad abbracciarci calorosamente ci dice: buongiorno a noi, se nello smarrimento facciamo fatica a vedere la sua presenza, Cristo continua a chiamarci ogni giorno. E i messaggi che ci ha scritto Filomena, come molti messaggi che sono arrivati in questa chat prima ancora che questa diretta cominciasse, ci parlano di pace. Abbiamo visto attraverso i mezzi di comunicazione generalisti, attraverso la televisione e la radio, abbiamo sentito molte notizie che ci riportano di quella guerriglia urbana sostanzialmente che c'è stata nella città di Bologna dopo la morte di Fakir, no? Avvenuta il 19 luglio a Bologna proprio durante un intervento della polizia. In molti vi siete soffermati a riflettere su quanto accaduto e scrivete insomma che non trovate senso a molte polemiche, molte discussioni, che tante di queste notizie sono drammatiche ma poi diventano solamente oggetto di dibattito politico. Riassumo così i messaggi e c'è una domanda che ci pone Carlotta: come si costruisce allora così la pace? E così appunto leggendo i vostri messaggi mi piace tornare sull'ultimo libro appunto che è stato pubblicato dalla LEV, Disarmata e Disarmante, la pace un dono. Questo volume raccoglie vari interventi di Leone XIV sulla pace, c'è un testo inedito proprio scritto dal pontefice in cui il pontefice stesso dice: Sant'Agostino diceva, sono tempi difficili, sono tempi duri, tempi di sventure, vivete bene con la vita buona, cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi. Non possiamo chiedere la pace ai potenti del mondo se non cominciamo a viverla noi, a partire dai nostri rapporti quotidiani. Ecco, quanto accaduto non è diciamo proprio rispondente a questo ideale, mi verrebbe da rispondere così a Carlotta: non si costruisce di certo così la pace, e quello che accade insomma può essere sicuramente oggetto di riflessione. 9:13, andiamo a vedere quello che è il profilo del santo del giorno.
1: Oggi 22 luglio la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, discepola del Signore. Maria Maddalena, apostola degli apostoli, liberata dal male, è la prima fra le donne al seguito di Gesù a proclamarlo come colui che ha vinto la morte. La festa di questa santa, che ha seguito Cristo fino al Calvario, si celebra il 22 luglio.
0: Ed ecco appunto, facciamo gli auguri a tutte coloro che portano il nome Maddalena. Tra l'altro vi ricordo rispetto a questo santo che per espresso desiderio di Papa Francesco la congregazione che oggi è un dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti aveva pubblicato un decreto datato 3 giugno 2016 che è appunto la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, con il quale la celebrazione di Santa Maria Maddalena, che nel calendario romano generale è stata elevata da memoria obbligatoria a grado di festa. E dunque questa una piccola informazione in più rispetto al santo di oggi. Ancora prima di parlare con Paola Simonetti di quelle che sono state le principali notizie del giorno, vi voglio dare conto di alcuni appuntamenti. Innanzitutto, quello lo sapete già da voi, alle ore 12 la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e poi ancora la messa delle ore 19 da Siracusa. Tutti questi due appuntamenti potranno essere seguiti in diretta audio sul canale appunto della radio di Radio Vaticana, in live streaming dal nostro portale Vatican News e attraverso sia YouTube che Facebook. E poi ancora vi voglio ricordare che oggi è l'anniversario del primo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco in occasione della 28ª giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro sul tema Andate e fate discepoli tutti i popoli. E poi ancora vi dico che alle ore 18 a Palazzo Borromeo la presentazione del libro di Pasqua di Pace da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo 2033 di Antonio Preziosi. E in ultimo vi do un nuovo appuntamento che ci conduce A New York ci sarà la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul legame tra risorse naturali e conflitti, presieduta dal Presidente della Repubblica Democratica del Congo, un tema anche questo affrontato spessissimo qui dai nostri microfoni. Alle 9.16 saluto e ringrazio Paola Simonetti per essere in studio qui da me. Buongiorno Paola.
2: Bentrovata Silvia, un saluto a chi è sintonizzato sulle nostre frequenze anche oggi.
0: E allora Paola, partiamo da quelle che sono state le principali notizie del nostro radiogiornale delle ore 8 che tu hai redatto e condotto. In primo piano il tema è quello ancora della guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran.
2: Sì, il conflitto non si placa, è stata l'11ª notte consecutiva di attacchi incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito il territorio iraniano prendendo di mira depositi per droni e anche infrastrutture logistiche militari. L'esercito iraniano, come sempre, ha risposto, ancora una volta, colpendo strutture di stoccaggio e logistica di munizioni statunitensi ad Al-Dawa in Kuwait. Ma nonostante le ostilità, c'è da segnalare che i vertici militari statunitensi dichiarano innanzitutto che lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. Soprattutto il segretario di Stato americano Rubio non esclude la prosecuzione dei negoziati. Vedremo come andrà.
0: E stiamo aspettando, insomma, tutti quanti di capire effettivamente, no, questa chiusura di questi stretti, dallo stretto di Hormuz a quello di Bab el-Mandeb, i negoziati che debbono riprendere, la diplomazia che si deve mettere al lavoro. Adesso c'è stata anche la presenza, l'intervento degli Houthi in questo conflitto, quindi sono tante le sfaccettature. Ma nel radiogiornale ha avuto spazio anche un annoso conflitto che si sta consumando, ahimè, da diverso tempo nel continente africano.
2: Sì, ci siamo di nuovo occupati, lo facciamo spesso, per la verità, della drammatica situazione in Sudan. Il paese è devastato da un sanguinoso conflitto fra esercito regolare e ribelli. Ieri una nuova carneficina, purtroppo. Almeno 18 le persone che sono state uccise per mano, secondo le autorità locali delle forze di supporto rapido, nello stato conteso del Kordofan settentrionale, in un contesto di escalation di questi attacchi contro i civili nel corso delle settimane. La violenza imperversa sullo sfondo di uno scenario umanitario disperato, fatto di sfollamenti interni, ma soprattutto di mancanza di beni essenziali di tutti i generi, dall'acqua al cibo naturalmente, dal quale si leva un accorato appello da parte dei civili sopravvissuti che dicono: non lasciateci soli. A proposito di violenza, di spicco è stata anche la dichiarazione della Conferenza Episcopale Statunitense, che è intervenuta, come ci ha relazionato il nostro Andrea De Angelis, dopo le ultime due persone morte negli Stati Uniti durante gli interventi di controllo e contrasto all'immigrazione da parte degli agenti, dei controversi agenti dell'ICE voluti dal presidente Trump. I vescovi hanno detto: non possono diventare normali atti che ignorano la dignità delle persone.
0: E poi abbiamo dato tutte queste notizie, no Paola, che anche io ho dato in apertura, che parlano di conflitti armati, di guerra. Abbiamo parlato della guerriglia urbana che c'è stata a Bologna, sollecitati dai nostri ascoltatori. E così, per rispondere a una domanda, ho preferito citare una parte del libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume che è stato pubblicato dalla Lev, che raccoglie diversi interventi di Papa Leone sul tema della pace. Con questo avete anche chiuso il radiogiornale, è stato l'ultimo pezzo.
2: È stato il penultimo. Oggi abbiamo parlato molto di questi temi. Tu lo dicevi, si chiama Disarmata e disarmante, la pace è un dono, è questo nuovo volume della Lev che raccoglie tante parole, tanti interventi di Leone XIV sul tema della pace. In realtà è stato, come dire, proprio il suo esordio, quello della pace disarmata e disarmante. Ricordiamo che l'antologia è introdotta da un testo inedito, proprio del Papa, che evidenzia che non sono le armi a generare la pace, ma il disarmo, perché ultimamente, come dire, ci sono scuole di pensiero che si concentrano sul fatto che per ottenere la pace occorra necessariamente fare la guerra. Lui dice: non è così. Peraltro Andrea De Angelis ha intervistato proprio il curatore del volume, Alessandro Banfi, temi sui quali vi daremo naturalmente regolare aggiornamento nei nostri notiziari flash in onda su Radio Vaticana ogni ora. Tra l'altro potete restare in contatto con noi anche comodamente sul nostro portale vaticanews.va, dove è possibile ascoltarci.
0: Grazie Paola, a te il ringraziamento anche da parte dei nostri ascoltatori che puntualmente ti salutano e ti ringraziano, insomma, per le notizie che ci hai fornito. L'informazione torna tornerà intorno alle 10, l'informazione flash.
2: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Allora, adesso con Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, un altro brano musicale, e poi ci colleghiamo con Luca Collodi in Ucraina.

0: 9:22, andiamo a ritmo serrato con questa trasmissione Radio Vaticana con voi di oggi, mercoledì 22 luglio. Abbiamo tanti ospiti. Il primo di questa giornata è proprio il nostro caporedattore Luca Collodi, missione umanitaria in Ucraina. Buongiorno Luca, dove ti trovi?
1: Buongiorno, buongiorno Silvia, buongiorno amici ascoltatori. Siamo a Khmelnytskyi, è una regione e una città tra Leopoli e Odessa. Siamo vicini a una delle zone più bombardate, quella di Mykolaiv, Kherson e Odessa stessa. È una città che ha raccolto molti profughi che arrivano dal fronte, dal confine russo-ucraino, e è una realtà dove a circa 40 chilometri da dove stiamo trasmettendo ha un aeroporto militare molto importante per l'aeronautica ucraina, una zona che era un aeroporto praticamente sovietico, ora è diventato un po' il fiore all'occhiello dell'aeronautica, strategico soprattutto per l'aeronautica ucraina, con diciamo all'interno una serie di aerei che non vengono utilizzati, ma anche di armi che diciamo rappresentano una difesa da parte dell'Ucraina molto forte. Tra l'altro una realtà e una zona che è stata bombardata più volte, ma che nei sotterranei è rimasta intatta. Siamo in una casa famiglia, noi stiamo trasmettendo da una casa famiglia che in sostanza da 3 anni hanno, le case famiglia qui in Ucraina hanno sostituito quei grandi orfanotrofi dove tantissimi bambini erano privi di genitori o comunque orfani, nel senso che erano tolti anche a genitori, e le case famiglie rappresentano paradossalmente durante la guerra una delle novità, in particolare per gestire i tanti orfani che l'Ucraina ha avuto da sempre, anche prima della guerra. Noi vogliamo raccontare questa storia con padre Marcin Smith, che è un missionario polacco che lavora anche in Italia e che sta seguendo proprio l'organizzazione di queste case famiglia che la legge ucraina da 3 anni ha in qualche modo naturalmente organizzato. I problemi sono ancora tanti, tanti sono i bambini sia in Russia sia in Polonia. Abbiamo visto l'ultima missione anche del cardinale Zuppi per il rientro dalla Russia in Ucraina di tanti bambini. È una missione su cui la Chiesa è molto impegnata praticamente dall'inizio della guerra, e siamo in questa casa famiglia che ha 12 bambini che sono stati portati qua in questa regione a Khmelnytskyi dalla Polonia. Erano bambini dal fronte russo che poi sono andati in Polonia e ora sono ritornati in Ucraina. Padre Smith, come ieri abbiamo anche cenato con questi bambini, siamo nella campagna praticamente alla periferia della città, vicino a questo aeroporto militare, come sta funzionando, come stanno funzionando le case famiglia in Ucraina dopo la chiusura di questi enormi orfanotrofi che creavano tantissimi problemi e sofferenze soprattutto per i bambini?
2: Sì, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Questa è una novità per l'Ucraina, perché soltanto dagli ultimi 3 anni è stata creata una legge che permette di aprire le case famiglie. Significa adottare i bambini fino al 10 bambini fino all'età di 18 anni. Noi conosciamo bene che l'Ucraina era uno di questi punti oscuri sulla mappa del traffico umano, il traffico anche delle persone, che anche aveva il numero altissimo dei bambini orfani o quelli che venivano anche portati negli istituti perché i genitori sono stati privati dei loro diritti. E quindi in questo momento possiamo assistere a una grande trasformazione che l'Ucraina sta facendo, una trasformazione molto difficile però necessaria, di passare da questo modello di grandi orfanotrofi con grandi numeri fino a 400. Io conoscevo alcuni orfanotrofi ipertrofi con 400-450 bambini all'interno, quindi naturalmente che portavano tutte le conseguenze sbagliate, anche dei modelli sbagliati di crescimento, degli abusi interno dei ragazzi grandi abusando dei ragazzi più piccoli, eccetera. Anche conoscevamo l'Ucraina purtroppo per il maggior traffico dei bambini portati via, proprio come il traffico delle persone umane per destinazioni che non sapevamo, e anche come un paese dove purtroppo c'era altissimo numero delle adozioni illegali, quindi era proprio un mercato nero, se possiamo definirlo così, molto alto. Oggi, proprio grazie anche a questa trasformazione legale che sta passando, tanti bambini stanno trovando il loro spazio di crescere una famiglia, di crescere uno spazio appunto molto protetto, e forse questo è anche un grande segno di speranza, che sicuramente che nei tempi della guerra, nei tempi della frammentazione, nei tempi appunto quando si dividono le famiglie, qui si sta cercando di ricostruire legami anche umani, si sta cercando di ricostruire anche la società, la nuova Ucraina, a partire da questo legame con i bambini.
0: Padre Luca, Luca, sì, c'è una nostra ascoltatrice che ci chiede se questi orfanotrofi che ospitavano 400, così ha detto il padre, 400 circa, 400 bambini, esistevano anche prima della guerra.
1: Gli orfanotrofi esistevano anche prima della guerra, e questo era un grande problema. Pensa, e questa era la domanda che poi ora volevo fare a padre.
0: Sei stato anticipato.
1: Prego?
0: No, sei stato anticipato, ascoltatore.
1: Sì, assolutamente. C'erano prima della guerra, ma per darti un'idea di che cos'erano questi orfanotrofi, l'organizzazione interna era simile a quella dell'organizzazione di una caserma, e vi erano situazioni al limite proprio della sofferenza per i bambini. I bambini venivano puniti da chi gestiva questi orfanotrofi, e pensa, così ci è stato raccontato anche da Svetlana, che è la persona che sta curando questa casa famiglia nella città in cui ci troviamo, i più grandi dovevano punire comunque i più piccoli, in alcuni casi mettendo la loro testa in un water, in altri casi addirittura con punizioni di violenza sessuale, situazioni veramente indescrivibili. Non sono cose che ci stiamo raccontando, ma sono testimonianze che ci hanno in queste ore di permanenza qui in Ucraina dato le persone che stanno gestendo per esempio questa casa famiglia. E c'è anche una novità, per esempio in queste case famiglia dove noi oggi ci troviamo è bandito l'uso del cellulare. Questo era ed è uno delle io definirei una ricchezza, perché abbiamo trovato dei bambini di una grande serenità, ma soprattutto un'organizzazione di aiuto reciproco, i più grandi che seguono i più piccoli, e il cellulare è sostituito per esempio dai lavori della campagna, dai giochi che noi ricordiamo. Abbiamo trovato bambini che stanno curando dei gattini che sono appena nati, bambini che stanno coltivando delle piantine che seguono ogni giorno nella loro crescita. Abbiamo visto delle cose che francamente ai nostri occhi non sembravano veramente realistiche, ma è un segno veramente, forse, padre Smith, di speranza che arriva da un'Ucraina martoriata dalla guerra. Abbiamo qui delle immagini anche di guerra molto, molto vicine a noi. Questa notte un mezzo allarme che è suonato, però come tu dicevi l'Ucraina può rinascere da una nuova educazione rivolta ai bambini.
2: Assolutamente, questo caso concreto che ci hanno raccontato anche adesso Svetlana e Alexander, che sono i padri anche che hanno accolto a loro casa, avendo sei bambini hanno accolto altri sei bambini, quindi hanno 12 bambini adesso in casa. Allora loro ci hanno raccontato perché hanno proibito l'uso del cellulare, non tanto proibito, che hanno educato i bambini a non usare il cellulare, perché questi bambini venivano anche da un contesto che dentro l'orfanotrofi grandi o quando venivano anche anche trasportati o addirittura evacuati dall'Ucraina durante i momenti della guerra. Questi bambini degli orfanotrofi venivano dati proprio il cellulare, il tablet, quindi come anche un momento, un gesto di quasi di solidarietà, che dopo purtroppo abbiamo scoperto che molte volte usavano la pornografia, molte volte questi cellulari venivano anche usati dentro gli orfanotrofi, che i bambini più piccoli crescevano con i più grandi guardando anche il materiale pornografico, però avendo anche completamente ideali sbagliati, anche dei modelli sbagliati di crescimento. Quindi sicuramente io ripeto che in questo momento la vera ricostruzione dell'Ucraina può cominciare anche da accogliere realmente il bambino, da ascoltarlo, da prendersi cura dei bambini. Quindi questa ricostruzione assolutamente può passare anche da questo gesto, ricostruendo i legami, quando secondo me una già grande, piccola grande vittoria contro la guerra è quando un bambino può di nuovo fidarsi degli adulti, quando può crescere in un ambiente sano, e quindi quando, appunto, mentre tutto parla di distruzione, mentre tutto parla di frammentazione, questi bambini accolti riscoprono cosa significa la speranza, riscoprono cosa significa vivere una comunità, cosa significa aiutarsi uno l'altro, cosa significa incontrare l'altro e crescere senza spendere il nostro tempo, appunto, sempre fissati con il cellulare.
0: Grazie.
1: Ecco Silvia, una testimonianza di come si sta ricostruendo sul piano umano l'Ucraina pur continuando la guerra. Ecco, una piccola testimonianza che ci arriva da questo territorio di Khmelnytskyi, nella zona sud-sud-est, praticamente siamo lungo il confine tra Moldavia e Romania verso Odessa.
0: Grazie Luca Collodi, grazie al tuo ospite, grazie soprattutto a tutte quelle persone che tu hai nominato, come la nostra collega Svetlana Djukovic, che si occupano e si prendono cura di questi bambini. Grazie, torneremo a ricollegarci con te, Luca, nel corso delle prossime trasmissioni. Grazie
1: a voi.

0: un peso che è un mattone, e un mattone serve a costruire. Sul nostro, sulla nostra chat di WhatsApp 335 12 43 722, sono arrivati moltissimi messaggi dopo l'intervento di Luca Collodi direttamente dall'Ucraina, che ci ha parlato appunto di questa, di questi bambini accolti in questa nuova casa famiglia costruita appunto proprio per ospitare i bambini orfani, e ci ha raccontato il trauma, le violenze, il dolore che questi piccoli invece vivevano quando erano così assemblati in orfanotrofi che ne ospitavano almeno 400 di questi minori, quasi come fossero caserme. Insomma, la sofferenza dei bambini rimane sempre qualcosa di assolutamente sconcertante agli occhi di quanti invece questa sofferenza non la conoscono. C'è però chi si occupa di loro. E lo fa anche un'amica di Radio Vaticana con voi, perché diverse volte abbiamo avuto il piacere di ospitarla qui nella nostra trasmissione, Peter Pan ODV. Sapete bene che Peter Pan ODV da oltre 30 anni si prende in carico la famiglia, in senso globale, la famiglia di quei bambini che devono, per motivi appunto legati a delle patologie oncologiche, che essere curati e quindi essere assistiti dagli ospedali, dai medici. Peter Pan ODV li affianca in tutto questo percorso e in, a 360 gradi in modo globale. E per parlare di quello che sta facendo e che continua a fare Peter Pan ODV, abbiamo ospite il direttore generale Ferdinando Ricci. Direttore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi abbiamo avuto modo di conoscere Peter Pan, abbiamo avuto modo di conoscere l'ospitalità, l'aiuto e il servizio che fornisce a tutti, alle famiglie, ai bambini che si trovano ad affrontare un percorso oncologico. C'è un dato che avete messo in evidenza in questi ultimi giorni relativo a soprattutto ai familiari, ai genitori dei bambini. Quasi 7 genitori di bambini malati di cancro su 10 raccontano di essersi sentiti soli durante il percorso di cura del proprio figlio, e questo dato doloroso è quello che emerge da un'intervista, insomma interviste diverse che Peter Pan ODV ha realizzato nell'ambito del primo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale. Ci può parlare, ci può spiegare meglio questa evidenza, direttore?
1: Sì, diciamo, questo dato ci fotografa una fotografia di quello che è appunto il percorso di cura oncologico per un bambino e un adolescente e l'impatto che ha sul nucleo familiare. Noi lo diciamo sempre: quando si ammala un bambino di tumore, si ammala tutta quanta la famiglia. L'impatto che ha la patologia sui genitori in primis è molto devastante. Spesso, quando c'è, diciamo, la necessità anche di spostarsi di regione, uno dei due genitori affianca il bambino per tutto quanto il percorso di cura, lasciando l'altro sostanzialmente a casa che farà fronte, diciamo, agli impegni economici e quindi continuerà a lavorare. Ma questa, diciamo, distanza e sia la necessità, come posso dire, di staccarsi da tutti gli affetti, dal proprio territorio, dalla propria la rete sociale in generale, crea isolamento sociale. Isolamento sociale dovuto appunto al fatto di da un momento all'altro dover cambiare il proprio stile di vita, le proprie abitudini, il proprio approccio con le altre persone, con il nucleo familiare, quindi con all'interno della coppia fra marito e moglie, con gli altri figli, con tutta quanta la rete amicale, anche sull'aspetto lavorativo. Molto spesso il genitore che affianca il bambino lascia il proprio posto di lavoro per dedicarsi a 360 gradi 24 ore su 24 al percorso di cura. Questo isolamento ci viene manifestato dalle famiglie come un problema che va oltre di appunto la sfera sanitaria, ma impatta appunto sulla sfera psicologica, sociale delle famiglie.
0: Chiaramente un genitore

0: nostro modello di aiutarli in tutto quello che sono le pratiche burocratiche, nelle attività banali quotidiane che possono essere i trasporti da e verso i centri di cura, in momenti di svago e relax all'interno delle nostre strutture o anche all'esterno con attività ricreative, ludico-ricreative. Cerchiamo in qualche modo di umanizzare il percorso di cura e facilitare tutti quegli aspetti che impattano sulla quotidianità della famiglia.
1: Perché potrebbe sembrare, di fronte a una malattia, di fronte a un problema così grande, potrebbe sembrare un problema minore, ma non dover stare lì a pensare come faccio questo trasferimento, anche semplicemente come mi sposto, che cosa devo fare, quello toglie pensieri e stress e fatica all'adulto, no? Che deve accompagnare il bambino, è tanta roba. E poi Peter Pan c'ha ha una grandissima, una fitta rete di volontari che si offrono il loro tempo e le loro competenze, no? Anche a quanti si rivolgono la vostra organizzazione.
0: Assolutamente, noi abbiamo 240 volontari che svolgono servizio gratuito a favore dell'associazione. È un volontariato formato, quindi sono volontari diciamo, si avvicinano all'associazione Peter Pan e iniziano un percorso di formazione che gli dà determinate competenze, dato che il nostro volontariato sicuramente un volontariato ad alto impatto emotivo, visto l'ambito di azione in cui opera Peter Pan. Quindi per noi è fondamentale che il volontario nel servizio, che sia semplicemente la navetta solidale o che sia il momento di aiuto della famiglia quando va a fare la spesa, che sia la chiacchiera con la mamma prima della cena, sia un volontario che abbia quelle competenze necessarie rispetto all'ascolto, attuando tutta quanta una serie di comportamenti non invadenti, ma anche avendo la capacità di andare a capire quali sono i bisogni più nascosti della famiglia, che poi noi possiamo andare a supportare attraverso il nostro modello operativo.
1: Direttore, poi c'è in ultimo, prima di salutarla, ricordiamo che ci sono anche delle fondazioni che dobbiamo ringraziare insieme a Peter Pan perché si occupano in qualche modo di sostenere la vostra fondamentale organizzazione, come ad esempio Fondazione Lottomatica, un'organizzazione autonoma, indipendente, senza scopo di lucro, che ha diciamo, il merito di accompagnarvi in questo vostro servizio.
0: Assolutamente, è il secondo anno di collaborazione con Fondazione Lottomatica, che ringraziamo per il sostegno, perché dallo scorso anno in cui abbiamo iniziato a collaborare ha creduto nel nostro modello di presa in carico del nucleo familiare e ci sta sostenendo nelle attività e nei supporti che noi portiamo gratuitamente per tutte quante le famiglie che andiamo ad accompagnare durante il percorso terapeutico dei propri figli.
1: Grazie, grazie veramente al direttore generale di Peter Pan ODV Ferdinando Ricci, grazie per essere stato con noi e per quello che fate per tutte quante le famiglie, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: E ancora in questa ultima parte di trasmissione sono ancora protagonisti i giovani. Abbiamo prima parlato di diverse problematiche relative ai più piccoli, proprio ai bambini. Continuiamo invece a parlare di qualcosa che è molto legato ai nostri giovani ed è la loro istruzione, la loro capacità di apprendimento. Lo facciamo cercando di capire e di analizzare, per quello che è possibile in questi ultimi minuti di trasmissione, quello che è stato il rapporto Invalsi 2026, e lo facciamo grazie al presidente dell'istituto Invalsi, dottor Roberto Ricci. Presidente, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Allora, quando diciamo la parola Invalsi, soprattutto davanti a un bambino delle elementari, lo dico per esperienza diretta, viene una specie di terrore negli occhi di questi: gli Invalsi, che cosa dovrò fare, che dovrò affrontare, sarò giudicato, che cosa succederà? In realtà gli Invalsi sono uno strumento per comprendere lo stato di apprendimento nel nostro paese, giusto, no? Cercare di capire quelle che sono le aree dove ci sono più difficoltà, deficit, e poi successivamente intervenire. È così, Presidente? Ho detto bene?
2: Esattamente, lo scopo è quello di avere una misura per conoscere, per mettere in luce i punti di forza, replicarli, rafforzarli, e ovviamente per capire dove ci sono degli spazi, delle necessità, più che degli spazi di intervento, per consolidare delle competenze che sono fondamentali anche in un'epoca digitale di intelligenza artificiale, perché le competenze di base continuano a rimanere fondamentali.
1: E allora, che cosa è emerso da questo rapporto che, lo ricordiamo, è stato presentato lo scorso 16 luglio presso la Camera dei Deputati?
2: Esattamente, allora le informazioni ovviamente sono tante, ci sono alcune notizie veramente positive. La prima, una riduzione, come dire, che non ha precedenti storici nel nostro paese, della dispersione scolastica.
1: E questa è una meravigliosa notizia, mi verrebbe da dire.
2: Questa è una meravigliosa notizia che va dato atto alle nostre scuole, al nostro sistema educativo, a tutta la società, perché nel giro di 4-5 anni, se fosse rimasta la dispersione scolastica di 4-5 anni fa, oggi avremo un numero di studenti pari agli abitanti di Genova che non avrebbero raggiunto il diploma, invece l'hanno fatto, hanno raggiunto il diploma e la qualifica, e questo è straordinario. Calano anche gli allievi molto fragili, cioè con allievi con apprendimenti molto fragili. È necessario, e qui veniamo alla parte, diciamo, dove dobbiamo tutti impegnarci, di consolidare, rafforzare le competenze di base proprio a partire dai bimbi più piccoli. Lì vediamo una necessità di intervento più forte.
1: Che cosa significa quest'ultimo dato? Bimbi più piccoli, di che età stiamo parlando?
2: Stiamo parlando dei bambini della scuola primaria, del secondo e del quinto anno. Vediamo che le competenze in lettura e in matematica rimangono sostanzialmente stabili, invece noi auspichiamo che migliorino, si rafforzino, perché le esigenze del domani, anzi direi dell'oggi, sono competenze più robuste. Cioè, riteniamo che per affrontare proficuamente, autonomamente, criticamente il digitale e tutto ciò che comporta, servono competenze più solide, quindi bisogna partire dai più piccolini,
1: ecco, Presidente,
2: genitori inclusi.
1: Esatto, perché la domanda che mi viene spontanea ascoltando queste sue ultime affermazioni, ecco, avete notato che bisogna rafforzare queste competenze di base. Perché queste competenze di base sono deboli?
2: Allora, le ragioni...
1: Immagino che poi voi andiate a monte, no?
2: Cerchiamo di capire. Allora, le ragioni ovviamente sono tante. E senza dubbio c'è un'esigenza di, come società e non solo come scuola, io insisto su questo, non possiamo lasciare la scuola da sola, a rafforzare le competenze di lettura. E faccio un esempio: quando noi genitori, noi nonni, zii, eccetera, leggiamo di meno, automaticamente, insegniamo meno ai nostri bambini a leggere. perché non creiamo passione, non creiamo opportunità e così via. Quindi io credo che ci sia proprio il grande tema, ovviamente non in un senso, come dire, di costrizioni, impedimenti, eccetera, però come società, non solo come scuola, ci dobbiamo chiedere, e lo stanno facendo tanti paesi, quale sia il momento prima del quale l'eccesso di digitale non vada bene.
1: Ecco, perché c'è anche nelle prove Imbalzi c'è anche delle valutazioni dell'apprendimento relativo alla tecnologia, giusto, Presidente?
2: Per i più grandi.
1: Ecco, questi due aspetti che sembrano essere in contrasto, no? Competenze di lettura, riflessione su un testo, ecco, magari per i più grandi si vanno a cozzare queste due competenze nei più grandi?
2: Vanno a braccetto.
1: È questo interessante.
2: Perché non solo noi, ma voglio dire, c'è anche molta letteratura, ricerca scientifica, che ci dice che nel momento in cui noi, che poi è la storia di noi, come dire, immigrati, no? Digitali, nel momento in cui siamo riusciti a rafforzare, per esempio, le competenze di lettura, e torno lì, ma anche quelle matematiche di base, chiamiamole tradizionali, dando poi a questo senso, questo termine, non un senso di come dire, di passatismo, allora diventa più facile consolidare quelle nuove.
1: Ecco.
2: Soprattutto nell'uso autonomo e critico.
1: Quindi è solamente una questione di maturità della
2: di
1: persona.
2: E di fornire gli strumenti, perché purtroppo, aprendo un giornale, tutti noi vediamo di azioni che ci stupiamo, come mai i nostri giovani, ma anche gli adulti, diciamocelo pure, possono essere stati così ingenui rispetto a determinati comportamenti che a volte hanno poi anche degli esiti tutt'altro che positivi, è probabilmente perché non è stato esercitato quel senso di autocritica, lettura, riflessione, eccetera, che invece noi dobbiamo cercare di sviluppare dalle più tenere età.
1: Presidente, io le chiedo proprio in un minuto, però la voglio fare questa domanda,
2: sì?
1: Di rispondere veramente in un minuto, perché poi abbiamo l'informazione.
2: Certo.
1: Dopo il Covid, ecco, il dopo Covid nella scuola, perché la scuola è stata duramente messa alla
2: colpita.
1: Prova.
2: Come purtroppo era stato previsto, ci vorranno molti anni a eliminare gli effetti del Covid. La scuola è ripresa, ma la strada da fare è ancora lunga.
1: Grazie veramente al presidente dell'Istituto Imbalzi, Roberto Ricci. Grazie e buon proseguimento di giornata.
2: Altrettanto.
1: 9.57, anzi veramente pochi secondi a 9.58. Io saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Damiano Caprio, quanti appunto ci hanno seguito e scritto alla nostra chat 335 12 43 722. Tra pochissimo l'informazione flash con Paola Simonietti. Rimanete in sintonia di Radio Vaticana.

0: Le 10 in punto in studio Paola Simonetti. Attacchi a lungo raggio delle forze ucraine su cruciali obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol. Presi di mira anche un deposito di petrolio e diverse navi della flotta ombra di Mosca, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Arrivato a Cuba il primo volo di aiuti umanitari statunitensi, circa 700 pacchi contenenti generi alimentari e articoli per l'igiene saranno distribuiti agli abitanti dei comuni di Alquizar e Bejucal. Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico, sequestrati dalla marina locale 1530 kg di cocaina dopo aver intercettato un'imbarcazione al largo di Puerto Chiapas, 5 gli arresti. Un incendio di vaste proporzioni alimentato dal vento di scirocco ha investito il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 le persone sgomberate, in arrivo i Canadair della Forestale. È tutto, prossimo flash alle 11.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Alexa, metti radio...
3: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
4: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Mara Miceli incontra l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele è Rosario Tronnolone.

0: È stato molto difficile raggiungerla e soprattutto convincerla a partecipare a questa intervista. Sa, le nostre curiosità sono tante, ataviche, per questa sua evanescente esistenza, composta di corpo, d'anima, di carne, di spirito, di parola e visioni. Quello che mi chiedo è come mai ha avuto tante resistenze. In fondo si tratta soltanto di una breve intervista. Cosa la spaventa di questo incontro? Quali segreti ha timore di doverci svelare?
1: Nessun timore, se non disagio verso una condizione inusuale. Io, come sa, sono sempre stato le corde vocali di Dio. Tramite me risuonavano le sue profezie, la sua collera, il suo infinito amore. Non credevo davvero potesse mai interessare a nessuno il mio pensiero. Non credevo neppure di averne uno, le confesso. Come misurare una formica se il proprio metro è stato tarato per un gigante?
0: Il mondo è nato per accogliere piccole cose, persino più minute e fuggevoli di un'esistenza umana. Non dimentichi dove si trova ora. L'immisurabile è una misura del cielo. Invece, San Gabriele Arcangelo, il custode dei custodi, il protettore di tutti i protettori, sono calzanti queste definizioni che le hanno attribuito?
1: Anche. In fondo sono tante cose. Una molle sostanza che muta nelle mani sapienti dell'eccelso vasaio.
0: La mano sinistra di Dio, Kabir El, o anche Ga, o anche Ka. Parole primitive, pure piene di significato. Termini che indicavano desiderio, sentimento, amore espresso, ma anche bir o vir.
1: Qualcosa che oggi voi definireste sovrintendente dell'acqua.
0: E quindi governatore dei liquidi, che sulla Terra costituiscono i tre quarti del pianeta. A lei dunque spetta di vigilare la totalità del regno fisico.
1: Nei conflitti tra bene e male, questioni tutte terrene. Sì, certamente primeggio. Come sa, sono il perenne combattente del male.

0: San Gabriele, abbiamo imparato a conoscerla attraverso i testi sacri come il messaggero prediletto da Dio, un suo tramite col quale pochi prescelti potevano adempiere al proprio destino. Lei ad esempio compare nell'Antico Testamento come uno tra i primi arcangeli ad essere menzionato. Io mi riferisco ad esempio al libro del profeta Daniele, raccolto nell'Antico Testamento. E dopo che io ebbi parlato e pregato e confessato i miei peccati e i peccati del mio popolo Israele e presentato le mie suppliche davanti al Signore mio Dio per la sacra montagna del mio Dio, e mentre stavo parlando e pregando, l'uomo Gabriele, che avevo visto nella visione all'inizio, stava volando veloce, recandosi vicino a me verso l'ora dell'offerta serale. E lui mi fece capire e mi parlò e disse:
1: Daniele, sono ora giunto per renderti capace di capire. 70 settimane sono dichiarate per la tua gente e per la tua santa città, per porre fine alle trasgressioni e per porre fine ai peccati e per perdonare l'iniquità e per prendere l'eterna virtuosità e per sigillare la visione e il profeta e per raggiungere il più sacro dei luoghi.
0: E da quel momento Daniele divenne un saggio interprete dei sogni del re Nabucodonosor e anche e soprattutto il più autorevole profeta della Babilonia. Lei è il rivelatore di quella sostanza primigenia che Dio raccoglie negli animi eletti. Attraverso la sua intercessione i prescelti apprendono il loro destino glorioso. Io però mi domando, perché è necessario il suo tramite? Dio può tutto, potrebbe infondere ogni sapienza in un solo istante di volontà. Anche con Daniele avrebbe potuto farlo. Eppure fece di lei il suo strumento, la sua voce, il suo corpo angelico.
1: Daniele era mortale, un figlio dell'uomo prediletto da Dio, sì, con un cuore immenso che batteva dentro il suo corpo. Ma quale cuore umano può partecipare ai progetti d'amore di Dio? L'Onnipotente lo chiamò dalle rive dell'Ulai, ma poi si accorse di quanto troppo forte era la sua voce per un senso mortale e fu misericordioso affidando a me una piccola miseria terrena. Così mi disse: Gabriele, fa che quest'uomo possa capire la visione. E mise nella mia bocca queste parole: capisci, figlio dell'uomo, per la visione che appartiene al tempo della fine.
0: Io, San Gabriele, vorrei procedere attraversando cronologicamente sui momenti terreni, almeno quelli che ci è stato concesso di intravedere. Spostiamoci ora al tempo di Erode, re della Giudea.
1: L'unico re che riconosco è quello dei cieli.
0: E come cadenza il tempo degli uomini?
1: Con gli intervalli di Dio.
0: Sia meno escatologico, intervalli o interventi?
1: Non esistono vuoti nel regno dei cieli. Il vuoto è una condizione del vostro animo, una sagoma alterata delle vostre paure, la pronta ventura della vostra iniquità. Dove credete che Dio sia più assente, egli dimora. Nei suoi segni meno visibili, egli traccia linee più profonde. Dove pare muto, si alzano i suoi inni armoniosi. È il più deserto degli uomini, il campo prediletto da Dio. Il più arido darà frutti insperati e la siccità diverrà pioggia rigeneratrice.
0: Che senso ha essere i primi se presto o dopo vinceranno gli ultimi? Chi si occuperà delle 99 pecore nel tempo in cui il pastore le abbandonerà a se stesse per ritrovare quell'unica indisciplinata fuggitiva?
1: Nessuno sarà mai abbandonato, né amato meno. Nessun padre degno della sua fortuna ama un figlio più di un altro. Ma guai se un figlio malato fosse accudito come quello sano. Il vero amore ha vastità insperate, esponenziali risorse proporzionate alle necessità dell'amato. Vuole tornare a Zaccaria ora, vero? L'episodio per il quale ha scomodato un minuscolo re di un lembo di terra bruciata e desolante.
0: Lei sa che Zaccaria è la mia tappa obbligata prima della meta. Lei sa cosa mi urge più sapere, però mi sembra che ami giocare d'anticipo.
1: Ci ha insegnato anche questo. Se vi lasciassimo sempre nel vostro stato di grazia del libero arbitrio, vi sareste estinti da qualche millennio.
0: Quanto potere abbiamo sul nostro destino? Quanto è frutto delle nostre scelte? Solo un millesimo, un attimo, un sogno? O non siamo altro che figuranti in un disegno eterno, meravigliosamente composto, nel quale compariamo qualche istante recitando il ruolo che ci è stato affidato a nostra insaputa, come buoni, cattivi, vittime, carnefici, ricchi o poveri, obbedienti?
1: La vostra numerazione, per quanto esponenziale e apparentemente illimitata, non potrebbe contare che una misera parte delle scelte che vi sono concesse. Ogni granello che compone la vostra amata e detestabile, per come l'avete ridotta, terra, non basterebbe a quantificare il numero delle strade che liberamente potreste percorrere. Le parole da dire, i sentimenti da manifestare e condividere, le carezze, i sorrisi, gli obiettivi, le rinunce, la pazienza, la carità, l'ammirazione, il rispetto. Quanti nomi potete dare ai destini di cui siete partecipi? Eppure, se la gabbia vi sta stretta, nel mondo vi perdete. E allora si alzano forti le vostre suppliche piene di scorciatoie. Volete l'indicazione per quella retta via che ritenete, per cieca stoltezza, una strada tortuosa e irraggiungibile, una chimera inventata nottetempo per rendervi schiavi. Aprite gli occhi. La via più ovvia è spesso la più vicina e quasi mai in salita.
0: Dunque anche Zaccaria aveva una scelta, quella di credere e continuare a parlare, udire, manifestare la sua gioia e il suo sgomento. Per lei fu dunque una sorpresa trovarlo impreparato, un tormento a punirlo.
1: Può un regista stupirsi del finale a sorpresa del suo copione?
0: No, ma può stupirsi dell'improvvisazione di un attore.
1: Se non conosce l'indole più profonda del commediante a cui affida la sua parte. Ma in quel caso non è un buon regista.
0: Quindi Zaccaria improvvisò? O recitò pedissequamente il suo esistenziale copione?
1: L'uno e l'altro. Zaccaria adempì il suo destino.
0: Quando, come dire, fu convocato per assistere e partecipare a quell'evento prodigioso, anni prima, in eterno o in un istante, nel senso il tempo nel vostro tempo, perdoni il gioco di parole, come si misura? È una condizione imperturbabile o subisce delle variazioni? Si sente come un cuore che pulsa ma del quale non si contano i battiti, o tutto ha un suo limite, una sua vastità, nel micro e nel macro ingaggiata?
1: Io so quando è giunto il tempo di sapere. Nessuno mi convoca, poiché io sono già lì, nel luogo esatto dove la mia presenza è già scritta. Il tempo si compone di giustezza e impietà, e solo con esse si misura. Pensando a quel giorno, sulla destra dell'altare dell'incenso, mi sembra da sempre fossi in attesa. E le parole che espressi: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto.

0: Quelle parole furono parole che risuonavano in me da quando fui solo un pensiero, una vaga entità in attesa della sua creazione. È come il vostro respiro, per voi così complesso, un universo di cellule collaborative, un sincrono di sforzo e contrazioni. Un miracolo nella semplicità della vostra anatomia. Un'esigenza vitale imprescindibile alla vostra esistenza. Eppure semplice, ordinaria, come una folata di brezza primaverile.
1: Gabriele, mi dica, com'era la Palestina al tempo di Gesù? Di quell'annuncio di speranza per l'intera umanità? Quale lo scenario che avvolse Maria, generatrice del Messia, del Verbo che divenne carne?
0: Una valle profonda e incantata, la più profonda depressione della terra. Gli abissi del Mar Morto sfioravano il cuore del globo, preannunciando quello del Figlio di Dio. All'interno di questo prodigio di erosione, il mielato fiume Giordano, che come una lunga vena irrorava e nutriva quella terra arrossata prima di liberarsi nel lago di Tiberiade, per poi fondersi al mare.

0: Il Mar Morto, intende. Sa, è un mare destinato all'estinzione per le numerose deviazioni del fiume Giordano che ne hanno ridotto drasticamente il volume e anche per il riscaldamento globale che a poco lo sta facendo evaporare.
1: Le avevo detto che siete i soli artefici del vostro destino, nella disfatta e nella gloria.
0: E invece mi dica, ma com'era la Galilea?
1: Era la zona più fertile di tutto il territorio. Ulivi secolari, ordinati filari di vite, palmeti colmi di ananas, profumati agrumeti.
0: Nazareth era in Galilea, il santo luogo dell'Annunciazione. Gesù ci trascorse l'intera adolescenza, eppure nell'Antico Testamento non è mai menzionata. Compare soltanto nel Nuovo. Nazareth, dimora di Gesù, che come abitatore di quel luogo verrà spesso chiamato il Nazareno.
1: Nazareth a quei tempi era un modesto viculus, quello che oggi voi definireste un piccolo villaggio, abitato da un centinaio di persone dedite all'agricoltura e alla pastorizia. Un minuto insediamento nei dintorni di Zippori, una città romana ellenistica. Non era necessario trascriverne il nome, ma piuttosto gli accadimenti, quelli sì, e Isaia lo fece. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia. Cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. Ecco, quel germoglio, quel rampollo, non è altro che Nazar, che in ebraico significa vigna non potata, virgulti di germogli dove, in uno fra tutti, si posò lo spirito del Signore. Nazar, il Nazareno. Di quante risposte avrà mai bisogno la vostra fede vacillante?
0: Non sono tanto le risposte, ma i segni, anche minuscoli, piccole, impercettibili tracce disperse sul nostro cammino che ci ricordino che la strada percorsa è quella giusta, che non ci stiamo perdendo, che siamo nel giusto.
1: È la vita la vostra strada. È nella vita che abita Dio. Il vostro amore è la conseguenza dell'amore che Egli prova per voi. Non c'è poesia o retorica in questa certezza.
0: Ed ora mi racconta di Maria, del suo mistero, dal buio allo splendore, dal nulla all'immensità. Perché proprio lei, l'unica tra tutte?
1: Non solo nello sguardo, non solo nella fede, né nell'ubbidienza, nell'umiltà, nel coraggio, nella purezza. Il mistero di Maria è l'essenza del Padre. Maria fu un vespro che illuminò il cielo e la terra.

0: A lei però fu affidato un ruolo determinante: annunciare e rivelare questo mistero.
1: Io sfiorai la parola, le permisi di insinuarsi dentro e per sempre. E Maria vi crebbe, ne portò memoria, sussurrandola in eterno.
0: Dopo l'annunciazione, Maria si recò da Nazareth in visita alla cugina, che si trovava in una città di Giuda, circa 6 chilometri ad ovest di Gerusalemme. Maria, in quell'occasione, riassume un'ode delle più meravigliose mai composte da uomo, un inno di gratitudine a Dio, dove molti studiosi hanno ravvisato diversi temi già presenti nell'Antico Testamento, in modo particolare nei Salmi e nel Cantico di Anna. Questi, però, nella bocca di Maria di Nazareth assumono una connotazione nuova, mirabilmente carnale, sommamente celeste. Ecco, come in suo figlio, in quelle parole, la Vergine ci presenta un altro volto del cielo. Quale altro annuncio di salvezza, San Gabriele, potrà donarci il cielo a questi nostri tempi?
1: Diceva Teilhard de Chardin: salva il proprio tempo solo chi lo ama.

Maramicelli ha incontrato l'Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele era Rosario Trondolone.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Radio Vaticana Italia, 105 FM.

0: Sono le 11, al microfono Paola Simonetti. Attacco dell'esercito iraniano contro la base statunitense di Al-Zrak in Giordania questa mattina in risposta ai raid statunitensi, colpite anche basi USA in Bahrain. L'Iran intanto ha celebrato oggi i funerali di alcune delle vittime identificate di recente dell'attacco contro una scuola elementare di Minab. Il raid uccise 168 persone nell'avvio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica. 144 persone sono morte o disperse a seguito di due incidenti marittimi avvenuti la scorsa settimana al largo della Mauritania, lo denuncia l'Agenzia ONU per i rifugiati. 387 le persone salvate. Modelli di intelligenza artificiale fuori controllo durante i test di sicurezza su una popolare piattaforma per programmatori e quanto accaduto ad OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, che ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Anche buon inizio settimana. Qui con me c'è Don Massimo Dell'An. Ciao Don Massimo.
3: Ciao Damiano, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Buon inizio di settimana. Anche se noi lo dobbiamo dire che per noi credenti la settimana non comincia il lunedì, ma comincia la domenica. Il giorno del Signore che inaugura il nostro cammino alla luce della parola e con la forza dell'Eucaristia.
2: Noi ci siamo trovati più e più volte in questa trasmissione perché abbiamo parlato tempo fa del tempo della Quaresima, poi il Venerdì Santo e oggi concludiamo con la Via Lucis. Tu hai appena pubblicato un libro intitolato Via Lucis in cammino con il Risorto, edito da Ancora.
3: Esattamente, sì, perché noi camminiamo nel tempo di Quaresima con tutte quelle che sono le opportunità e gli strumenti che la Chiesa ci offre per crescere nella vita spirituale, quindi anche i pii esercizi, si dice, e ne abbiamo parlato nella Quaresima, quindi la Via Crucis. Poi arriviamo a Pasqua, abbiamo fatto celebrato con gioia nella Settimana Santa la Resurrezione del Signore e sembra poi tante volte che tiriamo i remi in barca, diciamo, beh, adesso abbiamo finito, mentre il tempo di Pasqua è un tempo molto più intenso, se vogliamo, del tempo della Quaresima, perché Quaresima sono 40 giorni, il tempo di Pasqua ne sono ben 50 fino al compimento che è la Pentecoste, e poter camminare con il Risorto significa vivere la vita nuova che è inaugurata dal mattino di Pasqua. Allora questo strumento della Via Lucis, poco conosciuto devo dire, è uno strumento con il quale, anche questo un più esercizio, che è stato sperimentato la prima volta all'interno della comunità dei Salesiani. I Salesiani idearono nel 1988 questa modalità di preghiera, ugualmente con 14 stazioni, ma non tanto appunto ripercorrendo le tappe della Via Dolorosa, quanto le tappe dei vari momenti della resurrezione di Gesù, dal mattino di Pasqua, dalla tomba vuota, fino al compimento appunto della Pentecoste. E poi è stata anche pregata tante volte. Il grande, se vuoi, riflettore che c'è stato sulla Via Lucis c'è stato durante lo scorso anno, durante il giubileo degli adolescenti, quando il dicastero per l'evangelizzazione Monsignor Fisichella mi chiese proprio di scrivere in quella circostanza la prima Via Lucis, che poi gli adolescenti misero in scena.
2: In uno spettacolo, quindi.
3: Sì, era proprio un momento di preghiera in cui però c'erano una parte in cui era recitata. E perché la struttura, poi questa è un'altra, evidentemente non è la medesima scritta per quella lì, per quella circostanza del giubileo degli adolescenti ad aprile, 25 aprile del 2025, ma e la struttura è sempre quella, cioè il momento di preghiera, certo, ma chi far parlare? Chi è che racconta della resurrezione di Gesù? I testimoni oculari. E quindi in quella circostanza lì avevo inventato un po' questa struttura secondo la quale due ragazzi adolescenti, usando l'app per iscriversi al giubileo e arrivare a Roma, in realtà si trovarono a Gerusalemme all'indomani della resurrezione cercando la strada per tornare a casa e incontrano i diversi personaggi della resurrezione, dell'incontro di Gesù risorto dal mattino di Pasqua in poi, e questi alla fine li aiutano a comprendere che in realtà la vera strada per tornare a casa non è quella che li avrebbe riportati a Roma per il giubileo, ma quella che li avrebbe portati a camminare sulle orme del Vangelo per arrivare alla casa, quella con la C maiuscola che il Signore risorto ci ha aperto. Qui è un altro, chiaramente, impostazione, un'altra struttura, no? Che può essere sia un momento di preghiera che un momento di meditazione personale, nella quale ancora una volta i testimoni oculari della resurrezione dicono dal loro punto di vista che cosa è successo nella loro vita da quel momento in poi.
2: Senti Don Massimo, hai selezionato dei brani che appunto ci aiuteranno a comprendere il significato della Via Lucis. Il primo è Nec con Se non ami.
3: Certo, perché ne abbiamo parlato anche il Venerdì Santo, è la logica dell'amore.
2: E noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Black con Se non ami. Questo brano appunto sottolinea l'importanza dell'amore. Noi stavamo parlando poco fa appunto.
1: Sì, possiamo anche dire che in realtà è ispirato, per chi è un po' esperto di Sacra Scrittura, è ispirato all'Inno alla Carità di San Paolo, no? La prima lettera ai Corinzi, in cui lui dice appunto: anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, non amassi, sarei niente.
0: E questo appunto sottolinea l'importanza dell'amore. Noi prima stavamo parlando, Don Massimo, della Via Lucis, della Via Crucis e della Via Lucis, che appunto può essere considerata come la conseguenza. Da una parte abbiamo la Via Crucis, che può essere interpretata, cioè è interpretata alla fine con, viene considerata come la via del dolore, la Via Lucis d'altra parte la via della gioia.
1: Certo, è il filo conduttore però di entrambe le vie, che è Gesù che è la via, ma entrambe le vie hanno come appunto filo conduttore l'amore. E l'amore che ti porta a fare della tua vita un dono, anche attraverso qualcosa che apparentemente non lo è, perché è il dolore, non la croce, ma è anche l'amore stesso che ti mette le ali ai piedi, come appunto i diversi personaggi, adesso un pochino ne parleremo, che compongono le 14 stazioni della Via Crucis. L'amore mette nell'animo questa inquietudine, ti porta a uscire da te e ad andare verso. E proprio a questo riguardo forse possiamo anche parlare proprio del primo personaggio, no? Che c'è nella, che in realtà è suo malgrado, se vogliamo. Il Vangelo ci racconta che alla custodia del sepolcro sono state messe delle guardie romane. Ecco, io immagino che una di queste guardie, che poi si trova suo malgrado essere testimone della resurrezione, della tomba vuota quantomeno, trova nella resurrezione la risposta alle sue inquietudini, al suo essere a servizio di un impero che invece che portare la civiltà, certo l'ha portato l'impero romano, possiamo dirlo, la civiltà, ma a che prezzo, no? E quindi, ecco, qui c'è un modo di vedere, di interpretare, di capire gli altri, di capire il mondo, di guardare il mondo. Tutto nasce dallo sguardo, ma lo sguardo è guidato dal cuore, no? Se il nostro cuore è limpido, anche il nostro sguardo sarà limpido.
0: Altrimenti è un po' annebbiato.
1: A volte corre il rischio di essere anche abbastanza torbido più che annebbiato. Annebbiato sarebbe già un complimento. Qualche volta, se il cuore è torbido ed è ambivalente ed è equivoco, il nostro sguardo diventa più che annebbiato, diventa torbido. E allora nel brano che ho voluto scegliere per soffermarci su questo è proprio questa riflessione sul guardare il mondo. Fratello che guardi il mondo.
0: Divano Fossati.

0: mio fratello che guardi il mondo. Questo è il brano di Ivano Fossati. Ecco, un inno alla fratellanza, un invito a scoprire anche la... ad essere umani, appunto,
1: soprattutto a riscoprire quella dimensione che fa parte proprio dell'umanità. Cioè, tanto spesso siamo portati a giudicare gli altri con il nostro punto di vista. Per scoprire che l'altro è un fratello devo imparare a entrare in empatia con l'altro, entrare nei panni dell'altro e chiedermi sempre, anche nei confronti di quelli che possono avermi fatto del male, ma che cosa li ha portati a ferirmi, che cosa c'è nel loro cuore, qual è la loro storia. Ecco, questo è, giustamente come dici tu, molto difficile e da noi è impossibile, ma Gesù ci dice che ciò che è impossibile agli uomini non è impossibile per Dio, e proprio la forza del risorto ci dà l'opportunità anche di perdonare, di cambiare, di guardare gli altri con questo sguardo di fraternità.
0: È comunque un messaggio molto profondo, molto attuale oltretutto.
1: Quanto mai attuale. Anche questa dinamica, io ho voluto mettere appunto anche il centurione, la guardia, perché certo i soldati devono eseguire degli ordini e li fanno perché c'è chi li manda in guerra, ma che cosa c'è nel cuore di chi si trova a dover obbedire, a dover fare la guerra, a dover uccidere qualcun altro? Questo non ce lo chiediamo mai. Ed è un interrogativo che ci riporta a quella inquietudine, che poi invece è l'inquietudine che si radica nell'amore, no? E l'altro personaggio che c'è, di cui volevo parlare con te, con i nostri radioascoltatori, è proprio Maria Maddalena. Lei che di buon mattino, alle prime luci dell'alba, quando ancora non è giorno, che è passato lo Shabbat, il sabato, il riposo obbligatorio, si mette di corsa alla ricerca del Maestro. È una inquietudine che ti toglie il sonno. Io quando vado a Gerusalemme mi piace tantissimo andare la mattina proprio all'alba al sepolcro, perché mi aiuta a percorrere quei vicoletti di Gerusalemme immedesimandomi in quello che era lo spirito di Maria Maddalena, delle altre donne che vanno, e vanno senza alcuna certezza, anzi con un'unica certezza, che il loro maestro è morto e sepolto, e anche con una perplessità: chi ci rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Ma vanno lo stesso, e la loro fedeltà, la loro perseveranza, nonostante appunto sembri impossibile anche poter accedere semplicemente per fare quello per cui vanno, cioè ungere, omaggiare il Signore, le porta ad andare, e lì Dio fa il resto, Dio ci precorre. Il Vangelo ci dice che la pietra era già stata rotolata via dall'ingresso. E allora dobbiamo, secondo me, ciascuno di noi ricordarci che questo fa un po' il fil rouge del trade union, che la nostra opportunità anche proprio di essere testimoni della resurrezione di Gesù nella nostra vita, non solo quella di 2000 anni fa dal sepolcro, ma poter vedere la nostra vita che risorge insieme con quella di Gesù, prevede una virtù fondamentale, che è quella della perseveranza. Saper perseverare nel momento del dolore, saper perseverare anche nel momento del silenzio in cui sembra che non accade nulla, quel sabato lunghissimo che per noi è il sabato santo,
0: quell'attesa
1: infinita per la quale sembra che nulla debba mai più accadere, e poi invece qualcosa accade. Il Signore viene incontro a noi e fa l'impossibile, ci viene a trovare, ma perché lui ci possa trovare noi dobbiamo andarlo a cercare.

0: Franco Battiato con E ti vengo a cercare. Stavamo appunto sottolineando, Don Massimo, anche il fatto che comunque Franco Battiato nei suoi testi più e più volte ha fatto riferimento al Signore,
1: alla spiritualità, no? Questa dimensione di ricerca della bellezza che attraverso l'arte si esprime, tu sai, a parte scrivere anche, io dipingo da sempre, no? E ormai sono soltanto da tanti anni, insomma, soltanto sull'arte sacra, in questo senso, perché voglio poter anche in questo modo offrire un'occasione di evangelizzazione, perché la via pulcritudinis, la via della bellezza, è una appunto strada, una via che ci porta all'incontro con il bello, con la B maiuscola, che è Dio stesso. E Battiato questo chiaramente si respira, no? Nelle sue note, nelle sue armonie, proprio nella sua ricerca. E prima parlavamo, lo possiamo dire ai nostri radioascoltatori fuori onda, che ci sono anche alcune espressioni che si applicavano bene al personaggio di Maria Maddalena, perché lui dice a un certo punto: dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri. In fondo Maria Maddalena al mattino di Pasqua fa questa esperienza, perché va a incontrare, quando vede Gesù risorto, cerca di trattenerlo, cerca di ritornare a quel rapporto magari che aveva con lui di affetto prima della sua morte, e invece Gesù gli dice: no, adesso non mi trattenere, perché non sono più salito al Padre mio e Padre vostro, ma vada ai miei fratelli e di loro. Quindi bisogna cambiare. Il Signore ci apre sempre strade nuove, e anche la via della bellezza è un'opportunità di trovare strade nuove in cui poter incontrare il Signore.
0: Ci sono messaggi al 335-12-437-22 da parte di Paola, che ci saluta e poi dice: che déjà vu, questa puntata l'avevate già trasmessa. In verità no, perché come abbiamo sottolineato ad inizio trasmissione, praticamente questa puntata chiude una trilogia.
1: Certo, chiude la trilogia che abbiamo fatto, la via della croce, nella via Crucis durante la Quaresima, la via del compimento di questa croce il Venerdì Santo e ora poi la via della resurrezione.
0: E comunque entrambe sono strettamente collegate, quindi
1: una non può essere senza l'altra, insomma, quindi Paola, siamo andati avanti, ci siamo recati al sepolcro, dal Golgota fino al sepolcro, e lì abbiamo scoperto il Signore risorto che ci apre strade nuove.
0: Vorrei aprire una piccola parentesi dedicata appunto al libro che ho qui tra le mani, perché stavi appunto sottolineando anche l'importanza dell'arte, anche in questo caso l'arte attraverso le immagini. Mi ha colpito moltissimo la copertina di questo libro, con questo sfondo giallino e poi questa icona da te realizzata.
1: Sì, è l'immagine dei due di Emos, che sono anche loro i personaggi evidentemente di questa Via Lucis, che fotografa esattamente un istante, l'istante in cui Gesù arriva, ci dice il Vangelo di Luca, a Emmaus, e fece come se dovesse andare oltre. Quindi e loro gli dicono: rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Ma in questa immagine io ho voluto mettere, come puoi ben vedere i nostri radioascoltatori, no, lo faranno se prenderanno il libro, se potranno vedere il libro.
0: Ricordiamolo, Via Lucis, in cammino con il risorto, edito da Ancora.
1: Esatto, c'è Gesù risorto sotto le mentite spoglie del viandante, che indica con il dito indice il suo dovere andare oltre. In fondo è vero, il Signore è anche risorto, ci dice che bisogna andare oltre, quell'oltre che è l'approdo definitivo, che è la Gerusalemme del cielo, quella nella quale tra pochi giorni, quando celebreremo l'ascensione, lui ci ha preceduto come capo nella gloria, dice la liturgia, per darci la serena speranza o la serena certezza che dove è lui un giorno ci troveremo anche noi.
0: Don Massimo, un altro brano,
1: sì,
0: in questo caso Neck.
1: Un brano Neck, perché tra le tappe della Via Lucis c'è proprio quella dell'apparizione, la settima, un segno di compimento, l'apparizione di Gesù risorto ai suoi nel Cenacolo. Mentre si mostra risorto, dà loro la possibilità di andare e perdonare, dicendo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E allora l'importanza di questa canzone.
2: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori in mezzo al casino del mondo.

0: quando sono le 11:34 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 1243722. Sono in compagnia di Don Massimo Tellan, che dal 30 marzo praticamente si è diventato assistente ecclesiastico della sezione di Roma UCAI.
1: Sì, l'UCAI è una cosa che, proprio perché abbiamo parlato di arte, no? Quindi penso che sia in tema, possiamo dirlo, perché è l'Unione Cattolica Artisti Italiani, che mette insieme tutta una serie di espressioni artistiche, non soltanto l'arte figurativa, ma anche l'arte letteraria, la musica, il canto. Perché questa nasce, questa associazione, da una intuizione di un grande santo, San Paolo VI, che aveva a cuore far tornare a dialogare l'arte con la fede, la Chiesa con gli artisti. Ed è stata una delle tante lungimiranze di questo pontefice del secolo scorso, di cui ancora oggi la Chiesa sente, come in uno stagno, no? Le onde, l'eco lungo, che però produce frutti abbondanti. E quindi questa è un'opportunità di cui ringrazio, insomma, sì, certamente Luca è stesso di Roma che ha voluto questa mia presenza, e anche il Cardinal Vicario, che poi chiaramente mi ha dato la nomina per poterlo fare.
0: A proposito di arte, come abbiamo accennato anche all'inizio trasmissione, questo libro ha preso forma anche attraverso una rappresentazione, uno spettacolo.
1: Sì, abbiamo fatto un esperimento, che però è un progetto che è nato insieme con il personaggio che ci sta seduto davanti, che ci ha appena raggiunto ora,
0: studio,
1: che anche lui,
0: viaggio,
1: fra parentesi, buongiorno, è un socio dell'UCAI, quindi...
2: Sono socio dell'UCAI Roma. Ma
1: ecco,
2: sì,
1: quindi
2: ci siamo trovati anche lì.
1: Ci siamo ritrovati anche lì in maniera insospettabile, ecco, perché è nata questa collaborazione quando io gli parlai ormai tanto tempo fa della Via Lucis, e lui ha pensato bene di dare voce ai personaggi attraverso la musica.
0: Quindi cosa ti ha spinto particolarmente a dare vita a questo progetto?
2: Il progetto, ecco, è un album di 7 brani che si chiama Via, proprio da Via Lucis, e sinceramente, ecco, mi spingeva la necessità di voler parlare della mia esperienza di fede, che viene dall'incontro personale con Cristo, e quindi un Cristo che si fa vicino, che si fa prossimo, che si lascia toccare, ecco, per esempio nell'esperienza di Tommaso, che si avvicina a Maddalena e si lascia riconoscere, che si avvicina ai discepoli di Emmaus, che appunto nel loro sconforto, nel loro smarrimento, ecco, trovano un nuovo modo di vedere le cose grazie proprio all'incontro con lui. E quindi in ognuno di questi personaggi ho voluto vedere cosa ognuno di loro diceva innanzitutto a me, per poi raccontarlo, ecco, ai giovani, ai ragazzi e anche, insomma, agli adulti che possono ascoltare i brani
1: in un linguaggio che è veramente quello di adesso. Ascolteremo due brani tratti appunto dal suo album, in un linguaggio che evidentemente non è proprio, come dire, non profuma di candele, no? Perché in genere quando si parla di canzoni religiose si pensa sempre a qualcosa di liturgico, e tutt'altro che liturgico, lo sentiremo, ma che vuole appunto per questo andare oltre qualche volta i luoghi comuni o i preconcetti che ci possono essere nei giovani, e scoprire dentro invece a un linguaggio che è loro vicino, la dimensione della fede. E la prima, possiamo dire, la prima c'è già stata, perché proprio il pomeriggio della domenica in Albis l'abbiamo fatto nella mia parrocchia San Giovanni Crisostomo a Roma, e grazie anche alla collaborazione di Francesco Bellomo, che ha con i suoi attori potuto mettere insieme questa esperienza.
0: Realizza.
1: E poi la diciamo anche che ci sarà una replica il
2: 24 maggio, sì, il giorno appunto di Pentecoste, alla parrocchia di Santa Margherita Maria la Cocca, la parrocchia universitaria di Tor Vergata, dove faremo alle 18 una replica.
0: Quindi anche
2: dello spettacolo.
0: Un polo importante, perché comunque
1: per raggiungere i giovani, l'università,
0: per raggiungere i giovani, quindi questo è fondamentale, e immagino che l'obiettivo sia proprio quello di proporre questo spettacolo in più chiese, quindi estendere questo progetto in tutta Italia, speriamo.
2: Siamo qui anche per questo.
1: Ci proviamo. Sentiamo il suo primo brano.
0: Ce lo presenti tu?
2: Sì, il primo brano è Un respiro solo, e magari dopo vi dico anche di chi parla.
3: A rimani sospeso che l'alba di un nuovo giorno. Adesso c'è un vuoto che lascia uno spazio un po' freddo alle mani. Andiamo veloci senza fermarci ai pit stop. Io una risposta ce l'ho, anche se qui con me c'è chi dice di no. Chi non sa vedermi in nuovi posti

0: E quando sono le 11:41 siamo quasi giunti al termine di questo viaggio dedicato alla Via Lucis in compagnia di Don Massimo Tellan e Fratel Biagio. Il brano che stiamo ascoltando è Un Respiro Solo, traccia che troviamo all'interno dell'album intitolato Via. Come ci stavi dicendo, Fratel Biagio, questo disco può essere ascoltato su tutte le piattaforme?
1: Sì, è presente in tutte le piattaforme: Amazon Music, Apple Music, Spotify. E il nome d'arte che in realtà mi hanno dato è Frabbià, che è un po' alla napoletana o alla siciliana. Io ho origini siciliane e quindi è una crasi, ecco, un modo veloce per dire Fratel Biagio, che magari è troppo lungo per alcuni.
0: Senti, Don Massimo, noi siamo quasi giunti al termine di Ghost Music, ma come chiudiamo?
2: Beh, chiudiamo con qualcosa che non si chiude, perché è il compimento della Via Lucis, è la Pentecoste, ma la Pentecoste apre no, il cenacolo, manda gli apostoli. È divertente, i nostri radioascoltatori, se vogliono, possono andare a cercare su YouTube. Quando lo scorso anno, proprio parlando della Via Lucis, feci un documentario per Telepace, ed era carino perché nel fare il documentario l'ultima stazione si trovava in una piazza alle catacombe di San Callisto, dove c'è la rappresentazione appunto della prima Via Lucis, e la Pentecoste stava dopo un segnale di divieto di sosta. E io in quella circostanza dissi: è proprio azzeccato, perché la Pentecoste ci dice che non ci si può fermare, perché quando si incontra Gesù risorto non solo si mettono le ali ai piedi, ma il vento in poppa per andare lì dove la volontà di Dio ci mette, ed essere testimoni di quella gioia che non significa non fare l'esperienza del dolore, ma anche quando abbiamo le spalle cariche dei fardelli delle nostre croci, il cuore deve comunque essere alto nella gioia che Gesù ci apre verso orizzonti nuovi.
0: Quindi la via della luce.
2: La via della luce, la luce che vince anche le tenebre, e come tu sai, spesso io ripeto,

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi Agenda Classica vi porta in Liguria alla decima edizione del Lerici Music Festival, che è incentrata su musica, immagini e parole dall'acqua. Si svolgerà da questa sera, dal 22 luglio al 2 agosto, e per parlarne abbiamo in diretta il fondatore e anche il direttore artistico del festival, Gianluca Marcianò. Buongiorno maestro, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, la prima cosa che veramente ci ha incuriosito è questa decisione di partire con una serie di festival, di quali questo è il primo, dedicati agli elementi della natura, e si parte con l'acqua. E da dove viene questa idea?
2: Allora, viene innanzitutto dal fatto che viviamo un momento storico in cui pensare alla natura diventa una priorità assoluta per tutti noi, e quindi la cultura, che è sempre quell'elemento che dovrebbe dare i segnali e educare le persone e informare le persone, ha questo incarico, no? Ecco, allora io ho pensato che dedicarsi agli elementi naturali per far capire quanto questo mondo abbia bisogno che ci si prenda cura e che ci si renda conto di quanto la natura è importante, ho deciso appunto di fare questo percorso quadriennale dedicato ai quattro elementi naturali. Tra l'altro, quattro elementi naturali che nella musica e nell'arte hanno sempre fatto la parte da protagonisti. Infatti, riuscire a fare un programma ispirato all'acqua, o ispirato al fuoco, o ispirato alla terra, è una cosa molto facile dal punto di vista proprio della ricerca dei brani musicali, per esempio.
1: Ci sono tantissimi compositori che si sono dedicati all'acqua in generale, e anche al mare in particolare, perché ovviamente all'Erici, insomma, il mare è un elemento identitario.
2: Infatti ho proprio deciso di iniziare questo percorso dall'acqua, perché l'acqua e il mare in particolare è l'elemento principale e più importante che rappresenta il nostro territorio, il Golfo dei Poeti. L'Erice è bagnato dal mare, questa baia stupenda che ha ispirato i grandi poeti dell'Ottocento inglesi, che sono venuti a stare, ma non solo loro, naturalmente, anche molto prima. Quindi il mare ha ispirato tantissimi grandi compositori. Basti pensare addirittura ad un brano come La Mer, no, di Debussy, che noi non eseguiamo quest'anno, ma abbiamo tantissimi autori da Schubert, quindi anche l'acqua non solo marina, ma anche, per esempio, in questo caso mi riferisco alla Trota, no? al grande quintetto che sarà eseguito domani, il quintetto appunto alla Trota di Franz Schubert. Ma Schubert ha scritto anche dei Lieder dedicati appunto al mare e all'acqua. Poi abbiamo questa sera la grande inaugurazione con il jazz del pianista francese Paul Lay, con il suo trio, che ha dedicato un intero album, che verrà eseguito questa sera, all'Odissea di Omero, che tra l'altro è molto attuale con il film

0: di Christopher Nolan, no, in questo momento,
1: sì,
0: però
1: è un disegno
0: nero. Esatto, che comunque si sviluppa nel mare Mediterraneo, per cui c'è sempre questa ispirazione marina. E durante tutto il festival abbiamo tantissimi momenti dedicati al mare, come le sea pictures di Elgar, di Edward Elgar, e tanti altri brani. Diciamo che è un festival che va da oggi fino al 2 di agosto, in cui ogni giorno ci saranno concerti, ci saranno anche conversazioni a colazione curate dalla docente universitaria Carlotta Sorba, ci sarà una mostra fotografie curata da Carlo Orsini, del fotografo Giovanni Ozzo, in collaborazione con Galleria Continua. Il festival non è solo musica, è un contenitore veramente culturale molto ampio.
1: Ecco, un contenitore appunto in cui lei ci ha appena spiegato che l'acqua non è solo quella del mare, c'è anche quella del fiume, c'è anche quella nella quale nuota la trota. E allora ascoltiamo quindi adesso un frammento del grande tema di Schubert, però lo ascoltiamo nella versione per pianoforte e voce, così da proprio apprezzarla a pieno. Ascoltiamone una piccola parte.

0: sempre un peccato sfumare i capolavori, ma quanto sarebbe stato contento Schubert così maltrattato in vita? Non lo so, noi qui abbiamo una particolare propensione per i compositori, per gli artisti che non sono stati apprezzati sufficientemente, ma si sentiva proprio questo guizzare della trota. Ma c'è anche una nuova produzione molto importante, il Giro di Vite di Benjamin Britten, peraltro nel cinquantenario della morte del compositore britannico, che non viene proprio ricordata come si vorrebbe, come si dovrebbe secondo noi, ma invece questa produzione come si inserisce appunto nel cartellone più generale del festival?
1: Allora, anche in questo caso la connessione con l'acqua è importantissima, perché appunto il lago è rappresentato in modo molto forte, no? in questa opera, no? Che è tratta dal romanzo di Harry James.
0: Cioè quel fantasma che appare lontano sul lago, certo.
1: Esatto. E oltretutto il grande amore di Britten per il mare, di Aldeburgh in Inghilterra, per cui c'è anche questo rapporto molto forte tra Britten e il mare, per cui il rapporto con l'acqua era molto forte. Io ci tenevo tantissimo a iniziare un ciclo anche qui dedicato alle opere di Britten, che hanno veramente un grandissimo valore musicale e non sono così conosciute come dovrebbero qui in Italia, anche se si eseguono, ma non così spesso come si potrebbe. E quindi ho ritenuto di iniziare proprio dal Giro di Vite con una produzione propria, quindi una produzione dell'Erich Music Festival, con una regia veramente molto molto bella di Michel Elgoul, che è un regista libanese, e per la direzione musicale di Giuseppe Bruno, che è anche il mio co-direttore artistico, e l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, per cui è una situazione veramente molto prestigiosa per il nostro festival. Si svolgerà al Teatro Impavidi a Sarzana il 1° di agosto, e c'è un cast veramente eccezionale di cantanti, un cast internazionale stupendo. Oltre a questo vorrei dire che abbiamo anche un'altra produzione originale, che è Keep It Wild, che è una produzione multimediale con due artisti fantastici, che sono Astrid Cyrano-Sian e Baptiste Florian, quindi violoncello e organo, che in uno spettacolo creato da Patricia de Solage, che è dedicato al canto delle balene, ma con la musica, e quindi ci sarà queste proiezioni multimediali. E ci sarà però la musica dal vivo di questi due artisti straordinari. Oltre a questo avremo anche dei concerti che non hanno nel programma il mare, ma hanno il mare di fronte, perché saranno sotto il castello di San Terenzo, in una bellissima cornice proprio sul mare. Uno di questi concerti sarà il 31 luglio con la violinista superstar Bonsori Kim, che poi il 4 agosto sarà al Festival di Salisburgo, quindi verrà prima l'Erich il 31 luglio a fare il concerto di Korngold per violino orchestra con l'Orchestra Toscanini di Parma.
0: Bene, allora veramente un programma ricchissimo per la 10ª edizione dell'Erich Music Festival, dedicato a musica, immagini e parole dall'acqua. Noi vi segnaliamo tra i tantissimi concerti uno che ci ha particolarmente colpito il 23 luglio, tutto Schubert, selezione dai leader ispirati all'acqua, e il piano, il quintetto col pianoforte e appunto la trota. Ringraziamo Gianluca Marciano e lo ringraziamo anche per avere programmato un festival con un'idea forte, perché i festival a quello servono, se no sono solamente concerti che possiamo seguire ovunque e allora non vale la pena di andare. E grazie ancora a Gianluca Marciano. Marcello Pilotei vi saluta con il quintetto di Schubert, La Trota.

0: Bentrovati da Paola Simonetti al microfono. Il Libano può disarmare Hezbollah, ma l'esercito israeliano deve ritirarsi dal sud del paese. Lo ha detto il presidente libanese Aoun ai membri del congresso statunitense e ai funzionari dell'amministrazione Trump, intervenendo a una cena in suo onore durante la sua visita a Washington. I Paesi Bassi vieteranno l'importazione, l'acquisto e la vendita di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania a partire dal 22 settembre prossimo. Lo ha comunicato in Parlamento il ministro degli esteri Berendsen. Caldo estremo in Tunisia, con temperature superiori ai 45 gradi in diverse regioni, un'ondata di calore che sta mettendo sotto pressione le reti elettrica e idrica, provocando disagi alla popolazione. Spara per mettere in fuga dei potenziali ladri senza colpirli, avendo un porto d'armi scaduto 12 anni fa. Per questo è stato denunciato dai carabinieri un 63enne custode di un'azienda nel bolognese. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per i fidanzati e le coppie cristiane, affinché lo Spirito Santo li accompagni ad un amore coniugale sempre più conforme all'immagine di Cristo che dona la vita per la Chiesa, sua sposa.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
4: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
5: ed ella concepì.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero glorioso meditiamo sulla resurrezione di Gesù il terzo giorno della tomba. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed li

0: Nel secondo mistero glorioso, contempliamo sull'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo sulla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero glorioso, meditiamo sull'assunzione della Madre di Dio in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. Dio si testimonia condividendo beni materiali ed esperienze spirituali. Così in una lettera per il 70° anniversario della Conferenza dei Superiori Maggiori degli Stati Uniti, Leone XIV esorta gli istituti religiosi a guardare alla vita comunitaria come luogo di santificazione e fonte di ispirazione. E nella mattina di oggi Papa Leone è stato in visita al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, al confine tra Lazio e Abruzzo. Il pontefice si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha poi salutato alcuni fedeli e religiosi. L'Iran attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e i paesi alleati se Washington lancerà raid contro i suoi impianti nucleari. Lo ha annunciato Teheran, sottolineando che l'azione sarebbe considerata un'estensione del conflitto. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.
1: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Zoom.
4: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
5: Un programma di Luigi Piccardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722 e proseguiamo la nostra chiacchierata in compagnia di Ginevra Bassetti per la presentazione dell'album di De Brando Pizzetti, piano trio e lavori per violino, violoncello e pianoforte del trio Hermes, pubblicato da Brilliant Classics. Ricordiamo il trio Hermes è formato da Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello, Marianna Pulzoni pianoforte.
1: Allora, senti le altre due, ma chi è che comanda? Chi è il boss?
2: Allora, ognuna di noi ha il suo compito. Devo dire questo anche durante le prove. Cioè, ad ognuna di noi è caro un argomento specifico mentre lavoriamo un pezzo. Quindi sul lavoro, devo dire, andiamo molto d'accordo. Per quanto riguarda tutta la parte gestionale, sicuramente c'è, loro me lo riconoscono, quindi non credo di dire un'eresia, ci sono io, Deus Ex Machina, il trio Hermes sono io, ma è anche, diciamo, normale che sia così, perché in effetti è stata un po' una mia creazione sin dall'inizio, per cui io lo sento molto, è un po' come un figlio. Però ecco, per esempio, se io gestisco tutta la parte, diciamo, di progettazione artistica, un po' legata alla carriera, tra virgolette, Greta si occupa molto di tutta la nostra parte agenzia viaggi, per cui i voli, gli hotel, le trasferte, eccetera, e Francesca si occupa moltissimo di curare la nostra parte creativa sui social, che ad oggi comunque è un punto di comunicazione col pubblico importante, e quindi cerchiamo di farlo con un linguaggio che sia il nostro, il più spontaneo possibile, e devo dire lei è molto la vena creativa di questo aspetto del nostro gruppo.
1: Cosa ascoltiamo adesso, Ginevra?
2: Allora, come dicevi tu, l'interno di quest'album è un album monografico, quindi mi spiace, ma non ascolteremo Beethoven o Brahms, continueremo questo nostro viaggio su Pizzetti, perché appunto abbiamo trovato nella nostra riscoperta di questi autori queste due altre bellissime opere per violoncello e pianoforte, che sono tre canti per violoncello e piano, e queste tre arie, in realtà due arie, un colloquio per violino e pianoforte, che sono un po' delle miniature che Pizzetti ha voluto dedicare appunto al dialogo tra questi due strumenti. Siccome quelle per violoncello sono veramente sorprendenti nella loro cantabilità, secondo me la prima vale proprio la pena ascoltarla.

0: Ed era affettuoso dai tre canti per violoncello e piano di Ildebrando Pizzetti nella interpretazione di Francesca Giglio, violoncello, e Marianna Pulzoni, pianoforte. Siamo in compagnia di Ginevra Bassetti per esplorare questo disco monografico dell'Hermes Trio dedicato alla musica da camera di Pizzetti. Il trio Hermes e il repertorio, come vi muovete tra tradizione e modernità? Ginevra.
1: Ma sicuramente sono tutte possibilità, non c'è un o-o, più che altro ci sono una serie di e-e. Sicuramente all'inizio del trio è stato importantissimo studiare con un trio, cioè questo ha fatto veramente la differenza per noi, studiare, avere proprio come primo input sulla musica da camera per trio, il trio di Parma è stato veramente la scelta più azzeccata del nostro percorso, perché proprio a proposito del repertorio abbiamo avuto la possibilità subito di battere il muso sui grandi capisaldi della letteratura per questo ensemble, quindi l'Arciduca di Beethoven, l'Opera 100 di Schubert, i Tri di Brahms, Schumann, insomma, tutto quello che aiuta a costruire il suono di un trio, l'equilibrio di un trio, la tecnica esecutiva di un trio, perché poi non è come suonare in altre formazioni, giustamente ognuno ha il suo piccolo mondo da questo punto di vista. Quindi in un primo momento abbiamo sicuramente, immediatamente ci siamo interfacciate con il grande repertorio. Dopodiché abbiamo avuto anche qui di nuovo una fortuna di iniziare presto a interfacciarci con le realtà concertistiche. Dopo solo un anno di trio abbiamo avuto l'ingaggio per l'Accademia Filarmonica Romana suonando al Teatro Argentina, quindi insomma una piazza piuttosto importante, un debutto che abbiamo sentito in modo particolare. E lì si comincia a interfacciare con i direttori artistici, quindi sicuramente anche sulla base delle stagioni rispetto al repertorio ci sono degli indirizzi, delle richieste. E il direttore artistico di allora, che era Enrico Dindo, eccellente violoncellista, ci chiese di esplorare un po' l'universo delle compositrici femminili, al quale noi non avevamo pensato. Ripeto, il fatto che siamo tre ragazze fu una casualità totale, per cui non avevamo pensato di farlo diventare un po' un target della nostra formazione. E lui ci chiese, noi chiaramente pensiamo a Clara Schumann perché è sicuramente quella tra le sconosciute la più conosciuta, no? E lui disse: ma in realtà si potrebbe tentare una ricerca diversa, poi di più, insomma, siamo incappate nel trio di Fanny Mendelssohn, sorella di Felix, e abbiamo ascoltato questo trio e mi ricordo che dopo un primo ascolto abbiamo proprio detto: caspita, ma quanta musica dimenticata c'è, di una bellezza rara che non si conosce, e quindi abbiamo deciso di portare come centro del programma di trio di quella sera proprio il trio di Fanny Mendelssohn. E dunque da lì è iniziato un po' un viaggio di scoperta delle compositrici femminili, e quindi anche quello ha iniziato presto a far parte del nostro universo musicale. E poi sicuramente c'è l'aspetto della musica contemporanea, cioè collaborare con compositori viventi, anche lì sono state opportunità arrivate presto e belle, tutte belle, e devo dire che l'entusiasmo di partecipare al The Making of, no, di un brano, quindi interfacciarsi col compositore durante la fase della composizione, poter chiedere: ma senti tu quella dinamica, quell'idea, cosa c'è dietro? Insomma, è un tassello prezioso nel lavoro che un musicista può fare, e che sicuramente con Beethoven, Schubert, Brahms e compagnia, purtroppo, ahinoi, è una porta che non si può aprire. Dunque, sicuramente c'è anche uno sguardo alla musica contemporanea. Siamo un po' onnivore, però sicuramente dovendo scegliere magari un periodo che ci sta a cuore, il romanticismo sicuramente ci dà parecchia soddisfazione. Maledetta fu l'opera 8 di Brahms.
0: Assolutamente. Ginevra, altro ascolto dal vostro album.
1: Allora, si diceva prima che Pizzetti ha utilizzato, no, tutti questi aggettivi per caratterizzare la sua musica e per dare anche titoli, in effetti, a questi brani. E c'è questo terzo canto per violoncello e pianoforte che si intitola proprio Appassionato e racconta un po' veramente il ruolo del violoncello nella musica di Pizzetti, per cui io andrei con quello.

0: Ed era appassionato, terzo movimento, ovvero terzo dai tre canti per violoncello e pianoforte di Brando Pizzetti, nella interpretazione di parte dell'Hermes Trio, ovvero Francesca Giglio, violoncello, e Marianna Puzzoni, pianoforte. Siamo in compagnia di Ginevra Bassetti per presentare questa novità discografica dedicata alla musica per questo organico, ma, o parte dello stesso, pubblicata da Brilliant Classics. Il trio Hermes in concerto. Ginevra, tu che sei molto sveglia, qual è il segreto per rendere accessibile il repertorio cameristico al grande pubblico? E secondo te cosa si può fare di più a livello divulgativo?
1: Secondo me non c'è un segreto perché un pubblico paga la spontaneità dell'interprete, nel senso al pubblico piace ascoltare ciò che non è filtrato, quindi un'interpretazione che racconti, è un suono che racconti l'identità musicale di chi sta suonando sul palco, senza troppi frizzi e lazzi probabilmente. E questo è quello che succede ogni volta, o meglio che cerchiamo di far succedere ogni volta che saliamo su un palco, cioè portare al pubblico non un prodotto, perché un prodotto vuol dire qualcosa che un po' è stato confezionato, è chiaro che c'è un grande lavoro dietro e lo sappiamo, però in quel momento quando saliamo sul palco cerchiamo di recuperare dentro di noi la sensazione che abbiamo provato le primissime volte in cui abbiamo ascoltato quel brano, cioè quello che veramente ha commosso noi e quello che ha portato noi a dire buttiamoci in questa nuova avventura. E questo, secondo me, è stato l'ingrediente, se vogliamo, segreto che ha sempre un po' pagato e che il pubblico poi dopo i concerti ci è sempre venuto un po' a notificare, no? A dire si sente che quello che state suonando proprio vi appassiona, vi rappresenta. Quindi, secondo me, è questo innanzitutto. E poi, probabilmente per quanto riguarda il pubblico, noi ci occupiamo anche molto di progetti che hanno a che fare magari con l'incontro tra più arti, quindi musica e arte, musica e recitazione. Abbiamo questi progetti con Guido Barbieri dove ogni anno portiamo un'opera d'arte particolarmente rilevante con un artista di rilievo e un compositore. Guido traccia questo percorso, questo fil rouge tra appunto i due artisti. Quest'anno è dedicato a Beethoven a Goya, l'anno prossimo sarà su Schoenberg e su Kandinsky, e quindi anche questo è un modo, no, di integrare la musica classica in un linguaggio artistico a 360 gradi. Oppure quello di portare progetti che hanno in sé anche una parte divulgativa fatta da noi musicisti, quindi spesso quando andiamo sul palco ci piace raccontare le storie di questi compositori, non tanto raccontare il brano, perché quello crediamo che lo faccia un po' la musica di per sé. Sì, si possono dare due o tre indicazioni così, istruzioni per l'uso, ma neanche tanto. È bello che parta dall'emozione personale, perché ognuno veramente può percepire un brano in modo del tutto diverso e opposto. Però ci piace raccontare un po' l'essere umano dietro l'opera, no? L'uomo dietro l'artista. E quindi se suoniamo Schumann ci piace andare a fondo un po' al personaggio, raccontare al pubblico chi era questo Schumann o Beethoven o Brahms. E notiamo che alle persone piacciono le storie, innanzitutto, perché c'è una sorta di immedesimazione. Quindi il pubblico capisce che questi esseri umani, prima ancora di essere grandi geni e grandi artisti, erano appunto degli uomini, per cui, o delle donne, quindi con delle emozioni, con una vita, con un vissuto, con, se vogliamo, anche una serie di problemi di tutti i giorni, tra virgolette. E questo avvicina molto, no? Questo avvicina molto. E poi sicuramente appunto tante stagioni già lo fanno, integrano spesso e volentieri delle prove aperte con le scuole, si cerca di coinvolgere i ragazzi, e in quel caso ovviamente probabilmente la musica suonata da giovani per i giovani è un punto di contatto, no? Perché loro percepiscono che alla loro età, perché siamo spesso coetanei, c'è questa possibilità di prospettiva, no? Di vita. Chiaro, con i licei musicali è più facile perché loro in qualche modo hanno già integrato la musica nel loro percorso di studi, però è sorprendente il risultato, perché anche chi non ha la musica integrata in famiglia o nel proprio percorso di studi, comunque alla fine di questa prove viene ad ascoltare i concerti, ci segue sui social ed è interessato a sapere quando, dove si rifà, perché si rifà. Per cui diciamo, noi è un po' in questo, diciamo, falso mito, che non è falso, nel senso è vero che sicuramente c'è un grande lavoro da fare sulla creazione di un nuovo pubblico. Non va così male, devo dirti, secondo noi non va così male.
0: Ginevra, siamo quasi in chiusura. Com'è possibile reperire l'album? Cosa c'è all'orizzonte per te e per il trio? Insomma, progetti a lunga e breve scadenza? E quali i vostri riferimenti internet, social e quant'altro?
1: Allora, in ordine, dove è possibile reperire l'album? Ovviamente in copia fisica presso i più grandi store digitali, quindi Amazon ma anche dal sito di Brilliant stesso, e negli store fisici, quindi in tutte le librerie che hanno il dipartimento di musica classica e CD e ovviamente i grandi negozi di dischi. Ma c'è anche appunto lo streaming musicale, quindi Spotify, iTunes, Apple Music e tutte queste cose qui. Per quanto riguarda invece i nostri social, tutti, quindi YouTube, Instagram, Facebook, il nostro sito che è online in una nuova veste, grazie a una collaborazione con il Dipartimento di Management Musicale della Bocconi, che si è occupato per noi e con noi, grazie appunto al lavoro di alcuni ragazzi, di dare, diciamo, un occhio all'immagine del trio visto dal di fuori. Quindi abbiamo creato
0: Ricordiamo
1: questo sito.
0: Trio Hermes con l'H, mi
1: Esatto, con l'H e
0: raccomando.
1: non Hermès, perché altrimenti qui cominciano a chiederci diritti ed è un problema. E quindi appunto anche il nostro sito. Siamo appena tornate da questo mese di maggio che per noi è stato intensissimo, molto importante, con due grandi debutti, uno negli Stati Uniti e uno in Cina, con 17 lunghi giorni di tournée. E quest'estate abbiamo questi bellissimi festival in Italia, appunto, dove ogni anno partecipiamo con grande piacere, perché sono una grande occasione anche di riscoperta di borghi e di luoghi veramente, veramente eccezionali, e anche la possibilità di ascoltare un concerto sotto le stelle. Insomma, bello il teatro, ma anche così non è male. E poi da settembre ovviamente si ricomincia. All'orizzonte c'è questo grande anno beethoveniano che sarà il 2027, quindi saremo impegnate in alcune esecuzioni del triplo concerto di Beethoven, che sarà la nostra prima volta, quindi siamo molto emozionate, e molte stagioni chiaramente ci hanno coinvolto nell'integrale dei trii dell'autore stesso. Porteremo avanti questa seconda edizione del progetto di cui ti parlavo prima, tra divulgazione e musica, che l'anno precedente abbiamo dedicato a Schumann, con la grande collaborazione del Quartetto di Cremona e del Trio di Parma, con i quali abbiamo realizzato dei concerti un po' portando al grande pubblico le maggiori opere di musica da camera del compositore, quartetti, quintetti, e quindi per completare le formazioni ci siamo avvalse della collaborazione di quelli che sono stati i nostri insegnanti. Quindi per noi è stato piuttosto commovente salire sul palco piuttosto che essere a lezione e finalmente condividere un po' di musica insieme. L'anno prossimo risuccederà, ma con dei nuovi ospiti, perché questo è un format che ho ideato, al cui sono molto affezionata, e sarà dedicato a Mozart e a Brahms, con veramente un ospite, anzi due ospiti davvero d'eccezione. Non posso purtroppo ancora dire molto, ma a settembre sveleremo tutto, quindi a proposito di social restate connessi, ma sarà veramente un'esperienza per noi, proprio quelle che ti sogni da bambino, per cui insomma molto molto bello. E poi proseguiremo questa avventura discografica tutta italiana, perché ci è piaciuto così tanto che vogliamo proseguire su questa strada. Quindi ci sarà il ritornare in sala di registrazione per un nuovo disco, questa volta dedicato a Mario Castelnuovo Tedesco,
0: E fu
1: dove a New
0: allievo di
1: York
0: Pizzetti,
1: abbiamo...
0: ricordiamoci,
1: Esatto, proprio per continuare questo filo luce. Tra l'altro, a New York, nel nostro debutto in questo progetto in collaborazione con Carnegie Hall, abbiamo conosciuto Diana Castelnuovo Tedesco, sua nipote, per cui abbiamo visto scritti, abbiamo letto diari, insomma anche lì un percorso veramente entusiasmante. E l'ultimo, ma non per ultimo, un progetto europeo sviluppato su 4 anni, dedicato alle figure femminili nell'arte e nella musica, in collaborazione con Pro Quartet, che è un ente parigino di grandissimo spessore per la musica da camera, e le dimore del quartetto, che ci vedrà protagoniste nelle maggiori sale d'Europa, con dei programmi da concerto sempre diversi e sempre dedicati alla riscoperta delle giovani compositrici in musica.
0: Ginevra, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Beh, di solito ci si saluta e ci si fa un augurio, no? Quando non ci si rivede per un po' di tempo. E allora abbiamo pensato di chiudere questo assaggio discografico con l'ultima dei tre brani per violino e pianoforte, suonati appunto da me e da Marianna Pulzoni, e l'ultimo che si intitola proprio Aria, auguro nuziale. C'è da dire che questo disco di Pizzetti, alla fine, riparlandone con te, mi viene veramente in mente che un po' è dedicato all'amore, no? Ai sentimenti.
0: Sì.
1: Allora, il trio dedicato a questa sua seconda moglie con il sogno, la notte della prima, l'augurio nuziale, gli appassionati. Alla fine, vedi, il romanticismo in qualche modo
0: Vabbè.
1: torna sempre. Quindi sì, direi di chiudere così.

0: E col nuovo album dell'Hermes Trio, ovvero Idebrando Pizzetti, piano trio, Walks for Violin, Cello and Piano, pubblicato da Brilliant Classics, Luigi Picardi, ma soprattutto una delle tre componenti del trio Hermes, ovvero
1: Ginevra Bassetti.
0: ringraziano per il cortese ascolto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 22 luglio. Il Papa visita a sorpresa il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, la sosta in preghiera davanti al celebre affresco, poi saluta fedeli e turisti. Il rettore, un momento straordinario. Undicesima notte di raid americani contro l'Iran. Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Sudan, attacco con droni al mercato di Al-Rahad, provoca morti e feriti. L'UNICEF denuncia anche bambini tra le vittime. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Lo avete sentito nei titoli nella mattinata di oggi. Papa Leone XIV, che sta trascorrendo ancora per qualche giorno un periodo di riposo a Castel Gandolfo, è stato in visita a sorpresa al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Andrea De Angelis.
2: Leone si è fermato in preghiera davanti al celebre affresco della Trinità, ha salutato alcuni fedeli e religiosi presenti nel luogo di culto. La visita, che si è svolta in un clima di raccoglimento e spiritualità in uno dei santuari più antichi e amati del centro Italia, meta da secoli di pellegrinaggio e devozione popolare, arriva 48 ore dopo quella all'abbazia di Monte Cassino in provincia di Frosinone. Tornando ad oggi, il santuario della Santissima Trinità sorge a circa 1300 metri di altitudine, incastonato nella parete rocciosa del Monte Autore, nel territorio di Valle Pietra, in provincia di Roma, all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il luogo è noto per la presenza di un'antica immagine rupestre raffigurante appunto la Santissima Trinità. La particolare posizione tra le montagne e la natura circostante ha contribuito a rendere Valle Pietra una delle mete spirituali più suggestive del Lazio.
1: Sulla visita del Papa al santuario di Valle Pietra, Alessandro Di Bussolo ha raggiunto il rettore, Monsignor Alberto Ponzi.
3: Per noi è stata una visita improvvisa ma straordinaria. C'erano un bel po' di pellegrini, il Papa è sceso con la sicurezza, con le altre macchine, ha salutato un attimo la folla, poi è salito sul santuario, si è fermato davanti all'immagine della Trinità, poi si è portato sulla loggia del santuario e da lì ha detto un pensiero ai pellegrini e ha dato la benedizione. Poi ho fatto visitare tutti quanti gli ambienti che stanno qui al santuario e lui è rimasto molto contento. Poi l'ho portato lì nel nostro refettorio, lì siamo fermati un po', ha preso qualcosa, ha preso un caffè, poi siamo andati sull'altare all'aperto a vedere un po' tutto il panorama che si vede da qui su. Andando via ha salutato tutti quanti i pellegrini, ma si è fermato una mezz'oretta abbondante. Ho visto i volti dei pellegrini, è stato veramente qualcosa. Poi oggi è una bella giornata, ventilata, si sta veramente bene, ha lasciato, come ricorda il santuario, un calice, ha regalato dei rosari anche a me.
1: In una lettera per il 70° anniversario della Conferenza dei Superiori Generali degli Stati Uniti, il Papa esorta gli istituti religiosi a rafforzare la testimonianza pubblica dei consacrati che dedicano la propria vita al servizio del Vangelo. Dio, ha detto, si testimonia anche condividendo beni spirituali e materiali. E ora la pagina di cronaca internazionale: ancora attacchi reciproci tra USA e Iran nell'undicesima notte consecutiva di raid contro il suo territorio. Teheran risponde con lanci di missili in diversi paesi della regione. Eugenio Bonanata.
4: Controlliamo lo stretto di Hormuz e spariamo contro gli americani. I vertici dell'esercito iraniano confermano attacchi missilistici contro obiettivi statunitensi nella regione, dal Bahrain al Kuwait fino alla Giordania, sfiorando anche la zona sud di Israele. Inoltre ancora accuse reciproche per il mancato rispetto della tregua. Il segretario di Stato Rubio ribadisce però che resta in piedi l'opzione diplomatica, sebbene i raid USA siano proseguiti per l'undicesima notte consecutiva in tutto il territorio iraniano, per fiaccare le azioni di Teheran nello stretto di Hormuz. Impossibile cedere a loro il controllo, sarebbe un pericoloso precedente per la Casa Bianca. Il nodo resta sempre quello, ma c'è anche da considerare la minaccia del blocco navale nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti degli Houthi, storici alleati dell'Iran. Un altro esempio di come Teheran sia il piantagrane della regione, sostiene Rubio, che domani a Manila, nelle Filippine, incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov.
1: Cambiamo scenario. scenario, nuovo attacco con droni, presumibilmente condotto dalle forze di supporto rapido del Sudan a Tinah, città della Darfur settentrionale, ha causato almeno 21 vittime e decine di feriti, che vanno ad aggiungersi ai 18 morti registrati nelle ultime 24 ore nel Kordofan settentrionale, tra cui, come conferma l'UNICEF, anche due bimbi. Roberta Barbi.
5: Non si ferma la guerra scoppiata in Sudan nell'aprile 2023 tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare, ma entra in una fase nuova, quella del lancio di droni. Oggi, in un attacco sulla città di Tinah, nel Darfur settentrionale, sono morti almeno 21 civili e decine sono rimasti feriti. A essere presi di mira ancora una volta mercati e altri servizi essenziali per la popolazione. Nelle ultime 24 ore, inoltre, altre 18 persone erano rimaste uccise, sempre da droni, ad Al-Arad, una quarantina di chilometri a sud-est di El Obeid, capitale del Kordofan del nord e al centro delle violenze di questi giorni. La rappresentanza locale dell'UNICEF specifica che ci sono anche due bambini tra le vittime, mentre sei minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni sono rimasti feriti. Non si fermano gli appelli della comunità internazionale in una guerra che, secondo le stime delle Nazioni Unite, in 3 anni ha già ucciso 400.000 persone e creato 14 milioni di sfollati interni, soprattutto dagli stati del Darfur, del Kordofan e del Nilo Azzurro, che premono in particolare su El Obeid, dove stanno terminando le scorte di cibo e dove si mettono a rischio grave di fame almeno 500.000 di persone, secondo una stima del Programma Alimentare Mondiale.
1: Riunione oggi a New York del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul legame tra sfruttamento delle risorse naturali e conflitti. A presiedere i lavori sarà il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, un paese caratterizzato dalla presenza di un bacino minerario che alimenta guerre e favorisce disuguaglianze. Al microfono di Edoardo Valentino, l'africanista Brando Ricci.
6: Siamo ancora in un sistema segnato da quella che viene definita maledizione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in un accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto.
7: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
6: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, della focalizzazione sullo sfruttamento dei minerali, che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori.
1: Restiamo nell'area, sfondano quota 1.000 i morti nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia di Ebola, il dato diffuso dall'OMS, che parla anche di 2.473 casi confermati. A Kampala, in Uganda, invece, le autorità hanno annunciato di non avere più casi attivi. Via libera del Parlamento francese alla legge che vieta i social agli under 15, è il primo paese dell'Unione Europea a introdurre un limite d'età di questo tipo, nonostante sia in corso l'iter di misure simili. Anche Italia, Spagna, Grecia e Inghilterra, la norma entrerà in vigore a settembre. In chiusura, la cultura. Nei piccoli borghi italiani l'arrivo delle famiglie migranti è spesso un antidoto allo spopolamento, ma i ritardi della burocrazia rischiano di bloccare l'integrazione di chi ha scelto di restare. Alla luce della recente visita del Papa a Lampedusa e al suo appello ad abbattere i muri di separazione, Martina Acetola ha intervistato Sara Occhipinti, esperta di diritti delle persone migranti.
8: Dall'approdo a Lampedusa la vita nell'entroterra. È nelle scuole e nelle botteghe dei borghi che l'inclusione dei migranti diventa realtà, richiamando l'appello di Papa Leone XIV ad abbattere i pregiudizi. Eppure questo percorso rischia di infrangersi contro muri invisibili fatti di carte e attese, come racconta l'avvocata Sara Occhipinti.
9: Questo messaggio che il Papa ci manda di farci prossimi è quello che poi consentirà di passare da una integrazione dei diritti a una promozione delle persone. La libertà, la vita, la salute, l'unità familiare, questi diritti sono stati riconosciuti come essenziali della persona in quanto persona, a prescindere dalla sua provenienza geografica. Non si tratta tanto di accordare qualcosa a qualcuno, ma si tratta di riconoscere che in quanto persone sono portatori di certi diritti e di certe libertà.
8: Un ostacolo che non è solo burocratico, ma prima di tutto culturale. E allora scegliere la via dell'integrazione è l'unico modo per custodire la nostra stessa integrità.
1: Bene, tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Le 15, Cecilia Seppia in studio. Il Papa visita a sorpresa il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, la sosta in preghiera davanti al celebre affresco, poi saluta fedeli e turisti. Il rettore Monsignor Ponzi: è stato un momento straordinario. 11ª notte di raid americani contro l'Iran, Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Hormuz è sotto il nostro controllo, dicono i Pasdaran, mentre Washington bombarda l'isola di Larak al largo dello stretto. Sudan: attacco del le forze di supporto rapido al mercato di Ar-Rahad provoca 21 morti e decine di feriti ieri il violento attentato nel Kordofan settentrionale. L'UNICEF esprime preoccupazione per la situazione umanitaria e denuncia anche bimbi tra le vittime. Nuovo rapimento di massa in Nigeria a fini estorsivi. I membri di una banda armata hanno sequestrato oltre 40 persone nel nord-ovest del paese durante lo scorso weekend. Tutto l'informazione alle 16.
1: La barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti e bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo proiettarci al 2027, quando Pordenone raccoglierà l'eredità e diventerà capitale della cultura. Abbiamo con noi il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno reverendo.
0: Buongiorno a lei, signor Basso. Grande onore per Pordenone ad essere riuscita a conquistare questa tappa. E che cosa significa per Pordenone prepararsi ormai a diventare la capitale della cultura?
1: Ma per noi si tratta di un vero e proprio motivo di orgoglio, perché aver conquistato da territorio che nasce come territorio di impresa, manifatturiero, territorio sicuramente dell'industrializzazione del nord-est, accompagnare un percorso che chiama raccolta tutto il mondo culturale rispetto ai grandi eventi, rispetto ai grandi festival, ma anche rispetto a tutto un substrato più o meno esplicito legato al mondo della cultura, e farlo diventare capitale è una grande sfida per il territorio, che si aggancia ovviamente alla grande sfida di capitale della cultura europea Gorizia 2025, ed ha sicuramente una grande opportunità di rilancio di quella che è la città sul Nuncello, a volte sconosciuta, a volte non registrata nei radar a livello nazionale, ma che adesso comincia a essere nominata un po' ovunque. E questo sicuramente è, da un lato, come dicevo, un grande motivo di orgoglio, dall'altro lato anche una grande sfida, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista prettamente territoriale, nel senso più ampio del termine.
0: Le domando, signor Basso, anche per aiutare i nostri radioascoltatori di Radio Vaticana a comprendere che cos'è Pordenone, che cosa rappresenta Pordenone. Innanzitutto ci troviamo in Friuli, Venezia Giulia, siamo dunque nel nord-est, ma cosa propone Pordenone?
1: Pordenone è una città che si affaccia al Veneto, all'interno della specialità del Friuli Venezia Giulia, quindi ci sentiamo friulani per tutta una serie di ragioni: il nostro senso del lavoro, il nostro senso del dovere, il nostro senso del decoro, della pulizia, dell'ordine, della sicurezza sono tipicamente friulani nel senso proprio nobile del termine. Però abbiamo anche questa aggiunta di questo affaccio verso il Veneto della zona del mobile, verso il Veneto come realtà più grande. Però non trascuriamo i passaggi legati anche all'infrastrutturazione del nostro territorio di collegamento, penso all'interporto, sicuramente temi che possono non appassionare dal punto di vista squisitamente culturale, ma che per noi sono motivo di interscambio e ad esempio di investimento da parte di altre realtà industriali che quindi arricchiscono il nostro territorio. Se penso anche il grande merito di questa operazione del 2027, oltre, me lo posso dire, a quello ascrivibile a chi, come l'assessore che parlerà dopo di me, ha conquistato il titolo, è proprio anche quello di mettere insieme la produzione con la cultura. Ecco, questo è quello che offre Pordenone, una possibilità di essere allo stesso tempo terra d'impresa e terra di cultura, e quindi una terra completamente da scoprire e che potrà sorprendere, motivo per cui non vi sarà sfuggito che l'abbiamo chiamata Pordenone capitale della cultura 2027, città che sorprende. E sorprende soprattutto che cosa per uno che arriva fuori da Pordenone? Sorprende la cura, la pulizia, una città che nasce sul Nuncello, il fiume principale, una città con poco più di 50.000 abitanti, quindi assolutamente vivibile, una città dove si può andare in giro a piedi e in bicicletta grazie alle ampie e comode piste ciclabili. Ecco, tutte queste non sono messaggi promozionali come potrebbero sembrare, ma sono in realtà il frutto anche di un grande sacrificio che è stato fatto nel corso degli ultimi anni. Cito soltanto un dato: siamo una delle città, penso, con il più alto tasso di investimenti PNRR uniti a investimenti regionali, uniti a investimenti comunali per l'infrastrutturazione. Stiamo costruendo un polo Young. Che cos'è un polo Young? È una realtà che riqualifica all'interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana un'area abbandonata un tempo della città e che adesso diventa un'area sportiva e quando dico sportiva non dico un banale campetto da calcio, che non è banale ovviamente, ma un'area attrezzata con piastre, basket, pallavolo, con tutte le opportunità per i nostri per i nostri ragazzi. E certo, questo ci impegna e ci interpella, perché ovviamente per fare l'area, dove, oltre agli investimenti, c'è tutta una questione anche di urbanizzazione, c'è una questione di parcheggi, e quindi tutte sfide che fanno sì che Pordenone abbia una grande movimentazione anche in termini di opere pubbliche, di cantieri, e allo stesso tempo di risposte nei confronti dei giovani, perché uno dei punti su cui ci siamo soffermati e ci interroghiamo costantemente è proprio quello dei giovani. Non a caso la nostra è chiamata una città educante.
0: La sesta edizione del rapporto sul benvivere, dedicata alle province italiane, porta nel 2024 Pordenone ad essere la prima in classifica dove si vive bene, e anche il quotidiano Avvenire segnala proprio la città di Pordenone come una città vivibile. Questo credo che sia ulteriore motivo di vanto, visto che anche le statistiche segnalano questa caratteristica della città.
1: Sì, assolutamente. Non è, ad esempio, proprio negli ultimi giorni abbiamo unito a questo vertice, questa posizione apicale per quanto riguarda il benessere, abbiamo unito anche una posizione apicale per quanto riguarda la sicurezza, quindi una città dove regna la sicurezza. Non abbiamo dati di delinquenza propriamente detta. Questo non significa che a Pordenone non accada nulla, per carità, significa soltanto che probabilmente abbiamo anche una forte abitudine ad avere delle risposte, delle caratteristiche positive, per le quali magari ci meravigliamo molto quando ci sono degli episodi che sicuramente noi non trascuriamo e non vogliamo dimenticare, anche relativamente alla sicurezza percepita, che ci interpellano ulteriormente e soprattutto nei confronti del tema dei giovani. Però sta di fatto che, pur non trascurando, ripeto, alcunché e alcuna forma di attenzione nei confronti della prevenzione, della sicurezza e degli accadimenti che possono avvenire, Pordenone, è un dato di fatto, è la prima in classifica nella nostra regione per quanto riguarda il tema della sicurezza, e non lo è sulla base di dati Istat o censimenti, lo è sulla base dei dati del Viminale, quindi insomma dati ufficiali, cioè numero di denunce. Dopodiché è vero, sotto il tema del numero delle denunce c'è tutto un substrato probabilmente del non denunciato, del tema dei giovani, però su questo interveniamo proprio anche in termini educativi, perché abbiamo riscontrato che lavorare di prevenzione, con la prevenzione, col tema educativo, con fornire spazi, tempi, luoghi e pensieri per i giovani è il tema su cui anche in collaborazione per la scuola possiamo fare la differenza. È vero, possiamo fare di più, è meglio, quello sempre, però va da sé che chi arriva a Pordenone, e questo lo percepiscono soprattutto coloro i quali vengono dall'esterno, arrivano e ci dicono: sembra tutto perfetto. È tutto perfetto, è tutto pulito, è tutto in ordine, e viviamo in una forma di decoro che è a volte straordinaria. È vero, dopo, quando c'è qualcuno che ci imbratta un muro con una scritta, ci facciamo tanta meraviglia, e noi interveniamo sia sul piano sanzionatorio ovviamente, ma anche sul piano della comunicazione, della prevenzione e della dissuasione.
0: Pordenone, a 50 km da Piancavallo, località di montagna sciistica, e 50 km dalle coste del mare, pensiamo Bibione, Lignano, quindi una posizione particolarmente centrale e attraente, e se siete diventati capitale della cultura è anche per una serie di rete che avete costruito con le realtà confinanti e con le varie frazioni confinanti, i vari comuni.
1: La ringrazio per questa domanda, perché è proprio fotografa tipicamente la nostra terra. Pordenone ha voluto questa partita di capitale della cultura proprio in ragione di un collegamento con il territorio. Non a caso, proprio 10 giorni fa abbiamo incontrato tutti i sindaci della provincia di Pordenone, che ogni tot tempo incontriamo per condividere con loro i progetti di Pordenone Capitale. Ci saranno ovviamente progetti culturali propriamente detti, più quelli le più legati al territorio. E poi c'è questa forma di collegamento rispetto agli eventi e al turismo. Un turismo sicuramente diverso da quello che ci si può immaginare in alcune zone, però lei ha citato due realtà: la montagna, la nostra montagna Piancavallo, il mare, Lignano e la costa veneta. E noi stiamo facendo anche un'operazione per creare una forma di turismo che colleghi Pordenone a queste località e queste località a Pordenone. La sfida non è semplice, sa perché? Perché non si tratta di, si tratta anche di trovare delle forme, di, delle forme, delle formule di collegamento con questi territori che coincidano con l'area, con quello che noi chiamiamo ragionamento di area vasta. Le faccio un esempio molto pratico. A Pordenone, quando c'è una fiera importante, e fortunatamente abbiamo una fiera che funziona benissimo e sta diventando ed è diventata la fiera del Friuli Venezia Giulia, i nostri alberghi sono pieni e quindi bisogna andare fuori Pordenone per pernottare. Stesso dicasi per quando ci sono i festival culturali, Pordenone Legge. Però è evidente che non possiamo pensare di avere delle grandi catene alberghiere che investano in camere numerose che magari per alcuni tratti dell'anno possono rimanere chiuse. E allora ragioniamo all'interno di una sorta di consorzio delle realtà della nostra terra che si mettono a disposizione. Lo stanno facendo con grande spirito di interesse, perché raggiungere Aviano, quindi la località del Piancavallo per esempio, sono 10 minuti. Pensi che c'è qualche nostro concittadino che d'estate, perché fa caldo, va a dormire in Piancavallo, perché in 20 minuti uno raggiunge la cosiddetta seconda casa oppure località e sta al fresco senza accendere il clima. Ecco, questo per dire come siamo abituati, e questa rete sta funzionando anche qui. Dati alla mano, siamo attorno, facendo una media vuoto per pieno, un più 11% di presenze turistiche a Pordenone. Provi a immaginare l'indotto che si sta creando, che stiamo andando a creare in termini di commercio, in termini di alberghi, in termini di anche di quel turismo slow che adesso va tanto di moda e che forse a Pordenone è nato prima ancora che noi gli dessimo un nome, perché io vedo tante trasmissioni che in televisione parlano di queste forme di turismo che sono un po' delle etichette. Noi probabilmente le avevamo e adesso le stiamo nominando, assieme a tutta questa gamma anche dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. E devo dire la verità, si è intravisto bene anche un fortissimo legame proprio con la regione Friuli Venezia Giulia, con Promoturismo, nell'andare ad intercettare questi bisogni di turistici e per poter dare una risposta. Non a caso Promoturismo e la regione Friuli Venezia Giulia con Capitale della Cultura sono a nostro, camminiamo veramente a braccetto in una dimensione anche amministrativa, politica e culturale inedita in tante altre aree del nostro territorio nazionale.
0: Io la ringrazio di cuore, signor Sindaco, e avevo appena ascoltato il sindaco di Pordenone, Basso Alessandro, la città che nel 2027 diventerà capitale della cultura. E lasciamo la parola all'assessore alla cultura, Alberto Parigi.
2: Buongiorno,
0: assessore, buongiorno a lei. Pordenone è un museo a cielo aperto per chi passeggia in centro storico, basti pensare l'area del comune, del municipio, del concattedrale di San Marco.
2: Certo. Certamente è il nostro Corso Vittorio Emanuele è un po' il gioiello di Pordenone e ha, diciamo così, degli echi veneziani, sembra quasi di camminare lungo una calle veneziana, e termina appunto nel municipio. Pensi che la Lonely Planet, la famosa guida turistica dedicato al Friuli Venezia Giulia, ha in copertina proprio il nostro municipio con l'orologio zodiacale. Ma poi ovviamente c'è il Duomo di San Marco che ospita gli affreschi del Pordenone, che è il pittore friulano maggiore del Rinascimento. Quindi diciamo è sorprende anche da questo punto di vista, perché uno non si aspetta Pordenone così tanto, Pordenone e il suo territorio, perché anche nel territorio c'è da scoprire un patrimonio minore, ecco.
0: E il sindaco prima faceva accenno all'iniziativa culturale Pordenone Legge, che ormai ha un eco internazionale, ma non c'è solo questo come grande evento culturale in Pordenone.
2: No, Pordenone Legge è certo l'evento, diciamo, di punta più noto, ma ce ne sono tanti altri. Penso per esempio al Cinema Muto, uno dei festival più importanti a livello internazionale dedicato al cinema delle origini, ma penso per esempio anche a Dedica, una rassegna che cuce attorno a un premio Nobel o comunque a un grande della letteratura tutti gli anni una serie di iniziative che coinvolgono per esempio le scuole, declinando gli incontri con l'autore di turno, con la musica, il teatro, gli incontri con i cittadini, ecco, anche con delle forme, diciamo, sperimentali, che sono un po', costituiscono il DNA della nostra città, quello di sperimentare, di cercare l'avanguardia, il mix tra vari linguaggi.
0: Su che cosa state puntando in questo momento in vista della città, della capitale, della cultura?
2: Noi abbiamo cercato di costruire un cronoprogramma di eventi che non si limiti al 2027. Vogliamo evitare che la capitale della cultura sia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 e prima e dopo non succeda più nulla. Ecco perché già adesso abbiamo costruito un percorso che si chiama Verso Pordenone 2027, che propone già degli eventi, per esempio delle grandi mostre fotografiche internazionali che si svolgono in Galleria Bertoia proprio nel Corso Vittorio Emanuele, di cui parlavo poco tempo fa. Tra pochi giorni viene inaugurata per esempio la mostra del grande fotografo Duhanon, una figura leggendaria nel mondo della fotografia. Ma non solo, poi ovvio che il 27 sarà l'anno clou, ma poi vogliamo lasciare un'eredità e quindi per esempio colleghiamo il progetto di Pordenone Capitale della Cultura alla rigenerazione urbana di diversi luoghi, destinandoli proprio alla cultura.
0: Con la diocesi avete qualche contatto? State valutando qualche collaborazione per questa iniziativa?
2: Assolutamente sì, altra caratteristica di Pordenone 2027, del dossier che ci ha consentito di vincere, è quella di essere una candidatura pluralista, plurale, che coinvolge tutti. Abbiamo coinvolto non solo le associazioni culturali, abbiamo coinvolto le realtà sociosanitarie, le imprese, le categorie e naturalmente anche la diocesi, con cui costruiremo insieme delle mostre, ma anche un progetto particolare, secondo me molto bello, che si chiama Open Patrimonio, cioè apriremo quel patrimonio minore a cui facevo riferimento, minore non certo per valore ma perché magari è meno conosciuto, e organizzeremo delle visite guidate a anche diverse chiese che vanno riscoperte anche da un punto di vista artistico.
0: Quale augurio vuole rivolgere ai radioascoltatori anche in questo pre-capitale della cultura?
2: Io voglio rivolgere l'augurio di venire a scoprire Pordenone. Noi ci siamo candidati anche, diciamo, per accendere un faro su una città, ma anche su tutta un'area del nord-est, che lo diceva prima il sindaco, è nota magari più per l'aspetto produttivo ma meno per l'aspetto culturale e per, diciamo, la ricchezza non solo e non tanto da un punto di vista della quantità delle associazioni culturali e degli eventi, ma della qualità e della capacità di stupire, lo dicevo prima, di unire più linguaggi, e sono sicuro che questo stupirà i nostri visitatori.
0: Non resta allora che accogliere l'invito, andare a informarsi sulla città di Pordenone, magari visitandola, tenuto conto anche delle località turistiche che abbiamo fatto cenno, e quindi può diventare un'occasione per scegliere il nord-est e Pordenone in particolare anche per un momento di vacanza, sapendo che con brevi passaggi si arriva in montagna e si arriva anche al mare. Ringrazio ancora il sindaco di Pordenone che abbiamo ascoltato nella prima parte. Ringrazio lei, assessore Alberto Parigi, assessore della cultura. E non resta altro che accettare la sfida di lasciarci sorprendere da Pordenone e dalla sua proposta. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari radioascoltatori, la seconda parte di Diritti al Cuore, come ogni secondo giovedì del mese, è condotta insieme al campione paralimpico Antonio Fantin. Con lui desideriamo conversare con Andrea Carnevale. Ma prima di aprire il nostro dialogo, diamo la parola alla musica con Forza e Coraggio di Amoroso.

0: Cari radioascoltatori, ed eccoci qui con il nostro appuntamento mensile con il campione paralimpico Antonio Fantin. E lascio proprio a lui la parola perché sia lui a presentare l'ospite di questa giornata di KO OK. KO, la vita offre tanti KO, ma poi c'è modo e modo per saperli affrontare e trasformarli in un OK, cioè in un'opportunità. Ma lasciamo la parola ad Antonio con il suo ospite.
1: Eccoci qui, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto un caro saluto al nostro grande ospite, un grande amico, un grande atleta, un grande calciatore, un grande uomo che ha saputo appunto trasformare un KO o comunque i KO che la vita gli hanno riservato in OK, diventando uno tra i più grandi attaccanti della storia italiana, colui appunto il quale ha vinto il primo scudetto storico del Napoli con il grande Diego Armando Maradona e non solo, e oggi è appunto uno dei dirigenti dell'Udinese, si occupa di trasferire e ricercare i giovani che possano guardare al futuro di questo sport, che possano costruire quello che sarà il futuro della generazione che appunto si sta affacciando a questo mondo. Quindi introduco e ringrazio per la disponibilità Andrea Carnevale. Ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti, grazie Antonio, è un grande piacere insomma essere intervistato da te, è un grande onore.
1: Grazie, troppo buono, un onore per me. Senti, parto subito chiedendoti, sì. Dalla fine, da chi è Andrea Carnevale per il grande pubblico, appunto come citavamo, il grande calciatore, oggi un dirigente che ha portato innovazione, ha portato sviluppi, ha portato la sua professionalità, il suo know-how all'interno di quella che penso poter definire per te una famiglia, quella dell'Udinese, e certo. Quindi... ecco, parto così chiedendoti quali sono state le emozioni di vincere, di appunto entrare in Serie A, calcare quegli stadi che tutti i bambini sognano, vincere con la maglia del Napoli ma non solo, e oggi cosa significa cambiare ruolo, cambiare veste e guardare da fuori quel campo, quel rettangolo di gioco, ma essere comunque determinante.
2: Grazie della domanda Antonio. Beh, io ancora sono un po' incredulo, ancora non credo, no, che quel bambino rimasto orfano all'età di 14 anni potesse fare una carriera straordinaria. In più, avendo giocato anche con i più grandi campioni della storia del calcio, Zico e Maradona. E beh, quel bambino insomma ha corso, ha fatto tantissimi sacrifici, perché poi tu lo sai benissimo Antonio, per quanto riguarda lo sport, se non si fanno i sacrifici chiaramente non si ottengono grandi risultati. Io sinceramente ho dovuto correre perché sono rimasto orfano di madre, tu sai benissimo insomma sono una vittima anch'io di femminicidio, ma non solamente mia madre mi ha portato via mio padre, ma anche mio padre insomma poi si è suicidato, e quindi chiaramente sono rimasto orfano sia di padre che di madre. E eravamo sette in famiglia, e quindi poi ho dovuto fare un percorso lavoro e calcio, e ringrazio ancora oggi insomma che ho avuto la fortuna di avere un talento, quello diciamo di giocare a calcio, e quindi la vita è cambiata totalmente, e è stato anche un riscatto soprattutto dopo la grande tragedia insomma che mi è capitato. Il mio riscatto è stato veramente grandissimo, a volte ancora stento a credere che insomma io abbia fatto questo percorso così lungo, e di aver giocato insomma in grandi squadre come Roma, come anche Napoli, anche ho fatto le Olimpiadi, la nazionale, insomma ho fatto il mondiale ed ho vinto anche tanti trofei come te Antonio, quindi sono stato fortunato assolutamente sì, però insomma è stata dura, ma nonostante diciamo questo percorso lunghissimo oggi mi ritengo un uomo molto fortunato.
1: Ecco, e le emozioni, quindi ti chiedo, che si provano nel momento in cui quel bambino realizza quel sogno e per la prima volta calca l'erba e un campo di calcio di Serie A, veste la maglia della nazionale, porta con sé una nazione, segna, esulta, quello cosa significa, cosa provi? Io credo sia, l'hai sottolineato te, un riscatto, lo è stato per te, poi arriviamo alla tua storia, ma sì. Cosa significa per un bambino che nasce e cresce con quel sogno e con quel talento, come hai ricordato te, arrivare a quella meta, alzare quel trofeo, sì, alzare quello scudetto e vivere veramente appieno quelle emozioni?
2: Beh, Antonio, tu insomma hai vissuto anche tu tantissime emozioni, ma l'ho vissuta anch'io, che sono molto più grande di te, tu sei ancora giovane. Mm-hmm. Emozioni sono veramente qualcosa di straordinario, perché quando vinci uno scudetto, anzi due, scusa, quando vinci una Coppa Italia e fai parte, diciamo, anche di una selezione mondiale, sono veramente grandissime emozioni che non si possono immaginare, no? Quando tu ti trovi in mezzo a un campo e fai un mondiale o vinci degli scudetti, sono emozioni che veramente ti rimangono dentro per tutta la vita. Io ho avuto questa grande fortuna, insomma, di aver vinto, e quindi mi sono emozionato, è tutto bello, cioè lo sport è bellissimo, e questo è un messaggio che vogliamo dare anche e soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, che nonostante, diciamo, le grandi difficoltà, uno può sempre riuscire, e tu sei un testimone, Antonio, mi permetti di dire anche questo, perché tu hai vinto tantissimi trofei, tu sei una fonte di ispirazione. Grazie. E quindi chiaramente io l'ho vissuto già tutti queste emozioni, questi trofei, e quindi mi ritengo, e continuo a dirlo, un ragazzo veramente fortunatissimo.
1: Certo, assolutamente. Grazie Andrea intanto per le belle parole, e appunto oggi hai a che fare realmente con i giovani, ti cimenti, li guardi, li osservi, sì, li giudichi, sì, voglio dire, anche da un punto di vista tecnico, ma quanto ti ricordano l'Andrea Carnevale ragazzo che non vedeva l'ora di prepararsi, andare all'allenamento per costruire, perché alla fine sappiamo benissimo quanto importante sia costruire la performance, così come certo, i nostri obiettivi di vita giorno dopo giorno. Quanto ti ci rivedi in loro?
2: Ma mi ci rivedo tanto, perché la mia esperienza di vita poi mi ha portato a fare questo bellissimo lavoro. Io oggi sono a tutti gli effetti un direttore sportivo, sono responsabile del scouting di una società, secondo me una delle migliori del calcio italiano, e noi, come sai, giriamo un po' tutto il mondo, no? Perché chiaramente alle grandi competizioni l'Udinese Calcio c'è sempre, dove noi andiamo alla ricerca di sconosciuti calciatori, e quindi poi li portiamo qui, li facciamo crescere, nell'arco di 2-3 anni li facciamo diventare grandi campioni. Beh, l'esperienza fatta da calciatore, insomma, mi è servita, mi serve proprio per capire le qualità, diciamo, soprattutto non solamente il talento, ma soprattutto, diciamo, quelle che sono i calciatori moralmente, diciamo, quelli veri, no? I giocatori che hanno fame, io li intravedo come si allenano, la puntualità, la determinazione, riesco a intuire, ecco, anche quello, diciamo, è il talento vero. Non basta, diciamo, mettere la palla sotto, diciamo, al set e basta, non basta solamente quello, basta molto di più, nel senso che io ho molta conoscenza di capire se quel ragazzino lì possa diventare un campione. Spesso, devo dire, Antonio ci riesce molto bene, perché sai benissimo, noi facciamo diventare giocatori di alto livello, dove sì, vanno Real Madrid, Barcellona, Juventus, Milan, e io sono a capo di questa struttura e quindi ne faccio parte. Sono molto orgoglioso di far parte, insomma, di questa grande famiglia che si chiama la famiglia Pozzo, di cui io sono il massimo responsabile a livello tecnico.
1: Assolutamente, è vero, l'Udinese Calcio è diventata una scuola da questo punto di vista, è una scuola per le altre società, una piazza molto ambita per i giovani, e questo è tutto frutto del lavoro che è stato fatto costantemente anno dopo anno da tutti voi, da te in primis, dalla proprietà. Quindi io credo che un giovane e un ragazzo l'ambizione di giocare in Serie A, ma ricerchi anche la famiglia, e per come ti conosco so che appunto in quel contesto la trova. Quindi ecco, ho toccato il tema famiglia e passo ad un altro aspetto, all'incipit della tua storia. All'inizio l'hai raccontato all'interno del tuo libro, Il destino di un bomber, che è da poco uscito, e ne hai parlato spesso nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi. Ecco, diciamo per sintetizzare che è un successo che è partito da un trampolino che non è stato proprio così felice e fortunato, ma hai saputo te trovare la tua fortuna. Te prima dicevi: sono oggi un uomo, mi ritengo oggi un uomo fortunato, ma io credo che la fortuna si ricerchi, no? Ognuno di noi poi costruisca il suo percorso. Ecco, io ti chiedo da dove è partito tutto. L'hai accennato poco fa all'inizio della puntata, la tua situazione familiare, ma soprattutto quanto quel sogno di giocare a calcio ti faceva evadere da quella situazione, ti faceva vivere, per quanto tu abbia dovuto crescere molto più velocemente di tanti bambini, ragazzi, rimanere ragazzo, bambino e voglioso di inseguire qualcosa di bello in una situazione non semplice.
2: Beh, caro Antonio, nasce questo libro nasce da una da una mia intervista di un giornalista molto bravo, di uno dei quotidiani migliori d'Italia, e un giorno mi lascio andare raccontando la mia storia, perché il giornalista mi dice: Andrea, io non voglio parlare di pallone, non voglio parlare di Maradona, di Zico, dei tuoi trionfi, ma io so un po' la tua situazione familiare, che non è mai uscita in 50 anni, e quindi mi sono completamente lasciato andare, Antonio. Non lo so neanche io da dove mi è venuta questa forza di raccontare, diciamo, la tragica tragica cosa che mi è successa in famiglia circa 50 anni fa, e quindi mi sono lasciato andare. Ma l'ho fatto perché oggi è diventato un po' un'emergenza nazionale, se mi permettete, insomma, certo, perché ho raccontato la mia storia, perché oggi ogni giorno vediamo un femminicidio, e allora mi sono lasciato andare proprio per dare un messaggio a queste povere ragazze, a queste povere, diciamo, mamme che sono trucidate, uso questo termine qui, trucidate da questi maschi un po' vili, come lo è stato anche mio padre ha ammazzato mia madre, una donna che, insomma, ha avuto 7 figli, e di cui era convintissimo che mia madre gli facesse le corna. E quello che accade oggi a un ragazzo che vediamo, insomma, in televisione, no? Magari la Cecchettin, ecco, mi viene in mente questo brutto episodio di questo ragazzo di cui è stata vittima questa ragazza, che è stata trucidata. E allora mi sono detto: perché non testimoniare a favore delle donne? Ecco, oggi mi sento un uomo migliore perché anche, diciamo, i giornali, la televisione, le riviste hanno visto che si sono incuriosite un po' della mia storia e l'hanno cominciato a raccontare. Ma io sono fiero di averla, insomma, raccontata un anno fa, perché, ripeto, voglio dare un messaggio soprattutto ai giovani di crederci, ma soprattutto alle mamme, che devono avere ovviamente il coraggio, con l'aiuto anche, diciamo, dei servizi sociali, delle istituzioni, di dare, diciamo, il coraggio alle donne di denunciare. Si è fatto qualcosa, Antonio, si è fatto qualcosa, però bisogna fare molto molto di più. Ecco, per quello io ho scritto anche il libro, perché oggi mi sento un uomo libero di poter dire ciò che mi è successo 50 anni fa, perché, come hai detto tu inizialmente, la mia storia io l'ho messo in cassaforte. Io dico sempre questo: l'ho messo in cassaforte perché chiaramente avevo il calcio, avevo un obiettivo, e quell'obiettivo quel bambino, diciamo, l'ha superato, perché insomma giocare a calcio e avere un trauma in testa tutta la vita, insomma, non è stata facile, però io l'ho messa.

0: degli elementi fondamentali, delle persone fondamentali lungo il tuo percorso che ti hanno agevolato, ti hanno permesso di conciliare sport e lavoro in una prima fase. Ecco, quanto importante è trovare per un ragazzo oggi che vive una situazione di difficoltà, un KO o più KO, delle persone di cui fidarsi, che è un termine che abbiamo paura ad utilizzare, ma che è fondamentale.
1: È vero Antonio, hai ragione. Innanzitutto volevo sottolineare un aspetto che magari è fondamentale per me e che è stato fondamentale, diciamo, durante questo percorso. Le mie sorelle, Antonio, le mie sorelle, perché fanno parte della mia famiglia. Io ho avuto la fortuna di avere 4 sorelle, una maggiorenne allora, di cui ci ha tenute tutte insieme in casa, abbiamo fatto squadra, e io devo benedire, insomma, le mie sorelle, perché sono state a fianco a me per un percorso molto lungo, perché sai, quando mancano i genitori, insomma, non è facile poi andare avanti, lavorare, fare grandi sacrifici e portare i soldi a casa. Un percorso veramente che poi mi ha fatto diventare anche uomo, e chiaramente con la mia storia un po' trasversale, no? Alti e bassi, insomma, però mi sono anche divertito. Però ecco, ci tengo a sottolineare che le mie sorelle sono state un po' la fortuna di Andrea Carnevale, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno guidato, mi hanno dato l'educazione, chiaramente all'età di 14 anni. Avrei voluto, diciamo, il sogno mio, quello di vedere mia madre sui spalti anche con mio padre,
0: certo,
1: ma questo purtroppo non è successo. Però mi ritengo, diciamo, un ragazzo ancora più fortunato, perché avendo delle sorelle più grandi di me, insomma, mi hanno sempre sostenuto fino a questo momento qui. Aggiungo un'altra cosa, Antonio,
0: vai,
1: se mi permetti. Già ho detto prima che io, insomma, sto testimoniando e lo faccio con molto piacere, perché voglio dare forza soprattutto alle donne, e voglio fare un ringraziamento ancora alle mie sorelle, perché le mie sorelle si sono sempre arrabbiate con me quando usciva un'intervista su mia madre, su mio padre, che si parlava di femminicidio. Invece nell'ultimo anno, e devo dire che mi stanno sostenendo, e le ho viste anche a tutti gli eventi miei che faccio per il libro, e questo per me è una grande vittoria, perché non si è mai parlato in famiglia in 50 anni, e finalmente in famiglia oggi si parla anche di mia madre, di mio padre, di femminicidi. Quindi per me è una grande vittoria aver portato le mie sorelle agli eventi, diciamo, quando io faccio gli eventi per il libro. Quindi per me questa è una grande soddisfazione, è una grande conquista, e continuerò a farlo, perché voi mi state dando il coraggio di testimoniare per le donne per quanto riguarda il femminicidio.
0: E questo è bellissimo. Andrea, in un flash, poi siamo in chiusura, hai parlato di giovani, ci lavori tutti i giorni, hai parlato dei tuoi punti di riferimento. Ecco, quale augurio ti senti di rivolgere ai ragazzi e ai giovani che ci stanno ascoltando e che si approcciano allo sport, ma alla vita? Te l'hai raccontata, la tua è stata un po' una partita di calcio, no? Con alti e bassi, situazioni favorevoli e sfavorevoli. Ma qual è l'augurio che ti senti di rivolgere a noi giovani, insomma, e poi ti lascio da Andrea?
1: Sì, innanzitutto io mi sento molto vicino ai giovani, ma soprattutto, se mi permette, Antonio, a quegli orfani che sono rimasti, diciamo, soli e che sono stati vittime di femminicidio. Vorrei parlare a uno, io lo sto facendo anche nelle scuole, mi sento di farlo, è una mia missione, perché voglio farla e perché voglio dare un messaggio positivo, che nonostante le grandi difficoltà nella vita, dove tutti noi possiamo avere, bisogna dargli coraggio, soprattutto ai giovani, e io sono il primo ad farlo, perché io lavoro nell'Udinese, sono tutti giovani, lo faccio tutti i giorni. Questa è una missione che voglio continuare, perché mi sta piacendo tantissimo, e quindi grande coraggio anche davanti alle difficoltà, soprattutto a quei giovani che hanno la possibilità di avere un talento, di avere la possibilità di diventare qualcuno

0: meno nella vita, tutto qua.
1: Andrea, torno a essere io, Don Andrea in questo caso, e io ti ringrazio di questa conversazione. È stata un po' una confidenza che hai voluto fare insieme ai nostri radioascoltatori. Vorrei ricordare il libro che raccoglie la tua esperienza e la tua testimonianza, Il destino di un bomber, e sì, ormai in libreria, si può trovare anche online. Andrea Carnevale, Giuseppe Sansonna, Il destino di un bomber, è un po' la tua storia. E
0: sì,
1: Andrea, grazie di cuore per esserti così raccontato con i nostri amici di Radio Vaticana. Grazie per la tua testimonianza che hai fatto in radio, ma che porti avanti nella tua vita. Io colgo l'occasione di ringraziare e di salutare anche Antonio.
2: Grazie, io ringrazio Don Andrea e soprattutto Andrea per essersi raccontato, per la disponibilità e per la sua attenzione ai giovani.
0: Grazie Antonio, è stato un grande piacere, un grande onore. Grazie Don Andrea, è stato tutto bellissimo, vi ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Andrea, un saluto cordiale anche a tutti i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, che potranno riascoltare questa trasmissione anche in podcast, che è possibile recuperarla per poterla riascoltare, perché no, condividere anche con i ragazzi e con i giovani. Grazie di cuore e alla prossima puntata, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio. Il Papa visita a sorpresa il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, la sosta in preghiera davanti al celebre affresco, poi saluta fedeli e turisti. Il rettore Monsignor Ponzi, un momento straordinario. E Leone XIV risponde a una lettera della rivista Piazza San Pietro, raccomandazioni su come vivere le vacanze. Ebbene, scrive, evitare gli eccessi, gli sprechi, il materialismo, il consumismo ed educarsi alla sobrietà, poi il pensiero a chi non può permettersi riposo e svago. Ancora raid americani contro l'Iran, 53 morti, 600 i feriti dal 27 giugno. Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Hormuz è sotto il nostro controllo, dicono i Pasdaran, ribadendo che ogni attacco ai siti nucleari espanderà la guerra. Sfondano quota 1000 i morti nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'epidemia di Ebola, il dato diffuso dall'OMS che parla anche di 2473 casi confermati. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon,
5: in semblance de son,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Puntata estiva del Mondo alla Radio, in cui andremo in Ucraina per parlare della legge che sancisce la nascita delle case famiglia al posto degli orfanotrofi. Poi, tra gli altri argomenti, si riunisce oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per parlare di terre rare e sicurezza. Cercheremo di capire cosa significa, facendo l'esempio della Repubblica Democratica del Congo. Infine ricorderemo l'anniversario del primo allunaggio dell'uomo sulla Luna. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-12-437-22 il numero invece a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Una missione umanitaria che ha come oggetto la nuova legge del governo ucraino sulla chiusura degli orfanotrofi e la nascita delle case famiglia. Si tratta di una novità per l'Ucraina e un segno di ricostruzione a partire dall'educazione dei bambini. Su questo sono impegnate alcune associazioni italiane e polacche e indirettamente anche i governi con degli aiuti materiali. Per capirne di più ci colleghiamo con Odessa, con il nostro inviato in Ucraina Luca Collodi. Buon pomeriggio Luca.
9: Buon pomeriggio a voi amici ascoltatori. In realtà siamo un po' fuori Odessa, ci siamo spostati più verso il, siamo risaliti leggermente verso Khmelnytskyi, ma diciamo è una realtà molto difficile quella che abbiamo visto. Un po' di cronaca, Michele, se permetti. Chiaramente ci stiamo muovendo con il treno e abbiamo notato per esempio che le ferrovie dell'Ucraina hanno limitato molto i treni civili che di solito viaggiano di notte per collegare Leopoli con Kiev, con Odessa e con altre città come Kherson, Mykolaiv, dove praticamente c'è un fronte ancora aperto, mentre sono nettamente aumentati i treni militari, quindi anche il materiale ferroviario viene utilizzato molto per lo spostamento di militari dal fronte alla capitale e anche nella zona più tranquilla verso Leopoli. Pochi quindi i treni civili che al di là poi dei treni piccoli a tratte metropolitane, questo è il primo dato della guerra. Abbiamo avuto la possibilità di vivere anche un allarme questa notte, certamente ti riporta al tempo della guerra. Avere un allarme di notte è sempre un momento in cui veramente capisci come il pericolo possa essere imminente, anche se eravamo a dormire leggermente fuori Odessa.
8: E, sì Luca, sì, ti interrompo perché te l'avrei chiesto, perché è stata anche una notte di bombardamenti anche sul porto di Odessa, anche nel resto dell'Ucraina, e tu ce lo confermi con il tuo racconto dell'allarme.
9: Sì, dell'allarme. Non eravamo presenti proprio su Odessa, ripeto, eravamo qualche chilometro fuori, però chiaramente gli allarmi si sono susseguiti e la paura è tanta. Tra l'altro nelle zone che abbiamo avuto modo di visitare, una caratteristica è quella della presenza di tante donne con bambini piccoli, pochissimi uomini in giro. Quelli che sono rimasti sono persone che o lavorano per l'esercito o lavorano per il governo, ma certamente per esempio abbiamo visto per le strade anche dei cartelli con l'invito ad arruolarsi. Ci sono messaggi che vengono trasmessi anche attraverso la radio, attraverso la televisione, quindi il clima è questo. Però come tu giustamente hai detto dalla introduzione di questo collegamento, noi abbiamo cercato di capire come l'Ucraina potrà ripartire e su che base potrà ripartire, ed è lo scopo un po' di questa missione che stiamo seguendo, che sta attraversando l'Ucraina dal centro verso il Mar Nero. Siamo andati anche nella giornata tarda di ieri in un villaggio dove per esempio abbiamo visitato una casa famiglia. Qui c'è da fare una piccola premessa, perché proprio durante questa guerra, può sembrare un paradosso, 3 anni fa il governo ucraino ha varato una legge che chiudeva gli orfanotrofi. Ricorderete, ne abbiamo parlato molto anche su Radio Vaticana, come questi orfanotrofi erano enormi, grandissimi, con orfani all'interno, bambini che hanno perso i genitori fisicamente, ma che invece sono stati tolti a dei genitori che avevano problemi. E in questi grandi, enormi, diciamo, case che ospitavano questi bambini orfani, questi orfanotrofi, spesso si consumavano delle violenze, spesso c'erano delle situazioni e dei casi di bambini che sparivano. Era una situazione al limite, diciamo, del consentito, con grande sofferenza anche di chi in qualche modo cercava di aiutare queste realtà. Oggi questi orfanotrofi enormi non ci sono più e stanno nascendo tutta una serie di case famiglia con una 15-20 giovani che hanno naturalmente anche una nuova realtà, soprattutto di educazione, soprattutto di cura anche della persona. Ebbene, noi con questa missione siamo andati in una casa famiglia che viene aiutata a vario modo. È una casa famiglia che si è costituita da qualche mese e che ospita circa 12 bambini. Molti di questi vengono dal fronte, erano in Polonia e sono rientrati nella loro nazione, l'Ucraina, dalla Polonia, e sono ospitati. Non hanno né padre né madre, non hanno i genitori. E qui con me abbiamo un missionario che sta seguendo da tempo questa casa famiglia, padre Marcin Smith, un sacerdote polacco con il quale abbiamo visitato questa casa famiglia. La missione stava cercando di capire che tipo di aiuto poter dare a questa realtà, e abbiamo cercato di capire anche come questa nuova Ucraina, nonostante la guerra ancora in corso, possa rinascere. Sicuramente la rinascita può essere e può arrivare dai bambini che, dall'educazione che viene data ai bambini, ma soprattutto dall'affetto che questi bambini e dalla cura che questi bambini possono ricevere. Sono case famiglie affidate anche a dei genitori che accettano questa sfida di portare, oltre ai propri figli naturali, anche di portare a casa persone, bambini che non sono loro, e in questo modo le regioni, le varie città dell'Ucraina riconoscono lo status di casa famiglia dopo una serie anche di interventi e di verifiche. Do la parola a padre Marcin proprio per sottolineare l'importanza. Quando si viene in Ucraina, padre Marcin, si cerca sempre il dramma della guerra. Noi stiamo cercando di capire come l'Ucraina può ripartire.
1: Grazie, buonasera a tutti. Sì, sicuramente quello che è stato detto poco fa, noi dobbiamo anche disarmare un po' quelle parole, anche disarmare questa comunicazione circa la guerra, specialmente seguendo l'invito di Papa Leone a disarmare le parole circa i bambini che sono non soltanto vittime della guerra, non soltanto vittime di abusi, ma anche sono appunto segni di speranza. E credo che quello che sta avvenendo in Ucraina, io lo sto seguendo proprio dalle prime settimane della guerra, seguendo tutti i casi della protezione dei diritti dei bambini, e sto seguendo da vicino anche la formulazione sia di questa legge, ma anche delle case famiglie modello che abbiamo già potuto visitare nel proprio primi mesi del secondo anno della guerra, anche in Leopoli, adesso installando queste nuove realtà anche in altre regioni, qui vicino tra l'Odessa, tra Khmelnytskyi, nella regione del centro-sud. Sicuramente questo è un segno molto concreto di speranza, che l'Ucraina ha finalmente tolto questi grandi orfanotrofi che potevano arrivare anche fino a 400 bambini, molto spesso sono stati utilizzati anche come hub per il traffico delle persone, molto spesso venivano usati anche per adozioni illegali, naturalmente erano luoghi di violenza. E questo è un grande segno di speranza, perché quella casa famiglia ci dimostra che l'Ucraina non soltanto sta resistendo alla guerra, ma anche sta assolutamente costruendo, cercando di costruire un futuro più umano, quindi dove i bambini vengono anche curati. È anche un cambio culturale. Io sono felice di questo, perché finalmente non si guarda soltanto ai bambini come numero, come appunto una ma si guarda al bambino come oggetto, non come oggetto ma come soggetto. Quindi questo è anche un grande cambio culturale che sta avvenendo qui in Ucraina, è un grande segno di speranza.
8: Luca, volevo chiedere a te e a Padre Marcin, ci sono dei numeri, dei dati per capire di quanti sono questi bambini e quanti sono i bambini poi purtroppo che si sono trovati senza genitori a causa di questa guerra ormai lunghissima?
9: Padre Marcina, dallo studio di Roma ci chiedono qualche dato su questi bambini, quanti bambini sono usciti dalla Polonia, quanti bambini sono rimasti senza i propri genitori, quante adozioni, anche aggiungo io, sono state effettuate e soprattutto che tipo di controllo, perché sui bambini ucraini ci sono state anche molte preoccupazioni, molti sono spariti tra l'altro, ancora oggi non si sa che fine hanno fatto, al di là che alcuni sono anche in territorio russo, la Chiesa italiana è impegnata anche nel riportare, il Cardinale Zuppi sta lavorando anche a questo, ma ecco qualche dato che ci possa far capire bene il fenomeno.
1: Solo per capire la realtà, gli ultimi dati, quelli che prima di iniziare della guerra in Ucraina, riportavano che negli orfanotrofi, o meglio nelle strutture dove venivano anche messi i bambini dai genitori che sono stati privati del potere genitoriale su di loro, stavano più di 115.000 bambini, che se guardiamo una media per 100.000 bambini, 5 volte più superiore a quello che è Italia o quella è la media europea. Quindi più di 115.000 bambini in queste strutture. Purtroppo durante lo scoppio della guerra sono stati evacuati molti bambini senza avere un protocollo chiaro. Quindi qui adesso ci siamo trovati delle situazioni che molti bambini sono usciti e non sappiamo dove sono, molti bambini sono fisicamente spariti, molti bambini sono stati anche durante questa fase di evacuazione, usando la scusa di evacuazione, portati anche, abbiamo dei casi concreti seguiti con Eurochild, con Interpol, che sono stati anche vittime di traffico e vittime di adozioni illegali. Però un dato molto, molto importante, nei primi mesi della guerra, proprio per una iniziativa che è nata anche qui dall'Ucraina, dall'Ombudsman, quindi le persone che si occupano dei diritti anche dei bambini, e dal ministro dei bambini di Polonia, l'Unione Europea ha vietato l'adozione dei bambini dell'Ucraina. Quindi in questo momento, durante la guerra, è vietata l'adozione. Questo è un dato anche molto importante, perché possiamo immaginarci che era facile addirittura vendere, si poteva anche trovare degli annunci di comprare un bambino. Quindi i dati però ci sono tragici, perché a questi 115.000 orfani noi dobbiamo aggiungere tantissimi, e credo che saranno migliaia di bambini anche che sono gli orfani di guerra. Quindi oggi soltanto visitando uno dei piccoli cimiteri qui di una piccola città abbiamo visto più di 1500 tombe delle persone che maggior parte di loro erano padri, quindi anche questo sicuramente sarà un dato che per questo momento noi non possiamo parlare. Si parla anche naturalmente di più di 25.000 bambini portati dai russi, da questi orfanotrofi proprio che oggi sono occupate, però anche questi numeri sicuramente sono destinati ad aumentare e di molto aumentare.
9: Ecco Michele, se ho tempo, un'ultima domanda.
8: Assolutamente.
9: Il futuro,
8: sì,
9: delle case famiglie. Il futuro delle case famiglie, Padre Marcin, nella casa famiglia può essere la speranza da cui ripartire per ricostituire il tessuto sociale con i tanti bambini che sono rimasti dell'Ucraina?
1: Assolutamente sì, quello caso di questa casa famiglia di Svetlana e di altri che stiamo seguendo qui in Ucraina è un fortissimo germoglio di speranza, perché anche nel momento quando viviamo dramma di guerra, di separazione, di distruzione anche dei legami, quelle case famiglie stanno ricostruendo in prima la dignità anche dei bambini, ma stanno ricostruendo la fiducia e dei legami, la fiducia nell'adulto. Quindi saranno questi bambini a portare anche avanti la ricostruzione, la rinascita dell'Ucraina, speriamo molto presto con la guerra. Quindi assolutamente, ripeto, anche questa che la guerra sta togliendo, le case famiglie stanno riparando, anche stanno facendo un lavoro socialmente molto importante anche per la futura generazione che terrà avanti la nazione dopo la guerra. Quindi questo è anche un grande segno, che per esempio è un dato molto interessante, i maschi dal 25 anni al 60 anni sono obbligati da un servizio militare, devono andarci. Quindi sappiamo bene, abbiamo visto tantissimi villaggi passando dove c'è soltanto le donne e naturalmente gli anziani, e tutti i giovani sono oggi. Però se qualcuno ha più di 3 bambini, quindi ha diritto di rimanere, quindi servendo la famiglia, servendo la patria in modi diversi, quindi lavorando anche per il governo, però appunto questo è un dato anche molto concreto. Questo ci fa capire che anche l'Ucraina ha capito veramente che i diritti umani iniziano dai bambini, e il futuro della nazione è presente nel presente di oggi di questi bambini, quindi nel segni nel momenti della resistenza. Questo è anche un simbolo della resistenza, un simbolo molto concreto, quello di costruire il futuro più umano iniziando la cura dei bambini.
9: Ecco Michele, questo è un segno di speranza che abbiamo in questo viaggio voluto testimoniare attraverso l'impegno di questa missione umanitaria che stiamo seguendo, che sta aiutando la formazione di casa famiglia, di tante case famiglie, grazie a padre Marcin Smith, missionario polacco. Michele, noi a questo punto ci avviamo a prendere l'ultimo treno che dopo un lungo viaggio ci riporterà verso Leopoli, e la città di Odessa si prepara un'altra notte che immaginiamo non facile, come è successo questa notte. Quindi ti cedo la linea.
8: Grazie.
9: Ci sono anche frequenti blackout e ti cedo la linea. Grazie.
8: Grazie Luca, e ti lascio con un messaggio di un'ascoltatrice che ricorda che tutti i figli dell'Ucraina sono anche un po' nostri, ma vi manda anche un saluto e vi dice anche di stare attenti e di stare in sicurezza. Grazie per averci raccontato, al di là poi delle cronache, dei bombardamenti, dei morti, dei feriti, poi come la società cambia, la società muta a causa della guerra, e come ci si deve riorganizzare per continuare a dare poi speranza a questo popolo. Grazie Luca, grazie al tuo ospite.
9: Grazie, grazie, linea a Roma.
8: E cambiamo scenario. Si svolge oggi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York una sessione del Consiglio di Sicurezza dedicata a uno dei temi più critici della geopolitica contemporanea, il legame tra lo sfruttamento delle risorse naturali e l'innesco dei conflitti armati. A presiedere i lavori è il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, alla guida di un paese caratterizzato dalla presenza di un ricco bacino minerario, dal coltan al cobalto, che continua ad alimentare guerre e favorisce le disuguaglianze. Edoardo Valentino ne ha parlato con l'africanista Brando Ricci.
2: Siamo ancora in un sistema segnato da quella che viene definita maledizione delle risorse, perché la presenza di risorse minerarie molto importanti si traduce in un accaparramento della ricchezza da parte delle elite politiche, si traduce in impatto socioambientale sulle popolazioni locali, e anche spesso la mancata redistribuzione proprio dei proventi delle risorse. Questo sistema servono anche a finanziare quelle elite governative che quindi hanno interesse a portare avanti delle situazioni di conflitto. Quindi questa è una prima componente. La seconda componente è che queste dinamiche, tra virgolette, più interne dei paesi in cui vengono estratte, prodotte queste materie prime, si collegano chiaramente a un sistema internazionale che resta ancora molto opaco, perché si dota anche di alcuni strumenti, o questi sistemi si dimostrano inefficaci, ed è ad esempio il caso dell'International Clean Supply Chain Initiative, che addirittura in un famoso report di Global Witness di qualche anno fa venne descritto come una lavanderia, inteso come un grosso sistema di riciclaggio. passaggio di queste risorse, mentre a non funzionare a volte sono controbilanciati da delle scelte politiche invece molto più ciniche che li contraddicono apertamente. Penso ad esempio agli accordi che l'Unione Europea non più tardi del 2024 ha preso con il Ruanda rispetto appunto alla cooperazione sulla catena di valore dei minerali, che direbbe in realtà una più ampia riforma della governance delle risorse, perché fin quando le risorse verranno gestite in modo opaco anche dai governi sarà molto difficile che si possano tradurre in ricchezza, che credo sia proprio l'obiettivo della Repubblica Democratica del Congo, che appunto spingerà per questo in sede del Consiglio di Sicurezza, sfruttando appunto il suo ruolo di presidenza.
3: Queste risorse sono solamente fonte di conflitto e disuguaglianze o sono anche un valore per la popolazione?
2: L'attività di estrazione informale, tradizionale, artigianale, chiamiamola come vogliamo, che è molto diffusa in Africa, che è la prima principale, diciamo, attività mineraria in questo momento, quindi piccoli minatori che agiscono, diciamo, più per proprio conto o per conto di piccoli, diciamo, intermediari che poi si inseriscono nella più ampia catena di valore, è molto problematica, l'abbiamo detto, sul piano dei diritti umani, delle violenze che subiscono i lavoratori, della mancanza spesso di qualsivoglia garanzia di sicurezza e via dicendo, però comunque rimane una fonte di sussistenza importante, per cui questo non c'è, è comunque un lavoro che, con tutte le problematiche che ha, che fornisce sussistenza a molte comunità.
3: Quali interessi oggi nel mirino di grandi potenze come Russia, Cina e Stati Uniti?
2: Al momento Cina e Stati Uniti sono sostanzialmente in una fase di acuta competizione politica per le risorse della Repubblica Democratica del Congo. La Cina ha un enorme vantaggio competitivo acquisito negli anni, a partire soprattutto da un grosso accordo politico che è stato rinnovato con delle nuove garanzie volute dal Congo. Gli Stati Uniti, soprattutto adesso con l'amministrazione Trump, stanno tentando di rientrare nella corsa ai minerali congolesi. Trump, diciamo, sta utilizzando il grimaldello della pace, un'impresa focalizzata sullo sfruttamento dei minerali, che ha già aperto le porte a alcuni grossi investitori. Anche il ruolo della Russia è presente, e anche quello russo è decisamente ibrido e decisamente pericoloso se l'obiettivo principale resta quello della stabilità, che si capisce forse in questo contesto non conviene a nessuno. Conviene un pochettino di più alla Cina, ma la stabilità intesa come la capacità di interloquire con dei governi che non si fanno problemi quando si tratta di trasparenza, che non si fanno problemi quando si tratta di diritti umani, che non si fanno problemi quando si tratta di rispetto dell'ambiente. Per cui, ecco, se vogliamo dire stabilità e governance democratica, al momento non convengono ai grandi attori, diciamo così.
3: In caso di pratiche illecite, le sanzioni sono misure efficaci?
2: Gli Stati Uniti pochi giorni fa hanno sanzionato una raffineria di oro in Ruanda, che era già stata sanzionata anche dall'Unione Europea. Poco prima avevano sanzionato, qualche mese prima, le forze armate ruandesi. Ecco, le sanzioni anche sono, come dire, un tema abbastanza spinoso, complesso, però se molto circoscritte nel loro obiettivo possono essere utili. Sono state utili nelle fasi post conflitto, ad esempio in paesi come la Liberia, come la Sierra Leone, che hanno attraversato oltre un decennio di guerre civili e in cui il ruolo dello sfruttamento delle risorse naturali era fondamentale, penso soprattutto ai diamanti, al legname. Ecco, in quel caso lì le sanzioni mirate, circoscritte, hanno avuto un impatto, non sono comunque una modalità che può essere scartata, quando ovviamente colpiscono in modo preciso i responsabili di quei traffici, che spesso sono figure appunto delle elite, non sono certo i lavoratori appunto che abbiamo citato prima, che invece nelle miniere ci lavorano e che rischiano spesso la vita.
8: Eddie Vedder, Hard Sun, poi torniamo al mondo della radio.

0: Sempre in diretta sulla Radio Vaticana, al mondo alla radio. Allora, un aggiornamento anche sull'attività di Papa Leone XIV, che, come avrete ascoltato nei nostri notiziari, questa mattina ha visitato il santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, poi nel pomeriggio ha raggiunto Subiaco, dove ha visitato il monastero di San Benedetto e il monastero di Santa Scolastica. In questo momento si trova sulla strada per rientrare a Castel Gandolfo. Noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguire l'informazione nel corso della giornata per avere ulteriori approfondimenti su queste visite di Papa Leone. Noi rimaniamo in Italia, dove si torna a discutere di criminalità giovanile e baby gang dopo la maxi operazione di polizia condotta in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, e 954 i denunciati. Inoltre risultano sequestrati 703 kg di stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco, e individuati circa 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Numeri che offrono uno spaccato su un aumento della violenza tra i giovani. Marco Guerra ne ha parlato con l'avvocato Iside Cassagnola, che è il garante dell'infanzia per il Comune di Roma.
1: C'è un aumento dei reati, ma il dato non va né enfatizzato e né negato, nel senso che non possiamo schiacciare l'immagine dei nostri giovani solamente con un'immagine negativa, però bisogna dire che c'è un aumento dei reati tra i giovani, ma soprattutto reati di gruppo, quindi ad esempio risse, quindi reati informatici. Cosa sta succedendo? Loro cercano tramite la forza visibilità. Devono essere riconosciuti tramite l'appartenenza a un gruppo, e purtroppo molte volte questo gruppo è un gruppo che genera potere criminale.
2: Ecco, le baby gang come vanno inquadrate? Può essere imputata loro l'accusa di associazione a delinquere o si tratta di un altro fenomeno?
1: Guardi, innanzitutto lei mi insegna che i casi vanno valutati caso per caso ed è inutile etichettare i nostri giovani con espressioni come maranza oppure dare subito l'associazione a delinquere. Io credo che i nostri giovani cerchino appartenenza e noi dobbiamo dare vere e proprie, concrete, reali alternative. E io credo anche che bisogna lavorare tantissimo sulla prevenzione, perché vede, non è l'adolescente, il giovane, un autore di reato qualsiasi che deve essere solamente punito. È un ragazzo che ha tutta la vita davanti, è una persona in crescita, quindi non bisogna mai smettere di sforzarsi rispetto all'educazione, alla prevenzione, al recupero di quella vita e di quella persona, come orientandolo a uno stile di vita diverso. Quindi ad esempio il volontariato come pena, pulire un giardino, andare in un ospedale e fare volontariato, cercare di impegnarlo in un progetto per riconoscersi con dignità.
2: Essendo molti di questi minori che vediamo nelle cronache stranieri non accompagnati o italiani di seconda generazione, c'è il tema della mancata integrazione?
1: Certo che c'è il tema della mancata integrazione, perché un ragazzino che cresce isolato, comunque senza le opportunità che hanno i coetanei, è chiaro che sviluppa rabbia, e questo è il nostro compito, includerlo, creare degli spazi. Ad esempio al Comune di Roma il progetto Destinazione, un centro finalmente all'altezza dei nostri tempi, sulla Portuense in via Quirino Maiorana, tutti i giovani dagli 11 sino ai 21 anni potranno accedere gratuitamente tutti i giorni, tutto il giorno, gratuitamente potranno fare sport, inglese, coding, musica, palestra. E quindi è importante pubblicizzare questi spazi di aggregazione per poter far capire loro, e anziché andare tra le strade o nelle piazze a fare rapine, risse o per noia o per divertimento, ci sono altri modi in cui loro possono dare una piega diversa alla loro vita, ma anche costruire relazioni sociali con altri ragazzi positivi, puliti.
2: Ecco, quindi come si combatte la criminalità giovanile? Serve anche un patto educativo, percorsi di inserimento lavorativo, strutture di aggregazione sociale, come diceva lei, e anche il controllo del territorio?
1: Il controllo del territorio è fondamentale, ma questa battaglia non si vince con la repressione, ce lo dice la storia, ce lo dicono i numeri, bisogna far partecipare tutta la comunità educante. È importante il controllo del territorio anche perché abbiamo le telecamere che ci stanno aiutando tantissimo per l'identificazione, ad esempio per la scomparsa di alcuni ragazzi o in alcune rapine violente, ma dobbiamo ripartire nuovamente dall'idea che un ragazzo isolato diventa sfruttato e quindi dobbiamo dare strumenti e servizi anche alle famiglie. Che cosa voglio dire? Alfabetizzazione digitale per prenotarsi una visita, per andare a imparare a leggere e scrivere in italiano, accogliere le donne, le mamme di questi ragazzi in un processo di integrazione appena vengono, insegnare la lingua in italiano, fare volontariato, far fare il dopo scuola nelle associazioni dei quartieri di periferia. Ci sono associazioni meravigliose come il calcio sociale in periferia di Roma, dove ci sono molte donne in gambissime che vanno di sabato e domenica a intrattenere le famiglie e i ragazzi. È importante iniziare a partecipare alla comunità educante.
2: Proprio per questo anche scuola e famiglia sono fondamentali, quindi c'è bisogno di un nuovo patto educativo tra i genitori, la scuola e le altre realtà del territorio.
1: Sicuramente, io ammiro tantissimo e onoro e valorizzo la funzione degli insegnanti oggi, perché in questo momento le famiglie si sentono sole, vanno sostenute, e anche gli insegnanti. Non si può sempre dare la colpa alla scuola. Con la nuova legge abbiamo solamente 32 ore di educazione civica in cui devono fare il corso antimafia, di teatro, educazione all'ambiente. L'insegnante non può educare, non può supplire la funzione dei genitori, ma assieme genitori e famiglie devono ritrovarsi comunità. E alcuni dirigenti illuminati, ad esempio la scuola Melisa Bassi di Torbella Monaca, la dirigente, la preside, l'ha capito e a ogni attività invita i genitori, li fa partecipare alle attività pomeridiane, quindi tiene dopo il lavoro i genitori impegnati ad osservare i loro figli. Automaticamente si attiva un percorso di formazione continua, è quello il lavoro. Dobbiamo trasformare le istituzioni in centri di formazione per la nuova cittadinanza digitale, per la nuova partecipazione attiva. Solamente creando spazi veramente di coesione sociale potranno i ragazzi sentirsi guardati, ascoltati e non cercare altre strade che li portano solamente, prima che sia troppo tardi, alla devianza giovanile.
0: Con i Police, Walking on the Moon, ci prepariamo a raccontare l'anniversario dello sbarco sulla Luna.

0: 57 anni dalla notte in cui Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna con i due astronauti statunitensi della missione Apollo 11. L'uomo mise per la prima volta piede su un altro corpo celeste. Negli ultimi anni si è riacceso l'interesse a solcare nuovamente la superficie lunare. La Cina e la NASA stanno guidando una nuova corsa allo spazio per stabilire una presenza umana permanente sul satellite. Sempre Edoardo Valentino ne ha parlato con Giovanni Caprara, autore del libro Oltre il limite del cielo, storia di un'impresa alla conquista, e docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
1: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile quando venne decisa e avviata dal presidente John Kennedy. Tutto ciò si realizzò nell'arco di un decennio e naturalmente alle spalle, al di là della tecnologia, c'era una decisione politica fortissima, perché gli Stati Uniti avevano la necessità di riconquistare la supremazia perduta dopo che l'Unione Sovietica nel 1957 aveva mandato in orbita il primo satellite, lo Sputnik, e nel 1961 il primo uomo, Yuri Gagarin. Quindi bisognava riuscire da parte americana a dimostrare la capacità di qualcosa che andasse oltre questi primi passi, al fine di essere di nuovo, bisogna ricordare che siamo in piena guerra fredda, al top dei rapporti internazionali, sia sul piano politico, militare ed economico.
2: Quella notte il mondo intero attese con lo sguardo verso l'alto l'esito della missione.
1: Eh sì, anch'io lo seguì con grande emozione, perché c'era sempre l'inquietudine di fondo nel vedere questi due astronauti che potevano con i loro saltelli trovare delle difficoltà e naturalmente non riuscire a tornare a casa. Bisogna ricordare che tra l'altro il presidente Nixon in quel momento

0: dello sbarco sulla Luna.
1: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
0: La Luna, dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, proprio perché ovviamente l'obiettivo iniziale era stato raggiunto, finalmente la situazione internazionale si è modificata profondamente. La Cina ha dimostrato di voler andare e tornare sulla Luna non soltanto con delle sonde, ma con uno sbarco umano, e questo è servito da spinta determinante per spingere gli Stati Uniti a varare il programma Artemis, che è un grande programma politico, perché oggi coinvolge 60 nazioni nel pianeta, e quindi l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci e soprattutto cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile, per il momento nel polo sud della Luna, per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare, e da lì iniziare quello che è il futuro dell'esplorazione lunare, che naturalmente mira a sfruttare delle condizioni ambientali, a consentire all'uomo di imparare a vivere per la prima volta su un altro corpo celeste, e sulla Luna imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte, verso il pianeta rosso, con lo stesso spirito di un insediamento che è il futuro, disegnato dai pionieri, sognato dai tecnologi e finalmente oggi realizzato anche con un'ottica politica che sostiene questa proiezione, che per il momento vede contrapposti l'Occidente, ma anche molte nazioni non appartenenti all'Occidente, e dall'altra ovviamente la Cina, che accompagnata dalla Russia mira nello stesso obiettivo.
2: E in attesa dell'arrivo su Marte, noi rimaniamo ancora sulla Luna con Man on the Moon dei REM, e ci salutiamo qui per questa puntata estiva del Mondo alla Radio. Da Michele Raviar in studio e Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Linea ora ai REM e poi ai programmi della Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

17, Cecilia Seppia in studio. Leone XIV ha raggiunto il monastero di San Benedetto a Subiaco e ha baciato la statua del santo come da tradizione. Al termine è salito al monastero di Santa Scolastica, dove si è fermato a pranzo con la comunità benedettina e ha fatto visita ai chiostri e al convento. Poco prima, un'altra visita sorpresa al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, il saluto a fedeli e turisti a cui ha impartito la benedizione e poi la sosta in preghiera davanti al celebre affresco. Ancora raid americani contro l'Iran, 53 morti, 600 i feriti dal 27 giugno. Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Hormuz è sotto il nostro controllo, dicono i Pasdaran, ribadendo che ogni attacco ai siti nucleari espanderà la guerra. Sudan, attacco delle forze di supporto rapido al mercato di Ar-Rahad, provoca 21 morti e decine di feriti. L'UNICEF esprime preoccupazione per la situazione umanitaria, denuncia anche bimbi tra le vittime. È tutto, l'informazione alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi, di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal viavai dell'infinito.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: L'Italia alle prese con roghi e temporali di incendi più gravi in Sicilia e Sardegna, grandinate record sulla costa adriatica. Il caso Bologna al centro del dibattito politico, bagarra al Senato sulla vicenda del Mastro. Non si ferma la guerra nel Golfo, nuovi raid incrociati e Trump torna a minacciare il governo di Teheran. Il Papa in mattinata a Valle Pietra, nel pomeriggio a Subiaco, nel periodo di vacanza il pontefice continua le visite ai santuari. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Sicilia nella morsa degli incendi, 200 gli interventi dei vigili del fuoco, il centro-nord fa i conti invece con le grandinate. Fausto Nicastro.
2: La Sicilia continua a bruciare. Questa mattina Palermo si è risvegliata sotto una cappa di fumo provocata dagli incendi che dalla notte stanno interessando le zone di Montagna Longa e di Monreale, dove è stata chiusa la strada statale 186. Diversi blackout hanno inoltre colpito molti quartieri della città. Situazione molto grave in provincia di Agrigento, con oltre 100 persone evacuate da Santo Stefano Quisquina, dove i vigili del fuoco stanno presidiando un deposito di ossigeno, un distributore di benzina e una fabbrica di giochi d'artificio minacciati dalle fiamme. Decine di interventi anche in alcune zone della provincia di Catania. Il centro Italia invece fa i conti con le violente grandinate, che causano ingenti danni soprattutto ai mezzi di trasporto e agli impianti fotovoltaici. Paura sull'autostrada 13 Bologna-Padova nella zona di Ferrara, dove numerose auto in transito sono state danneggiate da grossi chicchi di ghiaccio, mentre nelle Marche è stata pesantemente colpita la zona costiera. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ma gli effetti sulla salute delle emergenze climatiche? Monica Di Loreto ha intervistato la dottoressa Sara Caponigro, medico di medicina generale.
3: L'estate non è più soltanto sinonimo di vacanze, le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate, che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie che gli italiani hanno imparato a conoscere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo.
4: Il colpo di calore si manifesta con malessere improvviso, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e confusione mentale. In questi casi è necessario spostare subito la persona al fresco, bagnarla con acqua fresca e chiamare il 112. Le categorie più a rischio restano gli anziani over 65, i bambini piccoli, le donne in gravidanza e chi soffre di malattie cardiache, respiratorie o renali. L'obiettivo dichiarato dall'OMS è ambizioso: azzerare le morti evitabili da caldo estremo.
3: Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Veniamo al caso Bologna, che agita ancora il dibattito politico, dove torna in primo piano anche però la vicenda del Mastro. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Ugo, il caso del Mastro torna ad infiammare la politica. Palazzo Madama, i senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese a difesa di Del Mastro. La maggioranza, in particolare fra d'Italia, la vicenda giudiziaria dell'ex sottosegretario va ad intrecciarsi con le polemiche sul caso Bologna dopo la morte di Fakir. Il ministro dell'interno Piantedosi difende l'operato degli agenti nel capoluogo emiliano. Oggi è arrivato il vice premier Salvini, aveva incontrato il prefetto per portare la solidarietà alla polizia a difesa di Lepore e il sindaco di Bologna. Si schierano le opposizioni che invitano a non strumentalizzare una tragedia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollate, con la condanna definitiva a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Nel Golfo non si fermano i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e Trump torna ad attaccare Teheran. Marco Burini.
6: Stamattina a Minab, nel sud dell'Iran, i funerali di alcune bambine, i cui resti sono stati identificati solo da poco grazie al DNA. Il primo giorno di guerra, 5 mesi fa, un missile americano aveva centrato una scuola facendo 168 vittime. La cerimonia è stata trasformata dalla TV di Stato in un'esaltazione del martirio contro il nemico. Poco fa Trump, alla base di Dover, nel Delaware, ha reso omaggio ai nostri eroi, come ha definito i soldati caduti. L'Iran la pagherà cara, ha detto il boss della Casa Bianca, per il quale i suoi connazionali non sono contro la guerra. I sondaggi dicono esattamente il contrario, ma lui tira dritto e minaccia. Per ogni colpo sparato nello stretto di Hormuz distruggeremo un ponte o una centrale elettrica in Iran. Ieri Trump aveva minacciato di colpire un sito nucleare iraniano, mentre la sua amministrazione sta per dare il via libera a un accordo sull'energia atomica con l'Arabia Saudita. Il regno, come gli altri paesi del Golfo, è sempre nel mirino dell'Iran. Marco Burini di Nano Studio.
1: Ci spostiamo ora a Gaza, dove la vita dei palestinesi procede tra mille difficoltà, tra emergenza, acqua e nuove restrizioni. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Secchi di acqua di mare al posto dell'acqua a uso alimentare che scarseggia nella striscia di Gaza, un'emergenza che deriva dal collasso senza precedenti dei sistemi idrici e igienico-sanitari e dal fatto che le acque reflue non trattate si stanno infiltrando nella falda acquifera costiera di Gaza, unica fonte naturale di acqua dolce dell'enclave palestinese. Diarree e infezioni cutanee affliggono una buona parte della popolazione, a cui si aggiungono le punture di insetti e di topi che scorrazzano tra le tende. I 2 milioni di palestinesi ammassati in meno della metà del territorio della striscia dipendono da autobotti per l'acqua potabile di uso alimentare e spesso devono anche pagarla ai funzionari di Hamas. Una situazione che peggiora col termometro che segna 40 gradi, ma il piano di pace di Trump è in stallo, Hamas non si vuole disarmare e l'esercito israeliano, oltre a raid quasi quotidiani contro le milizie islamiste, ma sono stati uccisi anche 19 bambini negli ultimi 20 giorni, sta costruendo anche una nuova barriera sulla linea gialla, come confermano le immagini satellitari. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kudri, il cittadino italiano di origini marocchine che è in carcere con l'accusa di strage. Un esperimento mostra una realtà impressionante, l'intelligenza artificiale che si ribella ai programmatori. Fabio Bolzetta.
8: Una crepa nel vaso di Pandora delle piattaforme di intelligenza artificiale. Per la prima volta un'azione deliberata di hackeraggio è stata decisa in autonomia da una macchina. Un agente di intelligenza artificiale di OpenAI nei giorni scorsi ha violato l'infrastruttura produttiva della piattaforma statunitense Hugging Face. OpenAI è l'organizzazione responsabile dei modelli che alimentano strumenti come ChatGPT con circa 900 milioni di utenti attivi settimanali in tutto il globo. La società ha definito l'episodio come un incidente informatico senza precedenti che coinvolge capacità cyber allo stato dell'arte. La violazione, va precisato, è avvenuta in condizioni controllate e durante una fase di test con un modello non ancora rilasciato al pubblico, ma servirà ad addestrare ulteriormente il potere degli agenti AI. Resta l'inquietudine di un'azione che non riguarda solo la sicurezza informatica, ma il potere delle AI. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dal prossimo 1 settembre in Francia saranno proibiti ai minori di 15 anni TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat. La Francia è il primo paese in Europa a vietare i social ai più giovani. L'Australia è stato il primo paese al mondo. In Italia la discussione è in corso. Don Fortunato Di Noto, presidente dell'associazione Meter.
9: Il problema dei minori nei social è un problema serio, importante, perché ci va di mezzo la loro sicurezza, come anche l'aspetto che possono influenzare negativamente il loro sviluppo cognitivo e non soltanto cognitivo, ma anche la pericolosità di essere adescati se sono piccoli. Si acceleri il processo di una regolamentazione in Italia, ma dall'altra parte però non dimentichiamo che è un problema prettamente educativo, culturale. È necessario sicuramente avanzare quelle idee che Meter ha spesso detto riguardo alla educazione digitale, ma soprattutto partire dalle famiglie, partire dagli ambienti educativi affinché i minori utilizzino certamente i social, ma li utilizzano con responsabilità e soprattutto in sicurezza, anche perché l'Australia ha già dato un input per quanto riguarda la regolamentazione, ma i nostri minori hanno bypassato ovviamente la stessa norma.
1: Tragedia stamane in una piscina comunale di Monte Rotondo, vicino Roma. Un bambino di 5 anni, mentre si trovava in acqua insieme ad altri bambini partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili i soccorsi e le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. Voltiamo pagina, ancora visita ai santuari da parte di Papa Leone in questo periodo di riposo. Paolo Fucili.
10: Una sorpresa per tutti, compreso il rettore Don Alberto, accogliere oggi Papa Leone al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra, fra Lazio e Abruzzo, a strapiombo su una parete di roccia con vista spettacolare sui Monti Simbruini. Prima la preghiera davanti all'affresco delle tre persone, testimonianza della storia antichissima del santuario, poi visita al museo degli ex voto, caffè in refettorio e infine benedizione a chi era fuori ad attendere.
11: Fa ricordare il desiderio nel cuore di tutti noi di cercare Dio.
10: Partenza poco dopo mezzogiorno, ma non subito, per Castel Gandolfo. La seconda tappa è al Sacrospeco di Subiaco, la grotta dove visse 3 anni San Benedetto da Norcia. Infine visita al monastero di Santa Scolastica con pranzo insieme alla comunità benedettina. Una giornata di incontri e di preghiera fra bellezze della natura, della storia e dell'arte. Paolo Fucili, vieni allo studio.
1: E in chiusura una notizia che riguarda gli oratori, centri educativi in piena attività in questa estate. È stato approvato il disegno di legge che delega il governo nel sostegno alle attività educative non formali. Elena Sino.
12: Per la prima volta il ruolo svolto nella crescita di bambini e ragazzi da centri estivi, oratori e realtà associative viene riconosciuto nell'ordinamento italiano. Approvato infatti in via definitiva dall'Aula del Senato, il disegno di legge che delega il governo in materia di sostegno delle attività educative e ricreative non formali. Diverse le novità previste dal provvedimento, come spiega la prima firmataria, presidente di Azione, Elena Bonetti.
13: Da strumenti ai comuni per coordinare le attività che integrano la scuola e quindi un'attività educative per le famiglie e per i ragazzi nelle attività pomeridiane e soprattutto nelle attività estive. Viene istituito un fondo destinato per il mantenimento e supporto di queste attività e anche un tavolo tecnico di coordinamento che coinvolge proprio questi soggetti educativi al tavolo insieme anche al mondo giovanile.
12: Trasversale il sostegno al provvedimento approvato dall'Assemblea di Palazzo Madama con 105 voti favorevoli, 19 astensioni dei 5 Stelle e nessun contrario. Elena Seno, linea lo studio.
1: Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Ministero, la benzina self-service è arrivata oggi a una media di oltre 1,9 euro al litro, il gasolio 2,1 sulla rete ordinaria, in autostrada il diesel ha sfiorato quota 2,20 euro al litro. Chiusura positiva per le principali borse europee con gli acquisti che hanno sostenuto tutti i maggiori listini del continente. La migliore è stata Londra, più 1,21%, bene anche Milano che ha guadagnato con il FTSE MIB lo 0,97%. Ed è tutto per questa edizione delle 18 che potrete riascoltare sulla nostra Play 2000 applicazione dove si trovano tutti i nostri programmi. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

le voci dell'arte tornano a intrecciarsi. C'è stato un tempo in cui il futuro aveva il rumore dei razzi, delle automobili volanti e delle città immaginate dagli artisti. Oggi quel futuro è in qualche modo arrivato, ma spesso ci lascia più domande che certezze. L'intelligenza artificiale, i satelliti, lo spazio, la tecnologia ci stanno cambiando, è evidente, ma stanno anche cambiando il nostro modo di guardare il cielo, la terra e perfino noi stessi. Oggi vi accompagniamo in due mostre che, da luoghi lontani tra loro, parlano in realtà della stessa cosa, del bisogno umano di immaginare il domani. Partiremo dalla Valle d'Aosta, dove l'arte dialoga con letterati, astronauti, filosofi, teologi, scienziati, sotto un cielo sempre più abitato. E poi arriveremo al Man di Nuoro, dove il futuro, sognato nel secondo dopoguerra, torna a interrogarci con una domanda sorprendentemente attuale. Abbiamo ancora il coraggio di immaginare il futuro? Buon ascolto e bentrovati.

0: Guardare il cielo per secoli ha significato cercare risposte. Oggi il cielo, attraversato da satelliti, droni, missioni spaziali, intelligenza artificiale, è ancora il luogo dello stupore? O è diventato uno spazio da controllare? Da queste domande, anche da queste domande, nasce Sotto il cielo di stelle, costellazioni di arte, scienze e culture. Un viaggio che mette insieme artisti come Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Zorio e altri, con astronomi, filosofi, ricercatori, letterati, teologi, per riflettere sul nostro rapporto con il cosmo e la tecnologia. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il dottor Fortunato D'Amico, curatore di questa esposizione Sotto il cielo di stelle. E, grazie davvero, ricordiamo, fino al 18 ottobre, quindi c'è, anzi addirittura fino al 15 novembre, quindi c'è veramente tempo per ammirare questa esposizione diffusa. Parliamo del progetto, un progetto che sembra suggerire che oggi il cielo non sia più soltanto qualcosa da contemplare, ma uno spazio sempre più abitato, trasformato dall'uomo. Da quale intuizione nasce questa mostra?
1: Beh, allora, intanto buongiorno a tutti. Intuizione nasce intanto dal fatto che la mostra si svolge in Valle d'Aosta, su location diverse. Valle d'Aosta e Piemonte sono un po' dei grandi punti in cui l'avventura spaziale si è sviluppata in questo mezzo secolo. Ci sono società appunto che si occupano dello spazio, pensate anche che più o meno il 50% della base spaziale è prodotta in Italia, e il controllo avviene in società che sono, il controllo di questa base spaziale avviene a Torino tramite Altec. Per cui da che cosa nasce? Nasce da un territorio che è sempre stato interessato alle stelle, che le stelle sono state coniugate come un linguaggio sulla costruzione stessa del territorio, e quindi ci sembrava il punto ideale. E poi c'è un fatto ancora più interessante, nel senso che mai come adesso abbiamo avuto un cielo antropizzato. Ci pensate bene, noi pensiamo che l'antropizzazione avvenga solo sui territori del nostro pianeta, in realtà tutto il nostro cielo è antropizzato da satelliti, droni, aerei, la base spaziale, ecco, pensate, detriti di altri astronauti che navigano. Per cui questa lettura nasce dal fatto che forse c'è bisogno di strumenti critici per capire, insieme alla poesia dell'arte e insieme a una relazione con la scienza, di che cosa stiamo parlando, di quale cielo stiamo parlando. Cioè, Sotto il cielo di stelle oggi è una lettura contemporanea di quello che tutti i giorni noi facciamo, anche per esempio stando al telefono, ascoltando la radio, e grazie ai satelliti e ai droni che possiamo ascoltare la radio, che possiamo lavorare su internet, che possiamo parlare di intelligenza artificiale. Ha anche un sottotitolo questa mostra, che è Costellazioni di arte, scienza e cultura, ed ecco che i protagonisti sono non solo gli artisti in questo evento.
0: L'esposizione mette continuamente in dialogo la poesia dell'arte, come ho detto poc'anzi, quindi dunque l'arte, la scienza, l'astronomia e l'intelligenza artificiale. Che cosa può fare l'arte che la scienza da sola non riesce a fare?
1: Ma può fare molto se consideriamo l'arte con la giusta, diciamo, visione di che cos'è l'arte. L'arte fa tutto, cioè la realtà non esiste se non si creano gli artifici. Gli artifici poi possiamo metterli in una scala di valore e dire che sono più o meno artigianali, industriali, o che abbiano un senso di comunicazione artistica, no? Però di fatto sono gli artifici che raccolgono tutto ciò che l'uomo, l'umanità costruisce e la trasformano, questa umanità, trasformano la natura. Quindi cosa può fare l'artista? Intanto essere consapevole che l'arte in generale, tutto ciò che è artificio, architettura, territorio, paesaggio, tutto ciò che noi pensiamo che sia arte, come lo pensavano i greci, lo pensava Severino Boezio, il trivium, il quadrivium, in qualche modo, possono e devono avere una responsabilità sociale, culturale e anche economica, spirituale, di quello che l'arte può fare per aiutare la consapevolezza, la coscienza e il sapere. noi impariamo delle cose, cioè l'osservazione dell'arte è valida solo se quest'arte ci dà qualche cosa e ci fa riflettere, meditare, ci apre una porta in più.
0: E, poc'anzi lei parlava di questo cielo antropizzato, un concetto, un'espressione evocativa, anche leggermente inquietante. Dovremmo considerarla un progresso o anche un motivo di riflessione etica, secondo lei?
1: Beh, insomma, la tecnologia porta sempre dei grandi vantaggi, ma anche dei grandi disagi. L'ultima enciclica di Papa Leone ci mette proprio davanti a questo problema, l'intelligenza artificiale che oggi governa praticamente tutto il sistema antropizzato dello spazio, e quindi sicuramente quello che l'umanità può fare è mettersi in uno stato da un lato di attenzione, dall'altro non di demonizzazione del fenomeno, perché dipende sempre un valore etico. Parlavamo prima d'arte, a me piace raccontare che l'estetica può esserci, cioè l'estetica, la parte sensibile, l'arte è una parte sensibile, cioè la vedo, la tocco, può profumare, cioè è sensibile ai cinque sensi. L'estasi si raggiunge quando l'arte mi coinvolge completamente, quindi sono immerso nell'arte, cioè la città è arte perché mi consente di utilizzare tutti i cinque sensi. Un'opera d'arte è un'opera d'arte consapevole, in questo caso, quando si capisce che l'estetica è l'estensione dell'etica, e se l'estetica è tutto ciò che è sensibile ai sensi, l'etica è quella parte che noi abbiamo nel pensiero, nella spiritualità, tutto ciò che è immateriale nell'etica si trasforma in estetica. È il passaggio in questo pontificato, questo ponte di passaggio tra etica ed estetica. Noi mettiamo la tecnologia, la partecipazione delle persone, l'utilità di quell'arte all'interno di un contesto. È certo che quindi, anche per rispondere alla domanda di prima, sicuramente quando una consapevolezza generale entra in questo modo nella società, siamo sicuri che gli errori sono sempre di meno e che l'arte ha la sua funzione. Io mi permetterei di segnalare che comunque queste cinque stazioni che ospitano la mostra hanno dei temi specifici. Una parte della mostra è ospitata al Castello Gamba a Châtillon, e abbiamo chiamato questa sezione stazione orbitante, traiettorie espressive del contemporaneo. In questa stazione orbitante abbiamo ospitato le opere di Angelo Bonello, di Franco Perrotti, di Mimmo Paladino, di Grazia Todari, Gilberto Zorio, Daniela Pellegrini e Marco Nereo Rotelli. Ognuno di questi artisti dialoga con la stazione orbitante, traiettoria espressiva del contemporaneo. Diciamo che questa stazione orbitante ha un lato poetico molto, molto, molto forte, perché qui si cerca appunto il dialogo anche della poesia su quello che è il fenomeno stellare, pur analizzato comunque in termini anche scientifici. Un'altra sede è quella del Mega Museo. Pensate, siamo riusciti ad avere l'area megalitica di Aosta, e qui abbiamo pensato di lavorare sul tema archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. In quest'area appunto gli artisti si confrontano con l'area dell'archeologica della fondazione preromana di Aosta, che ovviamente ha i suoi orientamenti, i suoi sustizi, ha le sue tracce che sono rimaste. Abbiamo poi pensato anche di parlare di spiritualità, perché terrà a Roma dal 4 dicembre il congresso mondiale, dal 2 al 4 dicembre, dei premi Nobel della pace, e saranno ospitati da Papa Leone. E il tema principale è proprio la tecnologia, cioè l'intelligenza artificiale. E quindi in mezzo alle baite della Val Ferré, vicino a Courmayeur, l'altro tema è geografie del cosmo contemporaneo, arte e scienza per immaginare il futuro. E l'altro tema, sempre in una chiesa valdese a Courmayeur, è di Suader, il volo della colomba dall'arca di Noè ai cieli antropizzati. Abbiamo un altro punto di osservazione, ed è proprio il planetario della Valle d'Aosta di San Barthélemy, dove qui i nostri ospiti potranno assistere a una visione del cielo, anche con le tecnologie che oggi sono in atto, con microtelescopi, sensori, big data. Entriamo in un futuro che mai avremmo immaginato o potuto vedere, quindi ecco che questo è un uso della tecnologia interessante, perché ci permette di esplorare l'esterno, per esplorare anche tutto un sistema anche interiore, se vogliamo, di come oggi dovrebbe essere letta questa relazione col cielo.
0: Dunque, ricordiamo la grande mostra diffusa sotto il cielo di stelle, Costellazioni di arte, scienze e culture, curata da Fortunato D'Amico, dove artisti, astronauti, filosofi, archeologi e scienziati ci invitano a ripensare il nostro rapporto con il cosmo e con la tecnologia. Le chiedo in chiusura, dottor D'Amico, un sito di riferimento, gentilmente.
1: Siete tutti invitati a venire, la mostra dura per oltre 2 mesi, quindi il programma lo trovate sul sito di castellogamba.vda.valledaosta.it. Se scrivete appunto sotto il cielo di stelle Valle d'Aosta troverete tutto il programma e anche tutte le location con le inaugurazioni.
0: Bene, la ringrazio davvero, le auguro un buon lavoro e a risentirla.
1: Grazie a lei. Buona giornata.

Forse il cielo non è cambiato, siamo cambiati noi. E forse l'arte serve per questo, a ricordarci che ogni conquista tecnologica vale davvero soltanto se continua a lasciarci lo spazio per lo stupore.

0: Negli anni 70 sembrava tutto possibile. La luna era vicina, le automobili sarebbero volate, le macchine ci avrebbero liberato dal lavoro, il futuro aveva colori accesi, linee geometriche e un entusiasmo contagioso. Oggi invece il futuro sì ci affascina, ma ci spaventa allo stesso tempo. Ed è proprio questo viaggio dentro le nostre aspettative, qualche paura, che racconta Futurama, la nuova mostra del MAN di Nuoro, aperta fino al 15 novembre, curata da Chiara Gatti e Elisabetta Masala. Saluto Chiara Gatti e la ringrazio per essere qui con noi, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Dunque, perché avete scelto proprio il titolo Futurama?
1: Perché è una citazione storica di una mostra, di una grande manifestazione, anzi forse più una fiera, che fu organizzata nel 1939 a New York dalla General Motors e che si intitolava proprio Futurama. Era la classica fiera con stand, padiglioni, eccetera, però dedicata

0: che è la Blade Runner, e che raccolse oltre 5 milioni di visitatori entusiasti per questo immaginario di un futuro che doveva essere entusiasmante, sicuramente migliore.
1: Nella mostra compare una bellissima espressione, nostalgia di futuro. Che cosa significa davvero?
0: È la nostalgia di quel futuro che è stato immaginato allora, cioè di un immaginario del futuro pensato prima, appunto, già con questa mostra, dicevamo, degli anni 30, ma poi soprattutto nel secondo dopoguerra, con il boom economico e il ritorno a un benessere condiviso, insomma, che negli anni 50 e 60 ha fatto immaginare molto, anche sullo sfondo della corsa allo spazio, per cui l'entusiasmo per le nuove tecnologie, l'entusiasmo anche per le scoperte scientifiche, perché fu scoperta allora per esempio la catena del DNA, per cui una serie di novità e approdi che facevano sognare la possibilità di stare sempre meglio, con anche, diciamo, superando le diseguaglianze sociali e utilizzando la tecnologia per il benessere collettivo, per cui lì c'è stato davvero un immaginario favoloso, e il futuro però che si è realizzato ha un po' tradito queste premesse, per cui è la nostalgia di un immaginario.
1: Molti artisti però ci hanno visto lungo in qualche modo, avevano intuito molto presto le contraddizioni del progresso. Quali opere oggi sembrano parlarci con maggiore forza di questa contraddizione?
0: Ma sicuramente quelle di Enrico Bai. Enrico Bai nel 1972, siamo un poco dopo le date della nostra mostra, ma nel 72 dice una cosa sull'intelligenza artificiale molto interessante. Lui aveva appena realizzato i suoi robot, i Meccano, per cui si stava confrontando con il tema proprio della robotica, e dice: l'intelligenza artificiale è sicuramente molto affascinante, ma bisogna stare attenti perché può essere risolutiva, ma non è mai propositiva, dice, per cui non ha inventiva, non ha creatività e non ti propone delle altre soluzioni, magari ti risolve delle cose, però dice: stiamoci attenti perché potrebbe essere anche pericolosa. E lui lo presagisce negli anni 70, tra l'altro nella sua opera, quando si vedono questi mostri che vengono dallo spazio, gli UFO, questi insettoni, questi lucertoloni verdi che colonizzano sulla falsa riga anche di B-movies, come poteva essere l'invasione degli ultracorpi.
1: Certo.
0: Ecco, lui vede proprio, traduce in fumettone quella che è un'inquietudine, per cui la paura dell'ignoto, anche la paura di quello che potrebbe succedere maneggiando male la tecnologia.
1: Il percorso mette insieme arte, design, moda e fantascienza. Quanto è importante raccontare il futuro attraverso questi linguaggi diversi?
0: Era importante all'epoca perché si era manifestata una dinamica molto particolare, che quella che poi è stata definita l'unità delle arti, il fatto che ci fosse una grande collaborazione fra gli artisti, i designer, gli architetti, gli stilisti, i cineasti. Erano tanti linguaggi per tante discipline diverse che si integravano e si parlavano fra di loro, per cui c'erano artisti che lavoravano con la pubblicità, per esempio per Carosello, per gli artisti che disegnavano gli abiti di moda della Maruccelli, se pensiamo a Scheggi o Alviani, grande casa di moda quella della Maruccelli, che ha realizzato appunto dei capi d'alta moda con questi autori, però allo stesso tempo anche i designer che lavorano a stretto contatto con gli artisti. Se pensiamo anche a Lucio Fontana, a quanto ha lavorato per esempio con la Triennale di Milano, o con anche architetti per gli arredi che lo stesso Fontana ha decorato o realizzato, per cui c'era proprio una grande sintonia, un'armonia fra discipline diverse, era un mondo forse che dialogava di più.
1: Se oggi, a seguito di questa mostra, il visitatore uscisse appunto da questo museo con una sola domanda, quale spererebbe che fosse?
0: Come possiamo tornare a immaginare un futuro migliore? Perché oggi qui a Nuoro ci sono 40 e passa gradi, e il fatto che faccia caldo non è così strano, ma se ci pensiamo bene, comunque il nostro futuro è tutto proiettato su crisi climatica, problemi ecologici, pandemie, guerre, per cui pensando al futuro che immaginiamo oggi, quell'entusiasmo di una volta è decisamente tradito, e allora penso che un visitatore, uscendo di qui, anche dopo essersi, come dire,

0: divertito con tutto quell'immaginario che poi passava attraverso anche la fanta letteratura da Asimov, appunto la collana Urania, eccetera, magari esce chiedendosi quale sia il metodo o quale sia il modo per poter ricominciare a sognare.
1: Ricordo Futurama in programma al MAN di Nuoro fino al 15 novembre, è una mostra curata da Chiara Gatti e Elisabetta Masala. Abbiamo avuto un collegamento telefonico Chiara Gatti, che saluto e ringrazio per essere stata qui con noi e alla quale auguro una buona giornata e soprattutto di non avere così caldo, di trovare un modo per sconfiggerlo questo caldo. Grazie davvero.
0: Grazie mille, grazie a lei.

Futurama ci ricorda una cosa semplice: il futuro non è un luogo dove arriveremo, è qualcosa che costruiamo giorno dopo giorno, è qualcosa che costruiamo ogni giorno. E forse l'arte continua a essere uno dei pochi spazi dove possiamo ancora immaginarlo prima che accada. C'è una frase di Oscar Wilde che sembra accompagnare il viaggio di oggi: una carta del mondo che non contenga utopia non merita nemmeno uno sguardo. Perché è proprio inseguendo ciò che ancora non esiste che l'umanità continua a cambiare. Le mostre di oggi ci ricordano che il futuro non appartiene soltanto agli ingegneri e agli scienziati, appartiene anche agli artisti. Perché ogni trasformazione nasce sempre da una immagine, da una intuizione, da qualcuno che ha avuto il coraggio di immaginare ciò che ancora non c'era. A presto e buon proseguimento di ascolto. Dalle voci dell'arte è tutto.

0: 19, Cecilia Seppia in studio, Gabriele Di Domenico in regia. Giornata di visite a sorpresa per Leone XIV, che nella mattinata di oggi si è recato al santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra e poi ha raggiunto i monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica a Subiaco. Ci racconta tutto Alessandro Di Bussolo.
1: Sono anche vacanze da pellegrino quelle di Papa Leone, che partendo da Castel Gandolfo dedica la giornata di mercoledì 22 luglio alla visita di due luoghi sacri del Lazio orientale. In forma privata, accompagnato anche dal fratello John, il pontefice raggiunge in auto, poco dopo le 10, 1337 metri del santuario della Santissima Trinità a Valle Pietra, con l'originaria cappella scavata in una roccia sui Monti Simbruini, dove si conserva un antico affresco della Trinità. Guidato dal rettore, prega nella cappella e poi si affaccia dalla loggia del santuario. Ai fedeli abbraccio, dice che questo santuario così bello ci fa ricordare il desiderio che è nel cuore di tutti di cercare l'aiuto di Dio, che non ci abbandona mai. Dopo circa un'ora il Papa riparte e raggiunge il monastero di San Benedetto a Subiaco. Nel visitare il complesso si ferma in meditazione davanti all'affresco duecentesco di San Francesco e nel sacro specchio bacia, come da tradizione, il ginocchio della statua di San Benedetto e recita il Padre Nostro con i presenti. Al termine sale al monastero di Santa Scolastica, dove si ferma a pranzo con la comunità benedettina e visita i chiostri e il convento.
0: In una lettera per il 70° anniversario della Conferenza dei Superiori Generali degli Stati Uniti, il Papa esorta gli istituti religiosi a rafforzare la testimonianza pubblica dei consacrati che dedicano la propria vita al servizio del Vangelo. Dio, ha detto, si testimonia condividendo beni spirituali e materiali. In Ucraina c'è un'escalation e le prospettive di pace purtroppo sono inesistenti. Così il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine della presentazione a Roma del libro di Antonio Preziosi, Pasqua di Pace. L'auspicio che si torni al negoziato in Iran e che per Gaza non si costruiscano muri ma ponti di pace. Sulla vicenda di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo della polizia, il porporato ha ammonito: si trovi la verità, la violenza non è produttiva. E proprio questa sera il presidente ucraino Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump su come riprendere gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra. Intanto ha rimosso Zirsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, sostituendolo con il capo delle forze congiunte Drapati. Sul campo i soldati di Kiev hanno colpito due centri logistici russi nel sud. Ancora raid americani contro l'Iran, 53 morti, 600 feriti dal 27 giugno. Teheran risponde bombardando Kuwait, Giordania e Bahrain. Hormuz è sotto il nostro controllo, dicono i Pasdaran, ribadendo che ogni attacco ai siti nucleari espanderà la guerra. È tutto, grazie per l'attenzione e buonasera.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

celebriamo oggi la festa di Santa Maria Maddalena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi.

0: dati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Oh Dio, Tu sei il mio Dio. Dall'aurora io Ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
2: Ha sete di te, Signore, l'anima

Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro.

Il corpo di Gesù ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella pensò.

0: a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che l'aveva detto. Parola del Signore.
1: Gloria.

Maria Maddalena è al sepolcro, che è l'ultimo riferimento per trovare Gesù, secondo lei. Si china. Perché si china? Perché l'ingresso del sepolcro di Gesù è un'apertura in basso. Per entrare bisogna chinarsi e passare oltre. Si china per vedere. Cosa vede? Vede dove era posto il corpo di Gesù e vede lì due angeli, ma non sa che sono due angeli. Non vede Gesù. Gli angeli non danno a lei l'annuncio di Gesù, perché di lì a poco poi vedrà Gesù in persona, risorto. Il suo pianto e il suo dolore, perché non trova Gesù, non le fanno capire i segni celesti che vede: la pietra ribaltata dal sepolcro, l'assenza del corpo, gli angeli. Non vede Gesù per le sue lacrime e il suo dolore. Creda che sia il custode del giardino dove era il sepolcro, ma Gesù la chiama per nome. E nel Vangelo è una novità che Gesù chiami direttamente per nome una donna. Di più, l'Evangelista, quando parla di Maria, sappiamo che il Vangelo ci è arrivato nella lingua greca, la chiama così, Maria. Quando però deve dire l'espressione usata da Gesù, rivolto a lei, c'è scritto Mariam, che non è il fatto di una differenza di consonante, ma è l'espressione aramaica con cui Gesù chiamava Maria. E allora dalla voce, dal modo con cui era chiamata, riconosce che è Gesù presente. Dico riconosce perché era diverso da come era prima, in questa nuova condizione di vita da risorto. Prima, dice Sant'Agostino commentando il Vangelo di Giovanni, si è voltata col corpo, un movimento fisico, verso Gesù, credendolo il giardiniere. Poi al suono della voce di Gesù si volta non solo più con il volto, ma con il cuore, con il sentimento che la legava al Signore, e lo riconosce. A volte nella nostra vita avviene lo stesso: il dolore e le lacrime non ci fanno vedere bene i segni del cielo che il Signore ci invia. Poi però sentiamo nel cuore la sua voce, cioè comprendiamo che il Signore è presente e ci accompagna dentro una prova e ci fa passare oltre. Questo mi ricorda, lei è la prima dei discepoli della comunità, dei discepoli della Chiesa di allora, a cui Gesù si manifesta da risorto. E vediamo le lacrime di colei che rappresenta la comunità dei discepoli, di Maria Maddalena, le lacrime dunque possiamo dire della Chiesa. E questo ricorda le lacrime della Madonna qui. E un testimone, ricordo, Antonio, che diceva, guardando effettivamente gli occhi di quel quadretto, constatai che rigonfiandosi lasciavano intravedere la formazione delle lacrime, il liquido incolore che sgorgava scivolando sulle guance, si depositava lentamente nella cavità della mano che tiene il cuore e poi andavano oltre.
ho visto effettivamente che quel quadro si umanizzava, nel senso che vedevo gli occhi rigonfiarsi. Quel rigonfiamento era l'inizio della formazione delle lacrime dalla fossa lacrimale. Ricordiamo a questo punto le parole del Santo Papa, che qui ha dedicato il santuario alla Madonna delle Lacrime, diceva: Maria che piange di tristezza o di gioia è l'espressione della Chiesa che si rallegra nella notte di Natale, soffre il Venerdì Santo ai piedi della croce e di nuovo gioisce all'alba della risurrezione. Le lacrime di Maria compaiono nelle apparizioni con cui ella di tempo in tempo accompagna la Chiesa nel suo cammino sulle strade del mondo. Lasciamoci accompagnare dalla presenza materna di Maria. Ne abbiamo avuto il segno certo della sua presenza, del suo sguardo verso di noi. Facciamo sì che ci possa accompagnare nel cammino della vita.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetto, Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo Figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo
0: in alto
1: Spirito.
0: I nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Padre, mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza. Per Cristo, Signore nostro, nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria Maddalena, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena, lo vide morire sulla croce

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Maria di Magdala e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo.

0: i secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo la partecipazione ai tuoi santi misteri infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo suo Maestro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo.

0: dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Da Pietro in giù, tutti nella Chiesa siamo chiamati ad essere testimoni dell'amore che rialza, del perdono che fa ricominciare, del recupero di chiunque si senta perduto. Per quanto una persona possa essere precipitata nel proprio inferno, il compito del discepolo è posare su di lei quello sguardo, non nostro, ma di Cristo, capace di rimettere in piedi, di battezzare con un solo sguardo. Questa è la trasformazione dell'essere umano. Non diventare impeccabili, ma lasciarsi guardare fino a piangere amaramente e da lì ricominciare. Pietro l'ha vissuta sulla propria pelle e dopo aver fatto esperienza di questo amore immeritato, sarà finalmente capace di amare fino in fondo. Secondo la tradizione, darà la vita, morendo non per eroismo astratto, ma come conseguenza estrema di quell'amore che l'aveva guardato quando era al buio. Leggiamo nel Vangelo di Marco. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. L'episodio della trasfigurazione di Gesù compare in tutti e tre i Vangeli sinottici come un lampo di luce che attraversa la storia e ne rivela il cuore. Le versioni differiscono in sfumature, nei dettagli, nel contesto narrativo, ma l'intuizione teologica è la medesima. Per un istante i discepoli vedono ciò che Gesù è da sempre, la sua gloria nascosta nelle pieghe dell'umanità. Nel Vangelo di Marco, tuttavia, questo episodio assume un peso del tutto particolare. Marco è il più antico dei Vangeli, scritto tra il 65 e il 70 d.C., nel pieno di un'epoca traumatica, la persecuzione di Nerone, la guerra giudaica, la distruzione imminente del Tempio. Tutto è instabile, tutto trema. E il Vangelo riflette questa atmosfera. È asciutto, rapido, essenziale, quasi affannato nel suo ritmo. Il finale originale di Marco, inoltre, è un piccolo terremoto. L'edizione più antica del Vangelo terminava infatti con quello che per noi è Marco 16:8. Non c'era apparizione del risorto, non c'era incontro, non c'era mandato missionario. Soltanto questo. Le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Fine. Il Vangelo più antico, più vicino ai fatti accaduti, termina con la paura. Le discepole, le uniche rimaste fino alla fine, le prime a recarsi alla tomba, ricevono un annuncio inaudito. Gesù è risorto. Ma invece di correre a proclamare la buona notizia, fuggono, restano mute, hanno paura.

Un finale così spiazzante ha inquietato la Chiesa primitiva. Com'è possibile che il Vangelo, che significa buona notizia, si chiuda sul silenzio e sul terrore? È quasi un'anticonclusione, una provocazione teologica. Per questo, solo in un secondo momento, probabilmente entro il secondo secolo, fu aggiunta quella che oggi chiamiamo la seconda finale, cioè Marco 16:9-20, con le apparizioni del risorto, il mandato missionario, l'ascensione. Una conclusione più rassicurante, più completa, più armonizzata con gli altri Vangeli. Ma il primo Marco, quello nudo, quello ardito, quello delle origini, si chiude sullo spavento. Perché? Forse perché la risurrezione non è un lieto fine consolante, ma un evento che sconvolge, che fa tremare, che mette in crisi. È così sproporzionata rispetto all'umano da incutere stupore, paura, spaesamento. Non si può assistere alla vittoria della vita sulla morte e restare tranquilli. E allora, proprio dentro questo Vangelo che termina nel silenzio della paura, la trasfigurazione avvenuta poco prima sul monte appare come una chiave di lettura, una rivelazione anticipata, un raggio di luce gettato sul buio finale. È come se Marco dicesse: non lasciatevi ingannare dal silenzio delle discepole. La luce era già esplosa sul monte e nulla potrà spegnerla. Il Vangelo termina nel silenzio, ma la storia no. Il seme della trasfigurazione continua a germogliare negli occhi e nel cuore di chi, come i tre discepoli, è stato testimone della luce. L'incontro con il risorto, che Marco non racconta alla fine del suo Vangelo, quel silenzio improvviso, quel finale spezzato, quella fuga impaurita delle donne, riappare però in un altro luogo, nel centro esatto del suo testo, nel capitolo 9, dove viene narrata la trasfigurazione di Gesù. Marco sembra dire: se vuoi capire la risurrezione, non guardare l'ultima pagina, guarda il cuore del racconto. È lì che Marco aveva colto il centro del messaggio cristiano. Siamo chiamati a trasfigurarci. E chi entra davvero in un processo di trasfigurazione non muore più, perché vive già nella dimensione del risorto. La risurrezione non è un evento dopo la morte, è una qualità dello sguardo, del cuore, dell'essere, qui e ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti al nuovo appuntamento con la nuova musica. La puntata di oggi inizia con un autore brasiliano, Egberto Gismonti, un autore che ancora una volta ripropone questa difficoltà di voler etichettare per forza una musica e i vari stili. Infatti la musica di Gismonti è un insieme di stili che si incontrano e che vengono piegati naturalmente alle volontà del compositore. Il brano di oggi in particolare è un brano molto strano, se vogliamo, perché si intitola Musica de Sobrevivência, la musica per sopravvivere, ed è un fresco sonoro della storia brasiliana. E quindi, a proposito di varie influenze, di vari stili musicali, sentiremo musica europea, musica africana e musica degli autoctoni brasiliani. Da questo incontro, dice il compositore, è nato il Brasile, un incontro di culture che ha fatto la storia del Brasile e che in questo caso viene appunto rappresentato con questi vari stilemi musicali che Gismonti si diverte a mischiare, a sovvertire, a citare con grande spassosità da parte anche dell'ascoltatore. E forse poi questo crogiuolo di stile è una caratteristica di tanti musicisti brasiliani. Basti pensare, tanto per fare un nome, a Heitor Villa-Lobos, che è forse il compositore brasiliano più conosciuto al mondo. E ascoltiamo allora questa musica de sopravvivência nella esecuzione di Gintaras Rinkevicius, direttore dell'Orchestra di Stato della Lituania.

Gintaras Rinkevičius ha diretto la Lithuanian State Symphony Orchestra sotto la supervisione di Egberto Gismonti, Gismonti che è anche l'autore del brano appena ascoltato, Musica de Sopravvivencia. Abbiamo detto un crogiuolo di stili che ha raccontato in qualche modo la storia stessa del Brasile, una storia fatta di un insieme di culture che si sono incontrate e poi confrontate e dalle quali è uscita poi la cultura attuale del Brasile. Almeno questo è quanto sostiene Egberto Gismonti. Dal punto di vista musicale, appunto, la cosa interessante è proprio come si possono piegare vari stili musicali a proprio piacere, puntando sempre però ovviamente a un prodotto originale. E allora, visto che questa è un po' la caratteristica spesso di New Music, questo voler far capire quanto la musica non debba essere mai etichettata, ma semplicemente ascoltata. Ma andiamo ancora avanti con un altro autore che fa proprio della diversità di stili uno dei piatti forti. Si tratta di Edgar Meyer, un contrabbassista e compositore americano nato nell'Oklahoma nel novembre del 60 e che propone un suo lavoro particolare, un quintetto, quindi tutto sommato una composizione dal richiamo nettamente classico, un quintetto per quartetto d'archi e contrabbasso. Abbiamo detto che Meyer è contrabbassista, quindi conosce molto bene lo strumento e in questo caso sarà esecutore insieme con l'Emerson String Quartet. E questi quattro movimenti del quintetto di Meyer ci offriranno proprio questo succedersi di stili, molto spesso il riferimento sarà al jazz, e come vediamo, abbiamo citato prima un autore brasiliano, Egberto Gismonti, adesso un autore americano, statunitense, Edgar Meyer. Quindi vediamo come la caratteristica dell'intero continente, in fondo, sia proprio questo evolversi di stili, questo confronto continuo. A volte può diventare anche uno scontro, naturalmente, ma ecco, è questo che poi in fondo rende per l'ascoltatore più facile, la musica americana, è proprio che si trova sempre un appiglio, un grimaldello poi per penetrare nell'intera composizione. E allora ci ascoltiamo questo quintetto di Edgar Meyer nella esecuzione, appunto, oltre che al contrabbasso di Edgar Meyer, del quartetto d'archi Emerson con Eugen Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finkel al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quintetto di Edgar Meyer nella esecuzione dello stesso Meyer al contrabbasso con l'Emerson String Quartet, vale a dire con Eugen Drucker e Philip Setzer al violino, Lawrence Dutton alla viola e David Finkel al violoncello. Ancora una volta abbiamo visto in questa puntata di New Music come si possa affrontare la musica contemporanea con una grande serenità, semplicemente ascoltando, magari, ecco, come in questi casi in cui abbiamo a disposizione vari generi musicali che si concentrano in un unico brano, cercando di penetrare queste dinamiche più complesse, naturalmente rispetto alla musica classica, alla musica del passato, però complesse esattamente come la nostra società. Quindi l'essenziale è trovare un fil rouge, una chiave per entrare nel pezzo e poi ascoltarlo. E sempre in quest'ambito di musica senza confini si è mosso nella sua lunga carriera Leonard Bernstein, compositore ma anche direttore d'orchestra, scomparso nel 1990. E allora, quasi a mo' di fuori programma, ci ascoltiamo adesso le danze sinfoniche da West Side Story con lo stesso Leonard Bernstein sul podio dei Los Angeles Philharmonic. I movimenti sono Prologo, Somewhere, Scherzo, Mambo, Cha-Cha, Meeting Scene, Cool Fugue, Rumble, Finale.

0: Abbiamo ascoltato le danze sinfoniche da West Side Story di Leonard Bernstein con lo stesso Bernstein sul podio dei Los Angeles Philharmonic. È tutto per oggi, grazie da Marco Di Battista per la cortese attenzione, l'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
3: Maria soffre doppiamente. Anzitutto per la morte di Gesù e poi per l'inspiegabile scomparsa del suo corpo. E mentre sta china viso alla tomba, con gli occhi pieni di lacrime, che Dio la sorprende della maniera più inaspettata. Scopre l'avvenimento più sconvolgente della storia umana quando finalmente viene chiamata per nome: Maria. Com'è bello pensare che la prima apparizione del risorto, secondo i Vangeli, sia avvenuta in un modo così personale, che c'è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione e che si commuove per noi e ci chiama per nome. È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del Vangelo. Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio, ma la realtà più prodigiosa è che molto prima c'è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno. Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Io mi guardo nei tuoi occhi, celesti come il mare più profondo dell'Africa, come il cielo prima del diluvio universale, come le nuvole nel primo giorno di primavera e come le ali di una piccola farfalla, celeste, celeste. È il mio primo pensiero la mattina, quando mi sveglio e so che per tutto il giorno potrò tenerti vicino. Il giorno che è nato il paradiso era un giorno celeste, il giorno che è nata la luna era un giorno celeste e il giorno che sei nata tu era un giorno meraviglioso e celeste. I poeti, i pittori, gli scrittori hanno parlato di te, oggi ne ho parlato anch'io, celeste.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Richard Strauss sequenza di valzer da Il Cavaliere della Rosa, frammento sinfonico da L'amore di Danae, fantasia sinfonica su temi dell'opera La donna senz'ombra. Berliner Philharmoniker dirige Zubin Mehta.

Per Paesaggi Musicali abbiamo trasmesso di Richard Strauss Sequenza di Walzer da Il Cavaliere della Rosa, Frammento Sinfonico da L'Amore di Danae, Fantasia Sinfonica su temi dell'opera La Donna Senz'ombra. Berliner Philharmoniker ha diretto Zubin Mehta. E per concludere Barbara Thompson al sassofono ed Medici String Quartet.

Avete ascoltato musica con Barbara Thompson al sassofono e The Medici String Quartet. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco trasmettiamo di Johann Sebastian Bach. Concerto nello stile italiano, in fa maggiore BWV 971, dalla seconda parte del Klavierübung. Toccata in re maggiore BWV 912. Toccata in re minore BWV 913. Fuga in la minore BWV 944. Fantasia e fuga in do minore BWV 906. Gustav Leonhard al clavicembalo.

Per la rubrica Dal Medioevo al Barocco avete ascoltato composizioni di Johann Sebastian Bach, eseguite da Gustav Leonhard al clavicembalo. Per la rubrica I grandi interpreti trasmettiamo di Ludwig van Beethoven, concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61, Salvatore Accardo al violino, orchestra filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, dirige Carlo Maria Giulini.